Dal lunedì al venerdì alle 7, ascolta Napoli senza confini. Storie, musica e voci dei napoletani nel mondo e di chi porta Napoli oltre i suoi confini. Con Fabiola Ciminella. Puoi riascoltare il podcast delle puntate su RaiPlay Sound.

quando te curi a crapi, si scapolava un peggio due rupi. Pedro che tutto vidi e tutto sapi, si spagnava di l'uomo, non di lupi. Dopo che ripaccati la spugnita, ogni timpa diceva grunta sangue, non può di più calire al colapontre che ancora ci iettaro troppo fango.

lontano tocchi di campana, come braceri di carbonicino, spampava senza nuvolo di fumo, uccelli maio russo, purpurino, e a ginestra pandeva profumo, e andavano cuore grande la spumonte. E generoso, come la sua gente, e umertà, tenne in bacio la fronte dell'Appennino, uccio forte gigante.

mia famiglia, patria cinque, entra cinque, e me ne torna a capo. La vendeva la lingua, ne stata fatta, una brutta voce vuole a me. Che vanno di Vienna, mamma mia, la vaga a cinque, perché va d'amore, da chi è con padre Salvatore, ma gli all'inferno, alle tre tradizioni. Di coppa cucciò famiglia, che non c'è cittere, non c'è una macchia, non c'è una striscia nera, ma venga per la vita, nessuna deve anche non va a me. Marito padre Salvatore.

congiugo, la faccia a pari mia, non parla mai male qualcheruna, e giuro, non lo dico mai a nessuna, che lo copa rubiare da me. Mentre io mo faccio a vite tutto quanto, visto che la pausa è andata, tutte le malvagità, tutte peccate, mannaggia le tua, non posso parlare. Di no, di vita mia, cade la monaca, l'utente pura che la meraviglia, è pura da buscata, terza figlia, zitta e quieta, che sto io semmana fa. E non capite come sia oggi in d'ora, da criatura e padre Salvatore.

Nadie, nada pichuga, nada gran cosa. O babo barruñana que presota, se da la niña, donde pasa más. E a moglie Mastantonia, e quattro e mezza, tutte in mattina, vuol dar rimane, cominciavo Maria Cusa Grassana, e non mi vede a me che sto guardando. Mi va scritto prima, non me ne incarico da fare la cascenda, che mi importa, di quando muore, tengo sempre a forza, rubare di saperse, perché... O parrucchiana a me va assicurata, o parrucchiana...

perché mi trattani da cavalli, fatti da mamma del tu dai sposa.

nostra, con la bionda e con la nera. Me ne vado al cinema, sì, me ne vado al cinema, al tabaret. Dove vuoi andare tu? A casa devi rimanere. Come? Vuoi andare al casinò? No, io vado al casinò a giocare lo scemente di ferro. Mi fai ridere? Tu mi fai morire a me? Tu

ogni sera me ne vado al tabaret, me ne vado al cinema e poi vado a passeggiare e poi vado a faticare. Dai, ma a me chi muffa fa? Io mi faccio il baccarà dentro al casino e mo sapete che hai da fa? Ya te va a cucca!

tutti i lunedì alle 21 Gianluca Polverari presenta Napoli Underground, le realtà musicali alternative del presente e del passato. Puoi riascoltare le puntate su Rai Play Sound.

Un degrado, y así, y así. Un degrado, y así, y así.

Emma l'ha già sciuttata in arbre lì frun, a due canta numira le cianciuse, e sa nascun, mira la fortunata, via da chi te sente, stavo scialleramente, scedo silenzio attorno, e

zucchia quante so belle che si trezion, ma dice tu è sta faccia che ride e sa nasconde. Mira fortunata, via da chi te sente, stavo scialleramente, scedo silenzio attorno e

più sta faccia non ride, me lacrime san fonna, dinta sti mani me rossa sanzer e san nascun. Stavo scialleramente, scito silenzio attorno e tremmo.

0: Dal lunedì al venerdì alle 7, ascolta Napoli senza confini. Storie, musica e voci dei napoletani nel mondo e di chi porta Napoli oltre i suoi confini. Con Fabiola Ciminella. Puoi riascoltare il podcast e le puntate su RaiPlay Sound.
1: Le consigli e papà. Dice papà, il gioco da comune è stato munna, fu sempre il guaio dell'umanità. Mo stai in fila e mo te trovo un punta, senza un soffè e vada papà. Dice papà, si tiene a dire di rinta attacca, tu tieni tutto munna in mano a te. Ma si sta a luogo poi passa la vacca, come t'accatto pane per sapere. Genitore parla di morale e dice e carte tu non li ha guardate, mentre cade la casa Don Pascale. Illuditi papà, io capita so io baccarà.

papà? Che dice papà? Dice papà? Il fumo, figlio mio, t'arruina, perciò sentiti bene, non fuma. Nel sigaro ci sta la nicotina, che lui obietta e ti fa consuma. Dice papà? Dice papà? Dice papà? Se vedi di fumare, non guardare, tu brutto vizio mai non ho piglia, perché le conseguenze che può dare, tu non lo puoi nemmeno immaginare. Il genitore parla di morale, e la stessa cosa dice pure mamma, mentre ieri fuori nel petto coniugale, in un viti papà, in un viti papà, in un viti papà, mi sto fumando insieme con papà. Dice papà, dice papà, dice papà, a femmina a che è nata in coppa a terra è stata la croce tutta la gioventù. Se si donna, il sangue è guerra e si sta bianca con un semio su. Dice papà, dice papà, dice papà, ma la femmina vuol spendere una lira, se no è un brutto guaio da parte tu. E se io porta fuori di mira, figlia e mira, sta moscia e manca aperto due giù. Il genitore parla di morale, da mane a sera i suoi consigli dà, mentre ieri poi nella vita comunale, chi lo furti papà, chi lo furti papà, chi lo furti papà, s'abbracciava la sorella mamma.

Dal lunedì al venerdì alle 15 ascolta Around Naples, un'ora dedicata alla musica urban contemporanea, napoletana e non solo, con Silvio Martino. Puoi ascoltare il podcast delle puntate su Rai Play Sound.

campana fan din don din don din da. Aspetta gatto viene linda chiesa accompagnata con mamma. Aspetta gatto

Vaga trovana na caixa forte e ando virada per me fa che non tengo titoli, non vive rendita, non c'è un vestito per cuore a me. Ma caccia mi necessita, per forza la già tenei, c'è già mettere tutte le lettere che mi ha scritto Rosina mia, un ritratto formato visita da buonana mezzi Sofia, non c'è recapillo, non cuorne curau, ed il becco del pappagallo che noi perdemo nel 23, terete terete terete. Sono ricordi che in cassaforte solo la tinta dei puasti pa, quando mi privano del companatico in gottezzita senza sparrà. Lo so, la vita è tragica, ma cascia malanna da, c'ha già mettere tutte le lettere che m'ha scritto Rosina mia, il mozzone di una stearica conficcato nella bugia, una bambole micce, una lente in astuccio, è la coda di un cavalluccio che mi ricorda la meglio età. Ta ta ta ta ta ta ta ta ta. Vaga trovana una cascia forta, ma qua cassiere c'ho vagati. Certe reliquie, certi cimeli, siete una fora non spari. San Casimiro martire, sta cascia fa mavani. C'ha già mettere tutte le lettere che m'ha scritto Rosina mia, la cartella di dire 12 rilasciata dall'agenzia, una mano che esige, una grassula specie, una cortella.

1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1
Addio fanciulle care, domani me ne vo, me vesta militare, cu sciabole sciacco, mettite già si logan, faccia stu coro guost, per via che cedo il posto.

за раевом мир. La vita militare non può saperla chi non la prova, certo, è una vita nuova che gioia e pene nel cor ti dà. Sotto quel grigio verde, sotto il calore dei patri panni, ritorna di vent'anni chi ce ne ha tra.

Scusate tanto dell'impertinenza. Se non mi sbaglio, si da voi Maria, a figlia rabbonanemi Vicenza, l'albergatrice e coppa a ferrovia. Vorrei sapere una cosa, perdonate.

vuoi si onesta, pura, cioè una rosa. E se un mettessi in dubbio sarria vile. Ma questo matrimonio non è pa' buia. Tua donna ha da tornare con me o Brasile.

E voi siete una povera figliola. Sentite a me, spazzata chi sta amore. Io si parlo così, non naccio tu orte, no. Che un ricino caso capo tu sta. Facito conto che...

è una bugia che io son cagato questo. Io saccia che la cavuglia non sa vita. Sentite a me, che steppo bene vuosta, è inutile perciò che mo di annita. Che poco d'importo lo consenta mia, che cosa? Di mano con tua donna te la fuia, e no, si lo fai per quando è scelta Dio, che mano meglio va a sita. A tutti e due. Tu vuoi che hai parla? Ebbene, guardami in faccia, vint'anni fa non ti fa meraviglia. A me la doglia caretti in dasti braccia, e tu Maria mia, tu ma si figlia.

voglio bene marinara, voglio bene marinara, perché te non lo cuore, vecchio grosso e tutto mare, tu devi rare tutto l'ora, coraggio se faccia all'era, sempre pronto sui silure, perché

Note azzurrissime, una squadra, una città, una passione senza confini. Il Napoli, raccontato tra parole e musica da Antonello Perillo. Tutti i martedì alle 18:30. Puoi riascoltare le puntate su Rai Play Sound.

Tira capo sti fumetti, guardandoti in to specchio, vuoi fare il toreador? Come fanno a Santa Fe, come fanno a Hollywood, e custa scuso in uno studio.

Dal lunedì al venerdì alle 10 del mattino ascolta Diretta Live. I protagonisti, la musica, gli eventi nella città con Francesca Silvestre. Puoi riascoltare i podcast delle puntate su Rai Play Sound.

verdura, rubio, right. Me ha chumillado una fruta verla. La pide chica, ahí la putita ahí. El topo la fresca está la perla. Escusada la zorra con su crina de marciano, el tipo de imaginale. El bebente, bebente, esta manita, me toco fatto con maruayale. Anche con la franchise si ha rayado, ma proprio anche io ha ributtato la festa. Nella stanza di sposi, con su mano, ha buttato la biancheria per la festa. Il capone si sa, è sempre capone, nella sala ha fatto pure il gentiluone. È stato lo cuore questo striandato, e quello ha fatto un altro rumore. Che il becco del gatto si è scassata, sono scappato tutto quanto pure. Non me lo vedo.

cual nos llamó y chile a la iglesia, a yo putar un saco y con fiesta. A cual se me pareo una mañana, a paurada nunca, uy, uy, el brujo pega piedra invitada, mate un tapioso, marito compañoso, el brujo. Lo echen tu aplacada, esto pasa la cara por hoy todo. Pasera voy, rate del compare, haría la las botas una máquina que se llama infornótropo, el personare, butana, ra, arrota la martellina. Estimare si es lujosa, es pitada, cuando trova la máquina alcanzada. Arrancia di mangia ragimana, la madruanna punta dalla sposa. Se sa, si è sta a muire settimana, se trova a rascassare più è una cosa. E qui va gli sposi. Poi si sentiva il famoso uotoco, non è venuta questa reputare, che aveva un dolore nello stomaco, l'ha lanciata con un mio compare. E Pumbacchetto sa valuto bene, dalla bobina e la buttò la taglia, ma la cuccetta quando fu la tiene, appena la veretta dava taglia. Ma tu ha rubato questi due insate per portarsi alla gana poca paga. Sì, ma tu i bottigli è situata, se non si accorge che è il suo compleanno. Ma sei andata a campo.

casa. Meno male, passando la guantiera, mi ha rubato un coso di un vestino. E le dica, cara moglie, questa sera, arrangi tu cucchietto.

dal lunedì al venerdì alle 7 ascolta Napoli Senza Confini. Storie, musica e voci dei napoletani nel mondo e di chi porta Napoli oltre i suoi confini. Con Fabiola Ciminella puoi riascoltare il podcast delle puntate su RaiPlay Sound.

Note azzurrissime, una squadra, una città, una passione senza confini. Il Napoli, raccontato tra parole e musica da Antonello Perillo. Tutti martedì alle 18:30. Puoi riascoltare le puntate su Rai Play Sound.

alibi dell'economia. Son cani che si mordono la coda, son lubris che ci spinge alla follia. La prepotenza c'è ed opprimente,

vestita di ideale, che prima di partire già si è persa. Sono lì a ricordare che a nulla vale il sangue che si versa. A me sembra che l'uomo stia vivendo una volgare

Dal lunedì al venerdì alle 10 del mattino ascolta Diretta Live. I protagonisti, la musica, gli eventi nella città con Francesca Silvestre. Puoi riascoltare i podcast delle puntate su Rai Play Sound.

tempo e nostalgia, meglio mandarli via, fermarsi qui tra queste nuvole, perdersi o forse no.

quel che fai, amarti per quel che sei, sentirsi un vuoto dentro l'anima. Bello se come te, bugiardo se come me.

0: Tra i vicoli che raccontano storie e le ferite che diventano arte, c'è chi ha scelto di trasformare Napoli in un linguaggio universale. Un autore capace di attraversare cinema, teatro e impegno civile senza mai perdere il contatto con l'anima più autentica della sua terra. I suoi racconti parlano di umanità, contraddizioni, ironia e riscatto, perché alcune storie non nascono per intrattenere soltanto, nascono per lasciare un segno. Questa è la storia di uno sguardo che parte da Napoli e arriva lontano senza mai dimenticare da dove tutto è cominciato. Ciao amici di Rai Radio Live Napoli, ben ritrovati a Napoli senza confini. Sono io Fabiola Ciminella e questo è il mio programma radiofonico dedicato a tutti i napoletani del mondo e a tutti coloro che portano Napoli con sé ovunque vadano. Questa è una nuova puntata, una nuova storia che nasce da Napoli, dal cuore di Napoli, e attraversa cinema, teatro, impegno civile e soprattutto è riuscito a parlare a pubblici ben oltre i confini, ben oltre Napoli. Un percorso artistico fatto di passione, coraggio e racconti che mettono sempre al centro l'essere umano. E non mi resta che presentarlo e farlo entrare qui ai microfoni di Rai Radio Live Napoli. Diamo il benvenuto a Corrado Ardone. Ciao!
1: Ciao ragazzi, grazie per l'invito in primis, insomma. Grazie, mi sembrate molto bello, molto svegli.
0: Ma sembrate chi? Io una sono qua, Corrado.
1: Io sto dando il coloro, scusa, non va bene. Se vuoi ti do il voi come... E stai parlando di napoletani. I napoletani danno il voi quando portano rispetto, insomma.
0: Mamma mia, Corrado, quando arrivai a Roma a 18 anni e devo fare l'ultimo anno di liceo, ebbi questa brillante idea per la danza, per rincorrere questo mio sogno, di andare a Roma già a 18 anni per fare lì la scuola di danza. E mia mamma diceva: Fabiola, resta qua, fatti l'ultimo anno, c'hai anche l'esame e poi parti. No, che io ho l'anchiumera tosta, come diciamo a Napoli. E mi prendevano in giro perché io davo del voi.
1: Ui.
0: E sono stata bullizzata da quelle professoresse, grandissime professoresse, e lì ho dovuto poi imparare che esistesse anche lei.
1: Ma tu perché vai a Roma? Scusa, sta a Napoli, che se sta meglio si mangia meglio, se ci sta il sole, se sta bene. Poi come vedi, insomma...
0: Sono tornata.
1: All'epoca tua, che stai dicendo, quando avevi 19 anni, 15, 60 anni fa, immagino.
0: Più o meno.
1: Quindi comunque ancora le cose erano diverse. Oggi invece Napoli è cambiata. Oggi le cose accadono anche a Napoli, anzi accadono soprattutto a Napoli, quindi quelli che sono rimasti hanno fatto bene, secondo me. Io con quanti amici ho litigato che andavano tutti quanti a Roma, dicevano: ah, vieni a fare la
0: tour. Tu non sei uno di quei, cioè ti sei rimasto?
1: No, io tenevo casa a Roma, però io comunque volevo abitare a Napoli perché mi piace il mare. Semplice, insomma.
0: Senza quello.
1: No, è semplice, mi piace un mare, non riesco a stare lontano da questa madre e quindi
0: hai ragione. E infatti tutti siamo tornati, anzi non l'abbiamo mai abbandonata, è solo per sperimentare, per crescere, per anche guardare, no, altri orizzonti, a formarsi soprattutto.
1: Ma quello è necessario, insomma. È chiaro che, voglio dire, uno deve vedere assolutamente il mondo. A Napoli si può tornare, questo è il punto, abbandonare Napoli. Poi sai, ho conosciuto tantissimi emigranti che tutti quanti mi hanno sempre la stessa cosa, hanno tutti la malinconia di Napoli, quindi in realtà anche quelli che la criticano da lontano, poi sotto insomma, è come una bella femmina che ti sei
0: che poi ti spaventa.
1: Sì, una bella femmina con la quale ti sei lasciato, però è rimasto quell'amaro in bocca perché profondamente la ami ancora. Questi sono un po' gli emigranti, diciamo.
0: È vero, però hai fatto una bellissima metafora. Allora, amici di Rai Radio Live Napoli, ve lo faccio conoscere un po' meglio, questa testolina creativa. Allora, attraversa cinema, teatro e televisione con uno stile unico, capace di unire ironia, profondità e forte impegno sociale. Regista, sceneggiatore, autore e attore napoletano, hai lavorato in programmi, poi se dico qualcosa di sbagliato dimmelo.
1: No, io intanto sto ascoltando.
0: Zelig, Colorado, Striscia alla Notizia e Tintoria, che poco fa ti ho chiesto cos'è Tintoria, cioè non l'ho mai visto, a meno che ero troppo
1: piccola.
0: Sì, no,
1: non era una lavanderia dove lavavano le mutande, no.
0: Cioè non lavoravi dietro al banco.
1: Era un format comico che dava Rai 3 di Gregorio Paolini, dove aveva come conduttrice una giovanissima Belen, che era il primo anno che era in Italia.
0: Proprio alle prime, ha avuto sta fortuna, proprio appena arrivata, bam!
1: Sì. Lei arrivò in Italia, fece il provino, cominciò con questa trasmissione, poi vabbè, poi è andata a Milano, insomma, e tutto quanto. Ed era un contenitore di comici tipo Zeli, che all'epoca erano tutti uguali questi format.
0: Sì, è un po' ci mancano, però, devo dire.
1: No, meno onestamente, perché...
0: Cioè, non pensi che la televisione abbia bisogno un po' di... di
1: ma
0: questi
1: la televisione
0: format.
1: Si è un po' omologata, almeno la mia sensazione è un po' questa, insomma. Come vedi, poi riprendono questi format che hanno avuto successo negli inizi degli anni 2000 o negli anni 90, come, che ne so, come Zelig, come questi altri contenitori comici, però non funzionano allo stesso modo, perché è chiaro che una comicità rispecchia i tempi che, in cui si vive, e che la comicità anni 90 che caratterizzava questi format adesso non esiste più, perché oggi ci sono, cioè internet, ci sono i social, quindi cambia completamente il linguaggio, quindi è totalmente inutile fare o riproporre queste minestre, diciamo così, riscaldate. La gente credo che abbia bisogno sempre di qualcosa di più innovativo, bisogna essere più curiosi e non aver paura di sperimentare.
0: Soprattutto, bravo.
1: Ti è piaciuto su fatto?
0: Sì,
1: soprattutto
0: il coraggio.
1: Perché prima mi sono paura della risposta che ho dato. Ah, boh, però insomma, no, se tu dici che va bene.
0: È stata chiara.
1: Sono contento, ok.
0: Te l'approvo. Con il film, invece, Sodoma, l'altra faccia di Gomorra, hai ottenuto riconoscimenti internazionali arrivando fino a New York Award. Mentre il corto Se mi uccidi, poi a chi picchi, dedicato al tema della violenza di genere, ha superato milioni di visualizzazioni, diventando comunque un vero manifesto sociale. Ecco, sì. Dopo questa parentesi da frontman, attore, ti sei dedicato alla regia e alla scrittura di queste opere. Infatti mi affascina molto Se mi uccidi, poi a chi picchi, e devo dire che ha avuto un grande successo, no?
1: Sì.
0: E soprattutto tutto quello che poi hai fatto, fondamentalmente.
1: No, guarda, allora, in primis sono passato alla regia per un motivo preciso. Vabbè, a parte il fatto che io scrivo da sempre, da quando avevo 15 anni, da quando mi ricordo di saper scrivere, io scrivo, insomma, quindi la scrittura mi ha sempre accompagnato. La regia perché tu da attore, quando interpreti un personaggio, puoi essere un prete, un assassino, un uomo, una donna. A un certo punto però non mi bastava più e mi sono accorto che probabilmente tu da regista puoi essere un'inquadratura, e quindi tu puoi diventare un tramonto, un albero, una pioggia, un caos, è molto più aperto, molto più creativo come tipo di linguaggio. E sono passato alla regia, ma senza abbandonare però il ruolo dell'attore. Io comunque continuo a recitare, continuo a scrivere sceneggiature, e questi due progetti che proprio hai accennato mi stanno molto a cuore. Il primo, Sodoma, l'altra faccia di Gomorra, perché da lì è un po' iniziato tutto il cambiamento. E tu sai che, voglio dire, c'è un cambiamento quando c'è una crescita e viceversa. Quindi da quel viaggio famoso a New York, dove siamo stati 15 giorni, abbiamo vinto questo New York Award al Festival Internazionale, insomma, sono cambiate un po' le cose, perché avevo, diciamo, sposato una filosofia che, per carità, nessuno si inventa niente, ma io ho sposato appieno la filosofia di Edoardo De Filippo quando scrive un testo, che dice che le cose serie vanno raccontate col sorriso sulle labbra, le cose invece comiche vanno raccontate con estrema serietà. Con questo, praticamente, con questi opposti, tu crei dei contenuti che hanno molto spessore. Quindi Sodoma era, diciamo, la paura, ridere di una paura, in sostanza, che era quella, appunto, della camorra, e ci ha dato successo. Soprattutto la stampa, insomma, ha scritto,
0: riconosciuto, no?
1: Ha scritto, sì, vabbè, ha scritto cose pure esagerate, insomma, ha scritto geniale, ma geniale su chi di là che inventano il vaccino per i tumori, insomma, non è geniale un artista, secondo me. O poi ci stanno gli artisti geniali, però,
0: beh,
1: diciamo,
0: bella
1: lontani.
0: La tua umiltà, però è anche bello ricevere, no, dei apprezzamenti.
1: No, io ci tengo, proprio perché troppo geniale, poi devi avere responsabilità e essere geniale.
0: Quindi, mettono troppa.
1: Un artista, già artista assai, perché a volte li dico con i miei colleghi, no? Perché dico, ah, tu sei un artista, dici, ma no, ma dai, non sono un artista. No, tu sei un artista e ti devi prendere la responsabilità di essere artista, quindi di saperlo anche sostenere. Geniale un po' troppo, diciamo, lasciamolo dire agli altri, noi diremo sempre.
0: Non
1: no.
0: Ti vuoi assumere questa responsabilità?
1: No, geniale no, perché capì, poi ti avanti in un livello di essere geniale.
0: Ci sei mandata buona una volta.
1: E chi ne chissà con me è successo, poi non lo so, cioè, se ho urtato un altro partito il microfono. Mentre per il cortometraggio, sì, là è stata un'idea folle anche del nostro amatissimo direttore Antonio Parlati, a dire la verità, perché diciamo Rosalia Porcaro gli portò un'idea di un cortometraggio sul femminicidio. Antonio mi chiamò e disse: lo vuoi riscrivere in una chiave più comica? Disse: ma Antonio, come si fa a scrivere una cosa comica di un femminicidio? Poi trovammo una chiave ironica, più che altro, insomma. Rosalia è stata bravissima, insomma, ad interpretarlo.
0: Lo devo vedere assolutamente,
1: e lo trovi su YouTube, insomma. Ha fatto oltre 6 milioni di visualizzazioni. Oggi è diventato un po' un manifesto contro la violenza di genere. Siamo stati invitati in Senato a rappresentare questo cortometraggio. Abbiamo rapporti con il vicepresidente del Senato, che è una donna secondo me straordinaria, Marilina Castellone, che fa molti progetti proprio per il popolo, per la società in generale. E quindi questo cortometraggio è stato più che altro anche un grande motivo d'orgoglio, perché quello fu sponsorizzato dal centro Daphne dell'ospedale Cardarelli, che è appunto un centro antiviolenza.
0: Che conosco assolutamente.
1: Dopo che pubblicammo il corto, ci comunicarono che le denunce al centro Daphne erano aumentate del 50%. Ho detto: ah, allora noi facciamo un mestiere che dà un senso a quello che facciamo. Quindi sono due progetti a cui tengo moltissimo.
0: Bello, bello, bello. Dare voce e soprattutto inculcare un coraggio che spesso non lo si ha, no? Per affrontare queste tematiche comunque così delicate. Ma negli ultimi anni comunque hai anche sperimentato nuovi progetti, il thriller surreale Tempi Supplementari e distribuito anche su Prime Video, e il ritorno a teatro con Processo a Viviani, è un nuovo romanzo invece ambientato tra Italia e Stati Uniti, ispirato a una nuova storia.
1: Ma anche solo con Marapane Autolavaggi, poi insomma abbiamo fatto quasi tutto.
0: No ragazzi, ve lo dico, è finita per adesso, è finita.
1: Abbiamo
0: qui
1: un'impresa
0: Corrado
1: di pulizie, casomai qualcuno vuole chiamare al numero 0800, numero
0: guarda
1: verde.
0: Io mi annoio più a non avere niente tra le mani che a fare tutta queste cose, no?
1: Ma è il frutto della curiosità. Quando uno mi chiede, uno, un giovane artista che mi chiede un consiglio per la sua carriera, io dico: cerca di essere curioso sempre, insomma, perché ma penso che tutti quanti devono essere curiosi della vita in generale, insomma, perché questa vita è fatta per essere assaggiata, assaporata, provata, e quindi senza la curiosità è difficile andare avanti. Poi magari ognuno nel proprio settore specializza la propria curiosità.
0: Esatto.
1: In un certo senso.
0: Maestro di vita, maestro, mi stai...
1: Maestro, no, bidelle,
0: guarda questa tua... Allora, artista non è artista, geniale non è geniale, maestro è bidello. Noi ci fermiamo un attimo, così rifletti su queste cose, perché ogni tanto uno si deve anche guardare e farsi dei complimenti. Mi sa che tu lo fai poco.
1: Sì,
0: assolutamente. No, non lo so.
1: No, io sono abbastanza severo con me.
0: Ecco, allora ci ha azzeccato. Gigi D'Alessio, come in un film. Corrado, noi torniamo qui tra pochissimo a Napoli Senza Confini.

0: Gigi D'Alessio, come in un film, la nostra vita deve essere davvero come in un film. Io ci penso tantissimo e ogni giorno scrivo una scena, do un titolo e chi mi può capire per quello che sto dicendo meglio di lui, qui ai microfoni di Rai Radio Live Napoli, Corrado Ardone. Ciao, ricciao. Allora, come in un film, com'è questo titolo? Ti piace? Pensi che la tua vita sia come in un film? Ci hai mai pensato? Io sì.
1: Ma la vita di ognuno è un film, se ci pensi. No, infatti spesso da sceneggiatore, a volte quando giro per strada la gente mi conosce o mi riconosce, dice: ah, io ti devo raccontare una storia bellissima, tu ci puoi fare un film. È la storia della mia vita. E quindi praticamente
0: avremo
1: 8 miliardi di film in sostanza, perché però effettivamente ognuno è protagonista della propria vita, quindi è certo, la vita di ognuno è come un film, sono d'accordo.
0: È bello. Allora, come vuole il nostro format di Napoli Senza Confini, Corrado, partiamo dalle origini, dalla tua partenza, quindi ti chiedo: che bambino era Corrado e che ambiente avevi intorno?
1: Ma io sono del Rione Sanità e quindi vengo da una Rione molto tradizionale. Io spesso stavo con
0: Colorato
1: con mia nonna, sì, mia nonna mi si chiamava nonna Maria e lei leggeva sempre, insomma, nonostante era una non avesse studiato, insomma, però era molto attenta ai libri e poi conosceva un certo Tonino. Parlava di questo Tonino in continuazione. Io avevo 4 anni, 5 anni, insomma, mi parlava questo Tonino. Io poi, siccome che da bambino ero uno molto riservato, cioè dove mi mettevano là mi trovavano, no? si dice così, però mi piaceva raccontare le barzellette, non so per quale motivo, e questa mia nonna diceva: tu ti nato mi dei Tonino, tu mi dei Tonino, magari è stato mi dei Tonino, insomma. E alla fine venne fuori che questo Tonino era Totò, era Antonio Clemente. Lei diceva ancora Antonio Clemente perché lo conosceva quando lui ancora si chiamava Clemente. E c'era questa vicenda perché si fidanzarono in 4, mia nonna, mio nonno, un'amica di mia nonna con Totò. E pensa che poi questa lasciò Totò, mi raccontava mia nonna, perché diceva: non mi piace, io le dai una vavera stort.
0: Che sarebbe il mento
1: stort.
0: Un po' di così, eh.
1: E quindi sì, sono partito più o meno da quello, sono i miei primi ricordi del Rione.
0: Bellissimo. E poi invece quando hai capito e quando c'è stato il richiamo alla recitazione, insomma, a questo mondo?
1: Ma guardi, io ho sempre fatto questo, insomma, io non ho mai fatto altro, insomma, e diciamo che qualche anno dopo i miei genitori erano preoccupati perché ero un tipo troppo taciturno, perché
0: tu intanto studiavi, osservavi, capivi,
1: sì, ero uno molto che stava fermo lì ad osservare, scrivevo, disegnavo, eccetera. Quindi loro, per farmi sciogliere il carattere, diciamo così, decisero di farmi entrare in una compagnia di teatro. Pensa, erano per l'epoca erano proprio innovativi,
0: assolutamente sì, proprio come terapia. Assolutamente.
1: Come terapia, sì, certo. Esattamente. E io mi ricordo la primissima volta che io sono uscito su un palcoscenico e prima di entrare, che dicevo tra me e me col cuore a mille: ma chi me l'ha fatta fare? Insomma, io
0: e quanti ne avevi?
1: 8 anni, per la precisione. Era il 1980 ed era novembre 1980, qualche giorno dopo venne il terremoto della serie Se ne caro triate, e quindi fu proprio così il mio debutto al Teatro Acusteo di Napoli.
0: Wow!
1: E io avevo paura del pubblico, quindi prima, qualche giorno prima, dicevo: non lo voglio fare, ho paura del pubblico. Dice: no, ma non ti preoccupare, perché tanto tu non vedrai niente, perché avrai le luci negli occhi, quindi non vedrai niente, vedrai tutto buio. Io mi fidai di questa
0: che
1: cosa.
0: Che carino chi ti ha detto questo, bello.
1: Sì, sì, è il regista
0: stupendo.
1: Quando entrai in scena, però, c'era tutto buio, però praticamente le luci riflettevano soltanto su quelli che avevano gli occhiali, quindi io vedevo praticamente centinaia di paia di occhiali sospesi nel buio. Questo è stato il mio inizio.
0: E poi com'è andata?
1: È andata che la paura che avevo un attimo prima, un attimo dopo svanì, perché io entrai dicendo una battuta, il pubblico rise molto e quella cosa mi diede la sicurezza.
0: Ti ha fatto poi avere,
1: sì,
0: un po' quella
1: poi
0: certezza.
1: Ho cominciato a divertirmi e diciamo che mi sto divertendo ancora.
0: Bello, bellissimo. E invece ti ricordi la prima cosa che hai scritto? Perché prima a microfoni spenti mi hai raccontato che tu hai sempre scritto, in realtà. No?
1: Guarda, la primissima poi, cosa che ho scritto, mi ricordo che raccontavo di un cardillo che era volo, perché mio padre praticamente a casa avevamo la stanza degli uccelli, cioè io ho vissuto in una casa molto grande, era un pianerottolo di un palazzo, avevamo la stanza degli uccelli, dice: che è questa stanza degli uccelli? Mio padre praticamente, sì, era ornitologo, teneva 150 uccelli, mamma mia, cioè cantavano tutti quanti insieme, dice, poi mi ha creato pure delle frustrazioni. Vabbè, a prescindere da questo, una volta uno di questi scappò, questo uccello, io scrissi una specie di poesia, ma non me la ricordo, non me la potrei mai ricordare. Però mi ricordo che quella è stata la prima cosa, diciamo così, di fiction ispirata a un fatto realmente accaduto.
0: Bellissimo. E se oggi ti riguardi indietro, quel ragazzo che appena che aveva iniziato si riconoscerebbe nell'uomo che sei diventato oggi, Corrado?
1: Guarda, in realtà quando ero bambino mi immaginavo l'uomo che sarei diventato.
0: Sì,
1: sì, più di una volta è successa questa cosa, quindi sarebbe curioso farli incontrare e vedere quello che succede. Non ti saprei dire se il bambino che era si riconosce nell'uomo o viceversa. Adesso mi fa incontrare, ma rimelo qua.
0: Bellissimo, scrivici qualcosa. E noi ci fermiamo con Enzo Avitabile, con Ancora Tiempo e Bonzà, e torniamo qui con Corrado Ardone a tra poco.

0: È ancora tempo di Enzo Avitabile. Siamo qui con Corrado Ardone, microfoni di Rai Radio Live Napoli a Napoli senza confini, e noi adesso ci tuffiamo direttamente in Napoli Express, poche fermate ma tutte alle radici. Un proverbio napoletano che ti rappresenta, Corrado.
1: Ah, ma non lo so, il primo che mi viene in mente c'è tuo pappi c'è vicino a noi, dammo tempo che è sportoso, perché è un po' la storia della mia carriera in un certo senso.
0: No, questo prossimo titolo del mio format lo chiamerò così.
1: È il primo proverbio che viene, che tutti quando hanno detto su proverbio qua.
0: Ma no, come intelligente però,
1: ma è normale, è normale, perché quello è proprio il popolo napoletano che è così, se ci pensi. Noi siamo stati dominati dai francesi, dagli spagnoli, i turchi, ci siamo fatti via i turchi, dagli americani, dalla cosa, e comunque eppure abbiamo sempre mantenuto la nostra identità, non ci siamo mai fatti contaminare, sì, ma influenzare no, quindi è normale che un napoletano medio inconsapevolmente ti risponda dicetto pappi c'è vicino a noi.
0: No, ma guarda, ti posso dire, l'avrei detto anche io, e capisco, no, quando uno dice e si affida a questo proverbio, perché certo, è proprio la perseveranza, poi soprattutto del nostro lavoro.
1: Aggiungere anche aiuto d'aiuto, che mi piace moltissimo, lo diceva mia nonna questa cosa, perché è un po' alla base della fisica quantistica. Oggi ci sono queste nuove scienze, diciamo nuove, che non sono nuove, però diciamo stanno arrivando a un pubblico più vasto, ma invece bisogna pensare che le vecchie tradizioni, i vecchi proverbi, insomma, riflettono questo modo di vedere la vita. Aiuto d'aiuto, che vuol dire? Cioè, fai delle cose buone per te stesso, perché poi il meglio ti accadrà.
0: E io confermo, ed è una cosa bellissima, sì, super saggio, è vero, fai del bene che poi dopo un po', non si sa quando, però ti ritorna.
1: Assolutamente.
0: No? Invece una tradizione napoletana che a casa tua non è mai mancata.
1: Ma il Natale, chiaramente, insomma, mammolo, Natale per me è una mazzata in fronte, perché...
0: Ma ti piace?
1: No, il Natale proprio, il Natale...
0: Dovrebbe, cioè, durare meno, ya?
1: Yeah? No, vabbè, il discorso è che il Natale è per i bambini. Cioè, secondo me, arrivata a una certa età, bisognerebbe abolire il Natale per i bambini, come il lattosio, no? Cioè, da adulto tu non lo puoi... Non lo digerisci più.
0: Tutti a casa senza lattosio.
1: Esatto,
0: perché?
1: È perché da adulto proprio non hai più l'enzima per digerire il lattosio. Un Natale è la stessa cosa. Da adulto non hai più l'enzima per digerire il Natale. E quindi capirai, voglio dire,
0: a una certa attacco va tolto.
1: Sì, no, io preferisco il Capodanno, per esempio, perché metaforicamente è più diciamo la festa di una fine, e quindi un nuovo inizio. Quindi mi piace molto di più per questo senso qua. Poi vabbè, chi è religioso, insomma, il Natale, ecco, magari ci avrà un senso. Ma il senso del Natale per me è quello che vedo da diversi anni: sono i regali che ci mangiamo, a chi invitiamo, no? A chi non li invitiamo, perché sono appiccicati, noi parliamo a 30 anni, allora tu stai invitando a chi, non lo stai invitando a me, mi appiccico tutto il tempo.
0: Cioè, c'è una tragedia.
1: No, Natale è una tragedia, per carità. Mamma mia,
0: ma
1: Natale...
0: qua a casa mia, sempre a casa mia, cioè nessuno mai mi ha invitato,
1: nessuno
0: a casa
1: mia. Nessuno mi ha invitato a casa sua, a casa mia, però è... più faccio mettere a faticare, non hai capito, è festa pure per me. Fa cominciare l'8 dicembre e si finisce 6 giornali, fetta Randella, perciò io di Natale.
0: Esattamente così, mamma, cari ascoltatori, anche così. Cioè, ci sono le cose belle, ma i retroscena sono anche questi.
1: Assolutamente.
0: Invece, una tradizione napoletana che secondo te si sta un po' perdendo e che invece andrebbe custodita, Corrado?
1: La tradizione napoletana che si sta,
0: ma
1: si sta, ma si sta perdendo proprio Napoli.
0: Cioè,
1: in un certo senso, sì, perché da un lato questa invasione di queste orde di turisti che arrivano a Napoli, insomma, fanno sicuramente piacere al commercio e alla città, però allo stesso tempo, insomma, stanno un po', secondo me, offuscando l'identità tradizionale di Napoli. E poi, sai, qualche tempo fa, no, mi trovavo a girare per i decumani, per i vicoli di Napoli, mi guardavo intorno e non mi sono riconosciuto, cioè non ho riconosciuto la città, perché
0: davvero?
1: Per qualche motivo, che non so quale, io sono rimasta ancora alla Napoli di Massimo Troisi e di Pino Daniele, insomma, in un certo senso, quella Napoli di quegli anni. Mi sono trovato bello e buono immerso, mea culpa per carità, in una Napoli totalmente diversa, molto più caotica, molto più turistica, molto più olografica. Cioè, Napoli oggi è diventata praticamente la cartolina di se stessa. Cioè, prima facevano ship, mo giù ship o fan, ma come attrazione turistica, capito? Perché la gente ha detto, ma hanno fatto ship, che bello a Napoli.
0: Perché insomma. Napoli.
1: Sto scherzando,
0: no, chiaramente. No, però ho capito il senso che...
1: Si sta perdendo, secondo me, un po' questo aspetto, ma come tutte le cose della vita è sicuramente un cambiamento. E come dicevo prima, Napoli si fa contaminare, ma non si fa influenzare, quindi resisteremo
0: quindi,
1: anche a questo.
0: Ma sì, ma forse è anche una doppia faccia della nostra medaglia, che siamo in quest'epoca che così deve andare, così ci fa comodo fare, no?
1: Magari fossero due facce, doppia faccia, insomma. Chissà, parliamo veramente di uno, nessuno è 100.000, insomma, è difficile raccontarle tutte.
0: Del nostro Pirandello. Invece, Corrado, hai un suono, un rumore, una voce di Napoli che ti appartiene e che ti sa di radici, magari ti accompagna da piccolo?
1: Come, panine caricotte?
0: No, una voce, un rumore.
1: Sì, sì, una voce.
0: Un suono.
1: No, proprio una voce.
0: Che ti dice, magneto panine caricotte.
1: Oh, panine caricotte. Allora, ci stava questo tenore, era un tenore, era alto 1,50, lo chiamavano Shalò.
0: Al mercato?
1: No, alla sanità. Era un personaggio proprio tradizionale. Lui veniva con queste ceste negli anni, inizio anni 80, con queste ceste piene di ricotta, di fuscella, con questi panini, e vendeva questi panini con la ricotta e faceva, oh, panini con la ricotta, ma questa voce a me è rimasta negli anni. E poi diceva un'altra cosa vicino che non si è mai capito che diceva, perché lui era di tipo di Avellino, insomma, era questi stranieri che invadevano già all'epoca, insomma,
0: la nostra città.
1: Me la ricordo, però quella voce mi è rimasta impressa, era un po' lo slogan della mia infanzia.
0: E te lo mangiavi alla fine il panino?
1: Buonissimo. Io poi negli anni ho cercato di capire qual era che la ricotta, perché poi mia madre diceva che era ricotta di fuscella, ma si sbagliava, perché poi negli ultimi anni invece ho scoperto che non era ricotta di fuscella, ma era la ricotta di capra nel panino all'olio.
0: Mamma, è buonissimo.
1: Era la merenda dell'epoca, diciamo. Se non altro era sana.
0: Infatti, quella si dà poi ai bambini, quel tipo di ricotta che fa benissimo ed è proteica. Invece, se dovessi portare con te una sola cosa di Napoli, anche non materiale, in un grande zaino per partire e andare via lontano da Napoli per mesi, cosa ci metteresti?
1: Un mare.
0: Voglio dire, l'hai detto all'inizio, io non
1: no,
0: non
1: ma
0: so.
1: Il mare per me c'è stato diciamo un episodio un po' drammatico, non so se è il caso di raccontare, cioè drammatico, insomma. Io ho perso mia madre da piccolo, diciamo, e mi ricordo che la sera che, prima di tutto, l'ultima volta che ho visto mia madre, siamo andati a mare, e quindi ho portato mia madre a mare, a Mergellina, insomma, siamo stati lì ed è stata l'ultima volta che l'ho vista. Poi dopodiché lei è finita, e quando mi hanno comunicato che mia madre era finita, io invece di tornare a casa, perché stavo a teatro appunto, invece di tornare a casa sono andato a Mergellina e mi sono messo sugli scogli e mi sono rasserenato, perché sapevo dove era mia madre, in un certo
0: senso,
1: insomma,
0: il punto dove l'hai lasciata un po', no?
1: Quello. Quindi per me il mare è la grande madre, insomma, quindi è quello che mi porterei sicuramente.
0: E allora noi ci fermiamo con un altro pezzo straordinario di Massimo Ranieri, Carmela, e poi torniamo qui e continuiamo la nostra chiacchierata.

0: Eccoci tornati a Napoli Senza Confini, siamo con Corrado Ardone e adesso ci immergiamo in un momento molto carino, dinamico come piace a te, vero o falso? Corrado Ardone, vero o falso, hai sempre pensato che l'arte debba disturbare più che rassicurare?
1: Vero, perché io dico pure un'altra cosa, insomma, che l'arte non deve piacere a tutti, altrimenti non è arte.
0: Come le persone.
1: Assolutamente. Oh no. Insomma, noi siamo invece nell'epoca dove tutti vogliono piacere a tutti, tutti sui social, tutte star, tutti omologati da questo punto di vista. Invece io dico sempre che soprattutto qualcosa che ha a che fare con l'arte, che sia un quadro, un film, quello che è, non deve piacere a tutti, sennò sono patatine e ketchup.
0: Hai ragione, che invece piacciono,
1: che invece piacciono a tutti.
0: La comicità è stata spesso una maschera per nascondere momenti difficili.
1: Ma la comicità è sempre l'esasperazione, vero? Perché la comicità è sempre l'esasperazione di un evento drammatico, insomma. Se tu immagini, che ne so, tipo uno che vuole uccidersi, che vuole suicidarsi, quindi è una cosa molto drammatica, e magari non ci riesce perché vuole uccidersi col gas, è finito il gas, si butta giù e passa un tendone, diventa comico. Chaplin questo lo insegna.
0: È vero. Ti è capitato invece di perdere un'occasione importante pur di non tradire la tua identità artistica?
1: Continuamente, sì, perché diciamo che tu non puoi fare contento a tutto quanto, devi seguire un tuo percorso, una tua direzione, e questo sicuramente comporta delle scelte e dei sacrifici, tutto vero.
0: Vediamo, il silenzio per te fa più paura del fallimento?
1: Il silenzio fa più paura del fallimento. E chi si acita? Marzullo sa.
0: E dai!
1: E come dai?
0: Ma è la sorella di Marzullo.
1: Fa sta domanda.
0: Il silenzio per te fa più paura del fallimento.
1: No, a me il silenzio non mi fa paura. Ma
0: quindi
1: nemmeno fallimento.
0: Vabbè, facciamo così, ci mettiamo una grande X.
1: Zero.
0: Te la scrivo su un bigliettino questa frase, così torni a casa.
1: No, mossa notte subito il fallimento. Com'è?
0: Cioè, andrei
1: il silenzio
0: più paura del fallimento. Credi che oggi il cinema abbia perso il coraggio di essere davvero scomodo?
1: Sì, vero.
0: Nella tua vita hai imparato più dalla strada che dalle accademie.
1: Verissimo.
0: Ma perché ci sei andato?
1: Come no?
0: Dai, scherzo, sto scherzando.
1: Ci devo fare gli elenchi?
0: No, lo so, ho letto la tua...
1: Okay.
0: Ma io, se mi permetto di fare qualche battuta, perché lo so e ho letto la tua grande formazione,
1: okay.
0: La tua grande formazione, anzi, e approfittiamo per dire ai giovani che ci stanno ascoltando che è assolutamente d'obbligo formarsi.
1: Ma perché per carità, ma non può essere diversamente, insomma, c'è bisogno del tempo, poi di spertuso,
0: del pappice. Corrado, sei più severo con te stesso che con gli altri?
1: Sì, assolutamente vero.
0: A volte la comicità napoletana viene sottovalutata come forma d'arte.
1: No, falso.
0: Hai scritto pagine bellissime nei momenti più bui della tua vita.
1: No, falso.
0: Falso.
1: Allora, l'artista non è. Spesso si dice l'artista deve soffrire per scrivere delle cose interessanti. No, l'artista.
0: Ma anche il cantante, sai quante volte l'artista,
1: sì,
0: detto,
1: quel famoso pezzo di Troisi, sì. No, che dice che Pino Daniele, insomma, deve soffrire 3 minuti per scrivere una canzone, e lui deve soffrire una vita,
0: cioè,
1: per scrivere.
0: Ma spariamo sto mito.
1: Sì, ma oddio, voglio dire, quando si soffre, forse la cosa diventa più riconoscibile, ma in realtà è scrivere cose che sono riconoscibili per tutti. Io cerco sempre invece di scrivere delle cose che siano riconoscibili per tutti, ma anche nel positivo, perché mica potremmo scrivere per dei prima d'accento.
0: Assolutamente. E se potessi tornare indietro, Corrado, rifaresti tutto esattamente allo stesso modo?
1: No. Falso, devo dire falso o no? Come devo fare?
0: No, falso.
1: No, diciamo che c'è un aspetto della vita che ho considerato poi negli anni più della maturità, e che consiglio, vedi, a tutti i giovani, che lo dico sempre, che il talento non è sufficiente. Uno, siccome mi è stato attribuito un talento dagli altri, io pensavo all'inizio di questa carriera che fosse sufficiente a poter fare un percorso. Non c'è cosa di più sbagliata, perché in realtà il talento è il minimo che tu puoi avere per fare un qualsiasi tipo di percorso. È pure talento a fare l'avvocato, per dire.
0: Certo.
1: Poi devi scendere per strada, devi venderlo questo talento, devi saperlo proporre questo talento, e devi fare attenzione a quelli che invece non ce l'hanno il talento, che ti possono ostacolare. Spesso ci riescono.
0: Assolutamente. Guardandoci negli occhi, cioè, c'è capitata questa cosa, però andiamo dritti per la nostra strada. Sul set sei più perfezionista di quanto la gente immagini?
1: Ma guarda, io preparo i film, ho delle lunghissime preparazioni di film e poi il film lo penso, lo immagino, lo visualizzo, poi lo disegno scena per scena, inquadratura per inquadratura.
0: Lo disegni tu?
1: Lo disegno, sì, sì.
0: Bravo,
1: sì.
0: Faccio... che di solito c'è chi si occupa, no?
1: No, no, lo faccio io, faccio gli storyboard, eccetera, quindi poi quando arriviamo sul set tutti sanno esattamente quello che devono fare, sono tutti preparati perché abbiamo
0: maniacale.
1: Fatto
0: maniacale
1: delle... sì, la preparazione maniacale, poi quando arriviamo sul set ci divertiamo,
0: cioè, non sì, così ti rilassi, nel senso che hai tutto sotto controllo, già sai cosa. Invece sì, ci sono registi che non arrivano così.
1: Gli altri registi non fanno così? No,
0: cioè,
1: non lo so.
0: Ci sono registi che...
1: sì, certo che ci sono registi che invece... vabbè,
0: il risultato poi come...
1: ma non lo so.
0: Ognuno c'ha la sua...
1: ognuno c'ha un metodo,
0: c'ha il suo metodo. Secondo te oggi i social stanno creando più personaggi che artisti?
1: Ma i social oggi stanno fomentando il caos, in sostanza. E quindi da un lato io dico ai giovani, ai ragazzi che cominciano questa carriera, che da un lato hanno un'arma perché con un cellulare in mano possono arrivare ovunque, avere informazione da chiunque. Mm. Allo stesso tempo però c'è un caos così totale perché sono tutti protagonisti, tutte star, tutti che vogliono essere tutti quanti vogliono essere guardati e vogliono essere ascoltati. Ma se tutti quanti vogliono essere ascoltati, chi ascolta? I sciupi.
0: È come che tutti vogliono fare gli influencer, i modelli, sì. E non c'è più chi vuole fare il macellaio, il contadino o quello,
1: sì,
0: che raccoglie.
1: Sì, ma se tutti quanti sono gli influencer, poi gli influenzati, chi fa gli influenzati? Rimaniamo col ruolo scoperto di quello che deve percepire questa cosa, insomma. Quindi hanno poco
0: torniamo alle origini, ragazzi. Allora, ci fermiamo ancora una volta e vi lascio ascoltare Mia Martini con Danza.
1: Ah, bello.
0: E noi torniamo qui tra poco, perché preparati per un momento limited edition for you. A tra poco.

0: Eccoci tornati, siamo qui con Corrado Ardone e pronti, ci prepariamo per la Limited Edition. Primo round, cinema o vita vera? Risposte secche senza pensarci troppo, perché mi guardi così, te l'aspettavo.
1: No, ma fai paura, cioè...
0: No, addirittura.
1: Sì, allora, ti tengo pure il cuffio.
0: Vai, però. Pronto, preparati, una scena improvvisata che ti ha salvato il film.
1: Una scena improvvisata che mi ha salvato il film.
0: Dici, io sono troppo perfezionista, non c'è mai stata.
1: No, c'è stata. Sodoma, l'altra faccia di Gomorra, c'è un certo punto che noi rubiamo una macchina e ci venne sul set l'idea che mentre scappavamo, insomma, di metterci in tutti i posti della macchina tranne nel posto di guida. A me venne spontaneo di dire, una specie di errore, venne spontaneo di dire, chi ha porta macchina? Poi quella è diventata una delle battute
0: vedi,
1: più
0: vedi, e l'avete utilizzata come scena.
1: Assolutamente.
0: Bellissima. Sì. Invece, secondo te è più difficile far ridere o far piangere?
1: Ma guarda, tutti quanti dicono, devo rispondere secco?
0: No, vabbè, ti puoi dilungare un po'.
1: Faccio un poco di... No, perché tutti quanti dicono è più difficile far ridere, far piangere, perché è più difficile far ridere che far piangere.
0: Ma mi stai dicendo che sto facendo domande...
1: No, sto facendo domande perché è uno stereotipo, no? Stufatti.
0: Sì.
1: Però tutti quanti pretendono per dire è più difficile far ridere. No, è pure più difficile far piangere, insomma, perché far piangere vuol dire emozionare le persone, quindi devi trovare comunque una chiave in cui lo spettatore si riconosca profondamente in quella cosa. Quindi è pure complicato al giorno d'oggi, diciamo così. Non è vero. Io personalmente
0: pensi che
1: non
0: sia comunque complicato.
1: Sono due aspetti di un racconto che vanno comunque valutati.
0: Napoli invece racconta troppo, secondo te, o ancora troppo poco?
1: Napoli racconta troppo? In che senso racconta troppo?
0: Napoli viene raccontata, secondo te, troppo o ancora non è stata raccontata bene?
1: Ma Napoli potrà essere raccontata all'infinito, non sarà mai abbastanza, perché comunque Napoli è il posto dove accade tutto il contrario di tutto, lo yin e yang occidentale, quindi nessuno riesce a raccontarla nella sua totalità. Ognuno la racconta secondo la propria soggettività, cioè Sorrentino racconta Napoli col suo modo di vedere Napoli, Troisi lo faceva con il suo modo, Edoardo con il suo modo ancora, e quindi voglio dire ogni artista, ma ogni cittadino di Napoli potrebbe raccontarti la sua Napoli.
0: E tu come la racconteresti, Corrado?
1: Secondo la mia Napoli, insomma, in sostanza.
0: E non ce lo vedi?
1: No, ma la mia Napoli sicuramente è una Napoli che cresce, una Napoli che è piena di curiosità e di genialità, perché sono quegli aspetti della Napoli che più preferisco. Ti posso raccontare un aneddoto?
0: Sì,
1: buono, potrei far capire che
0: sì,
1: stanno parlando.
0: Sì, sì.
1: Allora, giravamo Sodoma, sarò breve come un bravo sceneggiatore sa essere. Stavamo girando Sodoma all'altra faccia di Gomorra, giravamo nella sanità. A un certo punto tutte le persone affacciate per vedere la scena, però nel film era inverno, invece ne stavamo girando d'estate, le persone erano in costume a dorso nudo, eccetera. Era nella quando abbiamo girato il film era tipo luglio, però nella vicenda del film non era luglio, infatti
0: era
1: gli attori che
0: avevano... ho capito il contrario, scusa.
1: Esatto. Quindi io dissi alle persone, scusate, mi dispiace dirvelo, ma all'azione dovreste entrare tutti quanti, cioè dentro, perché nel film è inverno, voi siete stati tutti quanti che costume, che zuccole, che canottieri, scusate. Ma entra, va bene, dissi, mamma mia, però che educati, tutti quanti sono rientrati. Nel momento in cui pronti a girare col megafono, dici, ok, motore, pronti a girare, azione! Si affacciarono, credimi, si affacciarono tutti contemporaneamente che cappotto.
0: Cioè, bellissimo!
1: E nemmeno senza mettersi d'accordo tra di loro.
0: No, fantastico.
1: Fu una cosa pazzesca. Cioè, dissi, vedi, questa è la Napoli che mi piace, questa è la Napoli che vorrei
0: raccontare. Pronta, no? Pronta, bella.
1: Pronta
0: a
1: improvvisare,
0: pezzo,
1: a trovare subito la soluzione.
0: Bellissimo, bellissimo. Invece, un attore, Corrado, che vorresti dirigere? C'è un attore, un'attrice?
1: Ma io vorrei dirigere l'attore con il quale poi si sta bene a cena. Nel senso che io scelgo sempre prima l'umanità delle persone piuttosto che la professionalità, chiaramente.
0: Sì.
1: Voglio dire, non è che una sta simpatica e poi è nucana, no. Nel senso che mi fa piacere
0: giusto equilibrio.
1: No, ma infatti io gli incontri che faccio con gli attori e con anche con le maestranze non sono dei provini, sono delle uscite, cioè usciamo, andiamoci a bere una birra, stiamo un po' insieme, chiacchieriamo un po', se non mi è sufficiente ci rivediamo un'altra volta, insomma, e capiamo chi siamo.

0: siamo, perché se capiamo chi siamo poi riusciamo anche praticamente a creare qualcosa insieme.
1: Bello, bello, ma io penso che questo sia comunque un modo di fare anche per chi deve dirigere degli attori, per capire se c'è sintonia, se c'è feeling,
0: penso che sia fondamentale.
1: Se ci si può lavorare, sperimentare.
0: No, ma va al di là di ogni cosa, insomma, deve essere prima fondamentale l'empatia e il feeling tra le persone che lavorano insieme, insomma.
1: Allora, Corrado, ultimo round, confessa Corrado. Sì,
0: mamma mia, confessa Corrado. Cioè, allora, dichiarazione di redditi, mano commercialista, non sa niente, piada per questo. Cominciamo a
1: capire. Male, guarda il senso dell'umorismo. Hai mai detto buona la prima solo perché non ce la facevi più?
0: No.
1: Dici, quel progetto è mio, posso fare una cosa del genere?
0: No, non è possibile.
1: Hai mai litigato con un attore per una scena?
0: Non per una scena, per un intero spettacolo. Ho litigato con un attore perché non aveva
1: da regista con attore.
0: Sì, perché non eravamo coordinati per l'appunto sulla visione delle cose, e questa è stata una specie, diciamo così, di piccolo tradimento, perché invece avevamo progettato diversamente il lavoro. Poi quando siamo arrivati sul lavoro, insomma, ho scoperto che lui aveva delle visioni completamente lontane da quello che avevo scritto. E quindi vabbè, ma siamo amici uguali.
1: Va bene, va bene, però uno, vedi, non smette mai di capire e conoscere le persone anche con il tempo. Hai mai cambiato finale all'ultimo secondo?
0: Hai voglia. Pensa all'ultimo film.
1: Con tutto che è la preparazione, la cosa, sì, quando ti vengono i lampi.
0: No, tempi supplementari che l'avevo scritto da un po' di tempo. Poi in realtà, siccome io sono molto conosciuto per essere molto veloce a scrivere, ma questa è una leggenda.
1: Sì.
0: Sì, perché dicono che io scrivo le sceneggiature in 15 giorni, eccetera. Ma in realtà quella sceneggiatura è a soppanzana da un anno e mezzo. Quindi,
1: esatto,
0: in realtà quella sceneggiatura io la scrivo un anno e mezzo e 15
1: nella
0: giorni.
1: Nella tua testa, no?
0: Sì. Tuttavia, poi quando vai a fare i sopralluoghi, per esempio, in tempi supplementari troviamo questo posto, Apice, un paese completamente abbandonato dove poi ho ambientato il film. Io ho adattato la scenografia naturale che abbiamo trovato anche alla sceneggiatura, quindi no, io infatti gli attori che lavorano con me sono dei pazzi esauriti, perché posso cambiare una scena anche all'ultimo minuto prima di girare, cambiare delle battute.
1: Quindi sanno che comunque questa metodologia, ma penso poco che l'artista deve essere pronto, no, a dei cambi, a delle improvvisazioni.
0: Deve essere un po' matto come tutti, insomma.
1: Infatti si dice che gli artisti sono ingestibili, oppure sono solo permalosi, o siete?
0: Ma l'artista permalosi sono anche più gravi della permalosità.
1: Esatto, anche umani, in base pure all'esperienza, a quello,
0: sì,
1: che
0: vabbè,
1: c'è stato.
0: Sì, vabbè, ma poi c'è, io lo dico per chi si sente permaloso, ma che te ne fu? Cioè, nel senso che
1: vabbè, ma quella è una
0: siamo leggeri.
1: Sì, sì, ma che accomuna un po' comunque, no?
0: Sì.
1: Il mondo dell'arte, siamo obiettivi.
0: Certo, vabbè, è chiaro che tu, se devi riprendere un attore, non lo puoi fare davanti agli altri, perché magari lo potresti mortificare, lui lo puoi urtare, eccetera. Sì, questo c'è, ci sono delle piccole regole da considerare, ma non è perché stiamo parlando di arte, stiamo parlando di vita,
1: proprio di educazione. Sì. Infatti quello che non dovrebbe succedere, anche che ne so, tra in famiglia,
0: certo,
1: anche tra coppie, no?
0: Certo.
1: Invece chiudiamo questo momento e ti chiedo, il titolo della tua adolescenza, Corrado, sarebbe?
0: Il titolo della mia adolescenza,
1: sì,
0: sarebbe?
1: Sì.
0: Avanti tutta, non lo so.
1: All'arrembaggio.
0: Sì,
1: sì, così. Il genere della tua vita è?
0: Thriller comico.
1: Cioè proprio due
0: sì,
1: antipodi,
0: thriller comico, sì sì, a contrasto, insomma.
1: La colonna sonora perfetta per Napoli è?
0: La colonna sonora perfetta per Napoli, per me rimane comunque tutta la musica di Pino Daniele, che l'ha saputa ben raccontare, almeno ha saputo raccontare l'anima di quella Napoli che oggi è un po' inquinata.
1: Invece la scena che non hai ancora girato?
0: È quella che girerò tra un po'.
1: Dai, sarà, dai!
0: La scena che non ho ancora girato sarà sempre quella che girerò tra un po'. Quindi
1: che poi finita quella ce ne avrai un'altra,
0: esatto,
1: che ancora dovresti,
0: ancora
1: dovrai
0: un'altra,
1: girare.
0: E ancora un'altra, e ancora un'altra.
1: E invece se la tua carriera fosse un film, il titolo quale sarebbe?
0: Rocky. Assolutamente.
1: Bello, ci piace, cioè, sì, c'è quello spirito.
0: No,
1: è vero.
0: Perché Rocky è bravo a rialzarsi, in sostanza. E poi c'è una colonna sonora di Rocky, insomma, going to the distance, cioè andare distante, andare lontano, insomma. Quindi sono due metafore che in primis che sposo, e che poi allo stesso tempo un po' sento che mi rappresentano e che mi raccontano,
1: ci rivedi,
0: se proprio me lo chiedi, insomma. Che se no tu dicevi un film di Totò, però insomma

0: Vogliamo essere un po' international, dai.
1: Non metta così, mi è venuto Rocky, insomma.
0: E allora, Corrado, siamo arrivati al momento più identitario di Napoli senza confini, quindi ti chiedo di scegliere una parola napoletana che porteresti così in giro per il mondo senza mai tradurla.
1: Vabbè, ma voglio dire, sono già venuto tutto quanto.
0: Cioè,
1: mira,
0: se chiudo,
1: cazzi, mi è stato detto sicuramente.
2: Rai Radio Live Napoli, la radio dell'archivio storico della canzone napoletana.
3: Le repliche di Rai Radio Live Napoli.
0: Tra i vicoli che raccontano storie e le ferite che diventano arte, c'è chi ha scelto di trasformare Napoli in un linguaggio universale. Un autore capace di attraversare cinema, teatro e impegno civile senza mai perdere il contatto con l'anima più autentica della sua terra. I suoi racconti parlano di umanità con tradizioni, ironia e riscatto, perché alcune storie non nascono per intrattenere soltanto. Nascono per lasciare un segno. Questa è la storia di uno sguardo che parte da Napoli e arriva lontano senza mai dimenticare da dove tutto è cominciato. Ciao amici di Rai Radio Live Napoli, ben ritrovati a Napoli senza confini. Sono io, Fabiola Ciminella, e questo è il mio programma radiofonico dedicato a tutti i napoletani del mondo e a tutti coloro che portano Napoli con sé ovunque vadano. Questa è una nuova puntata, una nuova storia che nasce da Napoli, dal cuore di Napoli, e attraversa cinema, teatro, impegno civile, e soprattutto è riuscito a parlare a pubblici ben oltre i confini, ben oltre Napoli. Un percorso artistico fatto di passione, coraggio e racconto che mettono sempre al centro l'essere umano. E non mi resta che presentarlo e farlo entrare qui ai microfoni di Rai Radio Live Napoli. Diamo il benvenuto a Corrado Ardone. Ciao!
1: Ciao ragazzi, grazie per l'invito in primis, insomma.
0: Grazie,
1: mi sembrate molto bello, molto svegli.
0: Ma sembrate chi? Io una sono qua, Corrado.
1: Io sto dando il coloro, scusa, non va buono. Se vuoi ti do il voi, come... stai parlando di napoletani. I napoletani danno il voi quando portano rispetto, insomma.
0: Mamma mia, Corrado, quando arrivai a Roma a 18 anni... E devo fare l'ultimo anno di liceo, ebbi questa brillante idea per la danza, per rincorrere questo mio sogno, di andare a Roma già a 18 anni per fare lì la scuola di danza. E mia mamma diceva: Fabiola, resta qua, fatti l'ultimo anno, c'hai anche l'esame e poi parti. No, che io ce l'ho anche una tosta, come diciamo a Napoli. E mi prendevano in giro perché io davo del voi.
1: Ui.
0: E sono stata bullizzata da quelle professoresse, grandissime professoresse, e lì ho dovuto poi imparare che esistesse anche lei.
1: Ma tu perché vai a Roma? Scusa, sta a Napoli, che se sta meglio si mangia meglio, se ci sta il sole, se si sta bene. Poi come vedi, insomma.
0: Sono tornata.
1: All'epoca tua, che stai dicendo, quando avevi 19 anni, 15, quanti, 60 anni fa, immagino.
0: Più o meno.
1: Quindi comunque ancora le cose erano diverse. Oggi invece Napoli è cambiata. Oggi le cose accadono anche a Napoli, anzi accadono soprattutto a Napoli, quindi quelli che sono rimasti hanno fatto bene, secondo me. Io con quanti amici ho litigato che andavano tutti quanti a Roma, dicevano: vieni a fare la
0: tour. Tu non sei uno di quei, cioè ti sei rimasto?
1: No, io tenevo casa a Roma, però io comunque volevo abitare a Napoli perché mi piace il mare. Semplice, insomma.
0: Senza quello.
1: No, è semplice, mi piace un mare, non riesco a stare lontano da questa madre, e quindi
0: hai ragione. Infatti tutti siamo tornati, anzi non l'abbiamo mai abbandonata, è solo per sperimentare, per crescere, per anche guardare, no, altri orizzonti, a formarsi soprattutto.
1: No, ma quello è necessario, insomma. È chiaro che, voglio dire, uno deve vedere assolutamente il mondo. A Napoli si può tornare, questo è il punto. Abbandonare Napoli, poi sai, ho conosciuto tantissimi emigranti che tutti quanti mi hanno detto sempre la stessa cosa: hanno tutti la malinconia di Napoli, quindi in realtà anche quelli che la criticano da lontano, poi sotto sotto, insomma, è come una bella femmina che ti sei
0: che poi ti spaventa.
1: Sì, una bella femmina con la quale ti sei lasciato, però è rimasto quell'amaro in bocca perché profondamente la ami ancora. Questi sono un po' gli emigranti, diciamo.
0: È vero, però hai fatto una bellissima metafora. Allora, amici di Rai Radio Live Napoli, ve lo faccio conoscere un po' meglio, questa testolina creativa. Allora, attraversa cinema, teatro e televisione con uno stile unico, capace di unire ironia, profondità e forte impegno sociale. Regista, sceneggiatore, autore e attore napoletano, ha lavorato in programmi, poi se dico qualcosa di sbagliato dimmelo.
1: No, sto ascoltando.
0: Zelig, Colorado, Striscia la notizia e Tintoria, che poco fa ti ho chiesto cosetti in teoria, cioè non l'ho mai visto, a meno che ero troppo piccola.
1: Sì, no, non era una lavanderia dove lavavano le mutande, no.
0: Cioè non lavoravi dietro al banco.
1: Era un format comico che dava Rai 3 di Gregorio Paolini, dove aveva come conduttrice una giovanissima Belen, che era il primo anno che era in Italia.
0: Proprio alle prime, ha avuto sta fortuna, proprio appena arrivata, bam!
1: Sì. Lei arrivò in Italia, fece il provino, cominciò con questa trasmissione, poi vabbè, poi è andata a Milano, insomma, e tutto quanto. Ed era un contenitore di comici tipo Zeli, che all'epoca erano tutti uguali questi format.
0: Sì, sì, e un po' ci mancano, però, devo dire.
1: No, a me no, onestamente, perché...
0: Cioè, non pensi che la televisione abbia bisogno un po' di... Di
1: ma la televisione
0: format.
1: Si è un po' omologata, almeno la mia sensazione è un po' questa, insomma. Come vedi, poi riprendono questi format che hanno avuto successo negli inizi degli anni 2000 o negli anni 90, come, che ne so, come Zelig, come questi altri contenitori comici, però non funzionano allo stesso modo, perché è chiaro che una comicità rispecchia i tempi che, in cui si vive, e che la comicità anni 90 che caratterizzava questi format adesso non esiste più, perché oggi ci sono, cioè internet, ci sono i social, quindi cambia completamente il linguaggio, quindi è totalmente inutile fare o riproporre queste minestre, diciamo così, riscaldate. La gente credo che abbia bisogno sempre di qualcosa di più innovativo, bisogna essere più curiosi e non aver paura di sperimentare.
0: Soprattutto, bravo.
1: Ti è piaciuto su fatto?
0: Sì,
1: perché prima sono messo paura della risposta che ho dato. Però insomma, no, se tu dici che va bene.
0: È stata chiara.
1: Sono contento, ok.
0: È stata chiara, te l'approvo. Con il film, invece, Sodoma, l'altra faccia di Gomorra, hai ottenuto riconoscimenti internazionali arrivando fino a New York Award. Mentre il corto Se mi uccidi, poi a chi picchi, dedicato al tema della violenza di genere, hai superato milioni di visualizzazioni, diventando comunque un vero manifesto sociale. Ecco, sì. Dopo questa parentesi da frontman, attore, e ti sei dedicato alla regia e alla scrittura di queste opere. Infatti mi affascina molto Se mi uccidi poi a chi picchi, e devo dire che ha avuto un grande successo, no?
1: Sì.
0: E soprattutto tutto quello che poi hai fatto, fondamentalmente.
1: No, guarda, allora, in primis sono passato alla regia per un motivo preciso. A parte il fatto che io scrivo da sempre, da quando avevo 15 anni, da quando mi ricordo di saper scrivere, io scrivo, insomma, quindi la scrittura mi ha sempre accompagnato. La regia perché tu da attore, quando interpreti un personaggio, puoi essere un prete, un assassino, un uomo, una donna. A un certo punto però non mi bastava più e mi sono accorto che probabilmente tu da regista puoi essere un'inquadratura. E quindi tu puoi diventare un tramonto, un albero, una pioggia, un caos. È molto più aperto, molto più creativo come tipo di linguaggio. Sono passato alla regia, ma senza abbandonare però il ruolo dell'attore. Io comunque continuo a recitare, continuo a scrivere sceneggiature. E questi due progetti che proprio hai accennato mi stanno molto a cuore. Il primo, Sodoma, l'altra faccia di Gomorra, perché da lì è un po' iniziato tutto il cambiamento. E tu sai che, voglio dire, c'è un cambiamento quando c'è una crescita e viceversa. Quindi da quel viaggio famoso a New York, dove siamo stati 15 giorni, abbiamo vinto questo New York Award al Festival Internazionale, insomma sono cambiate un po' le cose, perché avevo, diciamo, sposato una filosofia che, per carità, nessuno si inventa niente, ma io ho sposato appieno la filosofia di Edoardo De Filippo quando scrive un testo, che dice che le cose serie vanno raccontate col sorriso sulle labbra, le cose invece comiche vanno raccontate con estrema serietà. Con questo, praticamente, con questi opposti, tu crei dei contenuti che hanno molto spessore. Quindi Sodoma era, diciamo, la paura, ridere di una paura, in sostanza, che era quella appunto della camorra, e ci ha dato successo, soprattutto la stampa, insomma, ha riconosciuto, sì, vabbè, ha scritto cose pure esagerate, insomma, ha scritto geniale, ma geniale su chi di là che inventano il vaccino per i tumori, insomma, non è geniale un artista, secondo me. O poi ci stanno gli artisti geniali, però
0: bella
1: lontani.
0: La tua umiltà, però è anche bello ricevere, no, dei apprezzamenti.
1: No, io ci tengo proprio, perché però troppo geniale, vuoi avere la responsabilità e essere geniale.
0: Ci dimettono troppa.
1: Un artista, già artista è assai, perché a volte litigo con i miei colleghi, no? Perché dico, ah, tu sei un artista, dici, ma no, ma dai, non sono un artista. No, no, tu sei un artista e ti devi prendere la responsabilità di essere artista, quindi di saperlo anche sostenere. Geniale, un po' troppo, diciamo, lasciamolo dire agli altri, noi diremo sempre.
0: Non
1: no.
0: Ti vuoi assumere questa responsabilità?
1: No, geniale no, perché capì, poi ti avanti in un livello di essere geniale.
0: Ci sei mandata buona una volta.
1: E chi ne sa con me è successo? Poi non lo so, cioè, ho urtato un attimo il microfono. Mentre per il cortometraggio, sì, là è stata un'idea folle anche del nostro amatissimo direttore Antonio Parlati, a dire la verità, perché diciamo Rosalia Porcaro gli portò un'idea di un cortometraggio sul femminicidio. Antonio mi chiamò e disse, lo vuoi riscrivere in una chiave più comica? Disse, ma Antonio, come si fa a scrivere una cosa comica di un femminicidio? Poi trovammo una chiave ironica, più che altro, insomma. Rosalia è stata bravissima, insomma, ad interpretarlo.
0: Lo devo vedere assolutamente.
1: E lo trovi su YouTube, insomma, ha fatto oltre 6 milioni di visualizzazioni. Oggi è diventato un po' un manifesto contro la violenza di genere. Siamo stati invitati in Senato a rappresentare questo cortometraggio, abbiamo rapporti con il vicepresidente del Senato, che è una donna secondo me straordinaria, Marilina Castellone, che fa molti progetti proprio per il popolo, per la società in generale. E quindi questo cortometraggio è stato più che altro anche un grande motivo d'orgoglio, perché quello fu sponsorizzato dal centro Daphne dell'ospedale Cardarelli, che è appunto un centro antiviolenza
0: che conosco assolutamente.
1: Dopo che pubblicammo il corto, ci comunicarono che le denunce al centro Daphne erano aumentate del 50%. Ho detto, allora noi facciamo un mestiere che dà un senso a quello che facciamo. Quindi sono due progetti a cui tengo moltissimo.
0: Bello dare voce e soprattutto inculcare un coraggio che spesso non lo si ha, no? Per affrontare queste tematiche comunque così delicate. Ma negli ultimi anni comunque hai anche sperimentato nuovi progetti, il thriller surreale Tempi Supplementari e distribuito anche su Prime Video, e il ritorno a teatro con Processo a Viviani, è un nuovo romanzo invece ambientato tra Italia e Stati Uniti, ispirato a una nuova storia.
1: Manca solo che era con autolavaggio, poi insomma abbiamo fatto quasi tutto.
0: No ragazzi, ve lo dico, è finita per adesso, è finita.
1: Abbiamo
0: qui
1: un'impresa
0: Corrado
1: di pulizia, Ardone. Casomai qualcuno vuole chiamare al numero 0800 numero
0: guarda
1: verde.
0: Io mi annoio più a non avere niente tra le mani che a fare tutta queste cose, no?
1: Ma è il frutto della curiosità. Uno, quando uno mi chiede, uno, un giovane artista che mi chiede un consiglio per la sua carriera, io dico, cerca di essere curioso sempre, insomma, perché ma penso che tutti quanti devono essere curiosi della vita in generale, insomma, perché questa vita è fatta per essere assaggiata, assaporata, provata, e quindi senza la curiosità è difficile andare avanti. Poi magari ognuno nel proprio settore specializza la propria curiosità.
0: Esatto.
1: In un certo senso.
0: Maestro di vita, maestro, mi stai...
1: Maestro, no, bidelle.
0: Guarda questa tua... Allora, artista o non è artista? Geniale, non è geniale? Maestro è bidello. Noi ci fermiamo un attimo, così rifletti su queste cose, perché ogni tanto uno si deve anche guardare e farsi dei complimenti. Mi sa che tu lo fai poco.
1: Sì, assolutamente.
0: No, non lo so. Lo fai poco?
1: No, io sono abbastanza severo con me.
0: Ecco, allora ci ha azzeccato. Gigi D'Alessio, come in un film. Corrado, noi torniamo qui tra pochissimo a Napoli Senza Confini.

0: Gigi D'Alessio, come in un film, la nostra vita deve essere davvero come in un film. Io ci penso tantissimo e ogni giorno scrivo una scena, do un titolo e chi mi può capire per quello che sto dicendo meglio di lui, qui ai microfoni di Rai Radio Live Napoli, Corrado Ardone. Ciao, ricciao. Allora, come in un film, com'è questo titolo? Ti piace? Pensi che la tua vita sia come in un film? Ci hai mai pensato? Io sì.
1: Ma la vita di ognuno è un film, se ci pensi, no? Infatti spesso da sceneggiatore, a volte quando giro per strada la gente mi conosce o mi riconosce, dice: ah, io ti devo raccontare una storia bellissima, tu ci puoi fare un film. È la storia della mia vita. E quindi praticamente avremo 8 miliardi di film in sostanza, perché però effettivamente ognuno è protagonista della propria vita, quindi è certo, la vita di ognuno è come un film, sono d'accordo.
0: È bello. Allora, come vuole il nostro format di Napoli Senza Confini, Corrado, partiamo dalle origini, dalla tua partenza, quindi ti chiedo: che bambino era Corrado e che ambiente avevi intorno?
1: Ma io sono del Rione Sanità, e quindi vengo da una Rione molto tradizionale. Io spesso stavo con
0: Colorato
1: con mia nonna, sì, mia nonna mi si chiamava nonna Maria, e lei leggeva sempre, insomma, nonostante era una non avesse studiato, insomma, però era molto attenta ai libri. E poi conosceva un certo Tonino, parlava di questo Tonino in continuazione. Io avevo 4 anni, 5 anni, insomma, mi parlava questo Tonino. Io poi, siccome che da bambino ero uno molto riservato, cioè dove mi mettevano là mi trovavano, no? si dice così. Però mi piaceva raccontare le barzellette, non so per quale motivo, e questa mia nonna diceva: tu dici, no, tu mi dei Tonino, magari è stato mi dei Tonino, insomma. E alla fine venne fuori che su Tonino era Totò, era Antonio Clemente. Lei diceva ancora Antonio Clemente perché lo conosceva quando lui ancora si chiamava Clemente. E c'era questa vicenda perché si fidanzarono in 4, mia nonna, mio nonno, un'amica di mia nonna con Totò. E pensa che poi questa lasciò Totò, mi raccontava mia nonna, perché diceva: non mi piace, gli dai una vavera stort,
0: che sarebbe il mento,
1: stort,
0: un po' di così,
1: E quindi sì, sono partito più o meno da quello, sono i miei primi ricordi del Rione.
0: Bellissimo. E poi invece, quando hai capito e quando c'è stato il richiamo alla recitazione, insomma, a questo mondo?
1: Ma guardi, io ho sempre fatto questo, insomma, io non ho mai fatto altro, insomma. E diciamo che qualche anno dopo i miei genitori erano preoccupati perché era un tipo troppo taciturno. Perché
0: tu intanto studiavi, osservavi, capivi,
1: Sì, era uno molto che stava fermo lì ad osservare, scrivevo, disegnavo, eccetera. Quindi loro, per farmi sciogliere il carattere, diciamo così, decisero di farmi entrare in una compagnia di teatro. Pensa, erano per l'epoca erano proprio
0: assolutamente
1: innovativi.
0: Assolutamente sì, proprio come terapia.
1: Come terapia, sì, certo. Esattamente. E io mi ricordo la primissima volta che io sono uscito su un palcoscenico, e prima di entrare, che dicevo tra me e me col cuore a mille: ma chi me l'ha fatta fare? Insomma, io
0: e quante ne avevi?
1: 8 anni, per la precisione. Era il 1980 ed era novembre 1980, qualche giorno dopo venne il terremoto della serie Se ne caro triate, e quindi fu proprio così il mio debutto al Teatro Agusteo di Napoli.
0: Wow!
1: E io avevo paura del pubblico, quindi prima, qualche giorno prima, dicevo: non lo voglio fare, ho paura del pubblico. Dice: no, ma non ti preoccupare, perché tanto tu non vedrai niente, perché avrai le luci negli occhi, quindi non vedrai niente, vedrai tutto buio. Io mi fidai di questa cosa.
0: Che carino chi ti ha detto questo, bello.
1: Sì, sì, è il regista
0: dell'epoca.
1: Quando entrai in scena, però, c'era tutto buio, però praticamente le luci riflettevano soltanto su quelli che avevano gli occhiali, quindi io vedevo praticamente centinaia di paia di occhiali sospesi nel buio. Questo è stato il mio inizio.
0: E poi com'è andata?
1: È andata che la paura che avevo un attimo prima, un attimo dopo, svanì, perché io entrai dicendo una battuta, il pubblico rise molto, e quella cosa mi diede la sicurezza.
0: Ti ha fatto poi avere,
1: sì,
0: un po' quella
1: poi
0: certezza.
1: Ho cominciato a divertirmi, e diciamo che mi sto divertendo ancora.
0: Bello, bellissimo. E invece ti ricordi la prima cosa che hai scritto? Perché prima, a microfoni spenti, mi hai raccontato che tu hai sempre scritto, in realtà. No?
1: Guarda, la primissima poi, cosa che ho scritto, mi ricordo che raccontavo di un cardillo che era volato, perché mio padre praticamente a casa avevamo la stanza degli uccelli, cioè io ho vissuto in una casa molto grande, era un pianerottolo di un palazzo, avevamo la stanza degli uccelli. Dice: che è questa stanza degli uccelli? Mio padre,
0: con tutte le gabbiette.
1: Sì, era ornitologo, teneva 150 uccelli che, mamma mia, cioè cantavano tutti quanti insieme. Dice: poi mi ha creato pure delle frustrazioni. Vabbè, a prescindere da questo, una volta uno di questi scappò, questo uccello, io scrissi una specie di poesia, ma non me la ricordo, non me la potrei mai ricordare. Però mi ricordo che quella è stata la prima cosa, diciamo così, di fiction ispirata a un fatto realmente accaduto.
0: Bellissimo. E se oggi ti riguardi indietro, quel ragazzo che appena che aveva iniziato si riconoscerebbe nell'uomo che sei diventato oggi, Corrado?
1: Guarda, in realtà quando ero bambino mi immaginavo l'uomo che sarei diventato.
0: Sì,
1: sì, più di una volta è successa questa cosa, quindi sarebbe curioso farli incontrare e vedere quello che succede. Non ti saprei dire se il bambino che era si riconosce nell'uomo o viceversa. Adesso mi fa un dramma, ora rimango.
0: Bellissimo, scrivici qualcosa. E noi ci fermiamo con Enzo Avitabile, con Ancora Tiempo e Bonzà, e torniamo qui con Corrado Ardone a tra poco.

0: È ancora tempo di Enzo Avitabile, siamo qui con Corrado Ardone, i microfoni di Rai Radio Live Napoli a Napoli senza confini, e noi adesso ci tuffiamo direttamente in Napoli Express, poche fermate ma tutte alle radici. Un proverbio napoletano che ti rappresenta, Corrado.
1: Ah, ma non lo so, il primo che mi viene in mente è Cetto Pappice vicino a Nuccio, dammo tempo che è sportoso, perché è un po' la storia della mia carriera in un certo senso.
0: No, questo prossimo titolo del mio format lo chiamerò così.
1: È il primo proverbio che viene, che tutti quando hanno su proverbio
0: ma no, come intelligente però,
1: ma è normale, perché quello è proprio il popolo napoletano che è così, se ci pensi. Noi siamo stati dominati dai francesi, dagli spagnoli, i turchi, ci siamo fatti via, i turchi dagli americani, dalla cosa, e comunque eppure abbiamo sempre mantenuto la nostra identità, non ci siamo mai fatti contaminare, sì, ma influenzare no, quindi è normale che una napoletana media inconsapevolmente ti risponda Cetto Pappice vicino a Nuccio.
0: No, ma guarda, ti posso dire, l'avrei detto anche io, e capisco, no, quando uno dice e si affida a questo proverbio, perché certo, è proprio la perseveranza, poi soprattutto del nostro lavoro.
1: Potrei aggiungere anche aiuto di aiuto, che mi piace moltissimo, lo diceva mia nonna questa cosa, perché è un po' alla base della fisica quantistica. A volte oggi ci sono queste nuove scienze, diciamo nuove, che non sono nuove, però diciamo stanno arrivando a un pubblico più vasto, ma invece bisogna pensare che le vecchie tradizioni, i vecchi proverbi, insomma, riflettono questo modo di vedere la vita. Aiuto te che ti aiuto, che vuol dire? Cioè, fai delle cose buone per te stesso, perché poi il meglio ti accadrà.
0: E io confermo, ed è una cosa bellissima, sì, super saggio. È vero, fai del bene che poi dopo un po', non si sa quando, però ti ritorna.
1: Assolutamente.
0: No? Invece una tradizione napoletana che a casa tua non è mai mancata.
1: Ma il Natale, chiaramente, insomma, è mammolo, Natale per me è una mazzata in fronte, perché
0: ma ti piace?
1: No, il Natale, proprio il Natale
0: dovrebbe durare meno,
1: Mo vabbè, il discorso è che il Natale è per i bambini. Cioè, secondo me, arrivata a una certa età, bisognerebbe abolire il Natale per i bambini, come il lattosio, no? Cioè, da adulto tu non lo puoi, non lo digerisci più.
0: Tutti a casa senza lattosio,
1: esatto,
0: ma perché?
1: È perché da adulto proprio non hai più l'enzima per digerire il lattosio. Un Natale è la stessa cosa, da adulto non hai più l'enzima per digerire il Natale. E quindi capirai, voglio dire,
0: a una certa attacco va tolto.
1: Sì, no, io preferisco il Capodanno, per esempio, perché metaforicamente è più, diciamo, la festa di una fine e quindi un nuovo inizio. Quindi mi piace molto di più per questo senso qua. Poi vabbè, chi è religioso, insomma, il Natale, ecco, magari ci avrà un senso, ma il senso del Natale per me è quello che vedo da diversi anni, sono i regali che ci mangiamo, a chi invitiamo, no? A chi non li invitiamo, perché sono appiccicato, noi parliamo a 30 anni, allora tu stai invitando a chi, non stai invitando a me, mi appiccico tutto il tempo.
0: C'è una tragedia.
1: No, Natale è una tragedia, per carità. Mamma
0: mia, ma qua a casa mia sembra casa mia, cioè nessuno mai mi ha invitato
1: a casa mia, però che faccio mettere a faticare, non ha capito, è festa pure per me. Fa cominciare l'8 dicembre e si finisce 6 gennaio, fetta randella, perciò io dico Natale.
0: Esattamente così, mamma, cari ascoltatori, anche così. Cioè, ci sono le cose belle, ma i retroscena sono anche questi.
1: Assolutamente.
0: Invece, una tradizione napoletana che secondo te si sta un po' perdendo e che invece andrebbe custodita, Corrado?
1: La tradizione napoletana che si sta,
0: ma
1: si sta, ma si sta perdendo proprio Napoli.
0: Cioè, volontà.
1: In un certo senso, sì, perché da un lato questa invasione di queste orde di turisti che arrivano a Napoli, insomma, fanno sicuramente piacere al commercio e alla città, però allo stesso tempo, insomma, stanno un po', secondo me, offuscando l'identità tradizionale di Napoli. Io poi, sai, qualche tempo fa, no, mi trovavo a girare per i decumani, per i vicoli di Napoli, mi guardavo intorno e non mi sono riconosciuto, cioè non ho riconosciuto la città, perché
0: davvero?
1: Per qualche motivo che non so quale, io sono rimasta ancora alla Napoli di Massimo Troisi e di Pino Daniele, insomma, in un certo senso, quella Napoli di quegli anni. Mi sono trovato bello e buono immerso, mea culpa per carità, in una Napoli totalmente diversa, molto più caotica, molto più turistica, molto più olografica. Cioè Napoli oggi è diventata praticamente la cartolina di se stessa. Cioè prima facevano uno ship, ma oggi ship o fan, ma come attrazione turistica, capito? Perché la gente dice, ma hanno fatto ship, che bello a Napoli.
0: Perché Napoli?
1: Sto scherzando, chiaramente.
0: No, però ho capito il senso che...
1: Si sta perdendo, secondo me, un po' questo aspetto, ma come tutte le cose della vita è sicuramente un cambiamento, e come dicevo prima, Napoli si fa contaminare ma non si fa influenzare, quindi resisteremo,
0: quindi,
1: anche a questo.
0: Ma sì, ma forse è anche una doppia faccia della nostra medaglia, che siamo in quest'epoca che così deve andare, così ci fa comodo fare, no?
1: Magari fossero due facce, doppia faccia, insomma, chissà, parliamo veramente di uno, nessuno è 100.000, insomma, è difficile raccontarle tutte.
0: Del nostro Pirandello. Invece, Corrado, hai un suono, un rumore, una voce di Napoli che ti appartiene e che ti sa di radici, magari ti accompagna da piccolo?
1: Come, panine caricotto?
0: No, una voce, un rumore.
1: Sì, sì, una voce.
0: Un suono.
1: No, proprio una voce.
0: Che ti dice, magna tuo panine caricotto.
1: Oh, panine caricotto! Allora, ci stava questo tenore, era un tenore, era alto 1,50, lo chiamavano Shalò.
0: Al mercato?
1: No, alla sanità. Era un personaggio proprio tradizionale. Lui veniva con queste ceste negli anni, inizio anni 80, con queste ceste piene di ricotta, di fuscella, con questi panini, e vendeva questi panini con la ricotta e faceva oh panini con la ricotta, dava questa voce, a me è rimasta negli anni. E poi diceva un'altra cosa vicino che non si è mai capito che diceva, perché lui era di tipo di Avellino, insomma, era questi stranieri che invadivano già all'epoca, insomma,
0: la nostra città.
1: Me la ricordo, però quella voce mi è rimasta impressa, era un po' lo slogan della mia infanzia.
0: E te lo mangiavi alla fine il panino?
1: Buonissimo. Io poi negli anni ho cercato di capire qual era che la ricotta, perché poi mia madre diceva che era ricotta di fuscella, ma si sbagliava, perché poi negli ultimi anni invece ho scoperto che non era ricotta di fuscella, ma era la ricotta di capra nel panino all'olio.
0: Mamma, è buonissimo.
1: Era la merenda dell'epoca, diciamo. Se non altro era sana.
0: Infatti, quella si dà poi ai bambini, quel tipo di ricotta che fa benissimo ed è proteica. Invece, se dovessi portare con te una sola cosa di Napoli, anche non materiale, in un grande zaino per partire e andare via, lontano da Napoli per mesi, cosa ci metteresti?
1: Un mare.
0: Voglio dire, l'hai detto all'inizio, io non
1: so. No, ma il mare, per me... Ah, boh, c'è stato diciamo un episodio un po' drammatico, non so se è il caso di raccontare, cioè drammatico, insomma. Io ho perso mia madre da piccolo, diciamo, e mi ricordo che la sera che, prima di tutto l'ultima volta che ho visto mia madre, siamo andati a mare, e quindi ho portato mia madre a mare, a Mergellina, insomma, e siamo stati lì, ed è stata l'ultima volta che l'ho vista. Poi dopodiché lei è finita, e quando mi hanno comunicato che mia madre era finita, io invece di tornare a casa, perché stavo a teatro appunto, invece di tornare a casa sono andato a Mergellina e mi sono messo sugli scogli e mi sono rasserenato perché sapevo dove era mia madre, in un certo
0: senso.
1: Insomma,
0: il punto dove l'hai lasciata un po', no?
1: Quello. Quindi per me il mare è la grande madre, insomma, quindi è quello che mi porterei sicuramente.
0: E allora noi ci fermiamo con un altro pezzo straordinario di Massimo Ranieri, Carmela, e poi torniamo qui e continuiamo la nostra chiacchierata.

0: Eccoci tornati a Napoli Senza Confini, siamo con Corrado Ardone. Adesso ci immergiamo in un momento molto carino, dinamico, come piace a te. Vero o falso? Corrado Ardone, vero o falso? Hai sempre pensato che l'arte debba disturbare più che rassicurare?
1: Vero, perché io dico pure un'altra cosa, insomma, che l'arte non deve piacere a tutti, altrimenti non è arte.
0: Come le persone.
1: Assolutamente. Oh no? Insomma, noi siamo invece nell'epoca dove tutti vogliono piacere a tutti, tutti sui social, tutte star, tutti omologati da questo punto di vista. Invece io dico sempre che soprattutto qualcosa che ha a che fare con l'arte, che sia un quadro, un film, quello che è, non deve piacere a tutti, sennò sono patatine e ketchup.
0: Hai ragione, che invece piacciono,
1: a tutti.
0: La comicità è stata spesso una maschera per nascondere momenti difficili.
1: Ma la comicità è sempre l'esasperazione, vero? Perché la comicità è sempre l'esasperazione di un evento drammatico, insomma. Se tu immagini, che ne so, tipo uno che vuole uccidersi, che vuole suicidarsi, quindi è una cosa molto drammatica, e magari non ci riesce perché vuole uccidersi col gas, è finito il gas, si butta giù e passa un tendone, diventa comico. Chaplin questo lo insegna.
0: È vero. Ti è capitato invece di perdere un'occasione importante pur di non tradire la tua identità artistica?
1: Continuamente, sì, perché diciamo che tu non puoi fare contenta a tutto quanto, devi seguire un tuo percorso, una tua direzione, e questo sicuramente comporta delle scelte e dei sacrifici, tutto vero.
0: Vediamo, il silenzio per te fa più paura del fallimento?
1: Il silenzio fa più paura del fallimento. E chi si cacchit Marzullo sa?
0: E dai!
1: E come dai?
0: Ma è la sorella di Marzullo.
1: Fa sta domanda,
0: il silenzio per te fa più paura del fallimento.
1: No, a me il silenzio non mi fa paura, ma nemmeno fallimento.
0: Vabbè, facciamo così, ci mettiamo una grande X.
1: Te
0: la scrivo su un bigliettino questa frase, così torni a casa.
1: No, mo stanotte subito il fallimento. Com'è?
0: Cioè, andrei il silenzio fa più paura del fallimento. Credi che oggi il cinema abbia perso il coraggio di essere davvero scomodo?
1: Sì, vero.
0: Nella tua vita hai imparato più dalla strada che dalle accademie?
1: Verissimo.
0: Ma perché ci sei andato?
1: Come no?
0: Dai, scherzo, sto scherzando.
1: Ti devo fare gli elenchi?
0: No, lo so, ho letto la tua. Ma io, se mi permetto di fare qualche battuta, perché lo so e ho letto la tua grande formazione, anzi, e approfittiamo per dire ai giovani che ci stanno ascoltando che è assolutamente d'obbligo formarsi.
1: Ma per carità, ma non può essere diversamente, insomma, c'è bisogno del tempo, poi di spertuso, famoso fatto.
0: Dello spertuso, del pappice. Corrado, sei più severo con te stesso che con gli altri?
1: Sì, sì, è assolutamente vero.
0: A volte la comicità napoletana viene sottovalutata come forma d'arte.
1: No, falso.
0: Hai scritto pagine bellissime nei momenti più bui della tua vita.
1: No, falso.
0: Falso.
1: Allora, l'artista non è spesso si dice l'artista deve soffrire per scrivere delle cose interessanti. No, l'artista.
0: Ma anche il cantante, sai quante volte l'artista, mi
1: hanno detto. Quel famoso pezzo di Troisi, sì. No, che dice che Pino Daniele, insomma, deve soffrire 3 minuti per scrivere una canzone, lui deve soffrire da una vita,
0: cioè,
1: per scrivere.
0: Cioè, spadiamo sto mito.
1: Sì, ma oddio, voglio dire, quando si soffre forse la cosa diventa più riconoscibile, ma in realtà è scrivere cose che sono riconoscibili per tutti. Io cerco sempre invece di scrivere delle cose che siano riconoscibili per tutti, ma anche nel positivo, perché mica potremmo scrivere per dei prima la gente.
0: Assolutamente. E se potessi tornare indietro, Corrado, rifaresti tutto esattamente allo stesso modo?
1: No. Falso, che devo di falso o no? Come devo fare?
0: No, falso. Ah. Falso.
1: No, diciamo che c'è un aspetto della vita che ho considerato poi negli anni più della maturità, e che consiglio, vedi, a tutti i giovani, che lo dico sempre, che il talento non è sufficiente. Uno, siccome mi è stato attribuito un talento dagli altri, io pensavo all'inizio di questa carriera che fosse sufficiente a poter fare un percorso. Non c'è cosa di più sbagliata, perché in realtà il talento è il minimo che tu puoi avere per fare un qualsiasi tipo di percorso, hai pure talento a fare l'avvocato, per dire.
0: Certo.
1: Poi devi scendere per strada, devi venderlo questo talento, devi saperlo proporre questo talento, e devi fare attenzione a quelli che invece non ce l'hanno il talento, che ti possono ostacolare, spesso ci riescono.
0: Assolutamente. Guardandoci negli occhi c'è capitata questa cosa, però andiamo dritti per la nostra strada. Sul set sei più perfezionista di quanto la gente immagini?
1: Ma guarda, io preparo i film, ho delle lunghissime preparazioni di film, e poi il film lo penso, lo immagino, lo visualizzo, poi lo disegno scena per scena, inquadratura per inquadratura.
0: Lo disegni tu?
1: Lo disegno, sì.
0: Bravo. Che di solito c'è chi si occupa,
1: no? Lo faccio io gli storyboard, eccetera. Quindi poi quando arriviamo sul set tutti sanno esattamente quello che devono fare, sono tutti preparati perché abbiamo
0: maniacale
1: fatto delle... Sì, la preparazione maniacale. Poi quando arriviamo sul set ci divertiamo,
0: così ti rilassi, nel senso che hai tutto sotto controllo, già sai cosa. Invece ci sono registi che non arrivano così.
1: Gli altri registi non fanno così? No,
0: cioè,
1: non lo so.
0: Ci sono registi che...
1: Sì, certo che ci sono registi che invece... Vabbè,
0: e il risultato poi come...
1: Ma non lo so. Ognuno c'ha un metodo,
0: c'ha il suo metodo. Secondo te oggi i social stanno creando più personaggi che artisti?
1: Ma i social oggi stanno fomentando il caos, in sostanza. E quindi da un lato io dico ai giovani, ai ragazzi che cominciano questa carriera, che da un lato hanno un'arma, perché con un cellulare in mano possono arrivare ovunque, avere informazioni da chiunque. Allo stesso tempo però c'è un caos così totale, perché sono tutti protagonisti, tutte star, tutti che vogliono essere tutti quanti vogliono essere guardati e vogliono essere ascoltati. Ma se tutti quanti vogliono essere ascoltati, chi ascolta? I sciupi.
0: È come che tutti vogliono fare gli influencer, i modelli, e non c'è più chi vuole fare il macellaio, il contadino o quello che raccoglie.
1: Sì, ma se tutti quanti sono influencer, poi gli influenzati, chi fa gli influenzati? Rimaniamo col ruolo scoperto di quello che deve percepire questa cosa, insomma. Quindi hanno poco.
0: Torniamo alle origini, ragazzi. Allora, ci fermiamo ancora una volta e vi lascio ascoltare Mia Martini con Danza.
1: Ah, bello.
0: E noi torniamo qui tra poco, perché preparati per un momento limited edition for you. A tra poco.

0: pure cuffie.
1: Vai, però... pronto, preparati una scena improvvisata che ti ha salvato il film.
0: Una scena improvvisata che mi ha salvato il film.
1: Dici, io sono troppo perfezionista, non c'è mai stata.
0: No, no, c'è stata in Sodoma, l'altra faccia di Gomorra. C'è a un certo punto che noi rubiamo una macchina e ci venne sul set l'idea che mentre scappavamo, insomma, di metterci in tutti i posti della macchina tranne nel posto di guida. A me venne spontaneo di dire, una specie di errore, venne spontaneo di dire: chi ha porta macchina? Poi quella è diventata una delle battute
1: più e l'avete
0: iconiche.
1: Utilizzata come scena.
0: Assolutamente
1: bellissima.
0: Sì.
1: Invece, secondo te è più difficile far ridere o far piangere?
0: Ma guarda, tutti quanti dicono: devo rispondere secco?
1: No, vabbè, ti puoi dilungare un po'.
0: Faccio un poco di no, perché tutti quanti dicono: è più difficile far ridere, far piangere, perché è più difficile far ridere che far piangere.
1: Ma mi stai dicendo che sto facendo domande?
0: No, sto facendo domande perché è uno stereotipo, no? Su fatto.
1: Sì.
0: Però tutti quanti pretendono per dire è più difficile far ridere. No, è pure più difficile far piangere, insomma, perché far piangere vuol dire emozionare le persone. Quindi devi trovare comunque una chiave in cui lo spettatore si riconosca profondamente in quella cosa. Quindi è pure complicato al giorno d'oggi, diciamo così. Non è vero. Io personalmente
1: pensi che
0: non
1: sia comunque complicato.
0: Sono due aspetti di un racconto che vanno comunque valutati.
1: Napoli invece racconta troppo, secondo te, o ancora troppo poco?
0: Napoli racconta troppo? In che senso racconta troppo?
1: Napoli viene raccontata, secondo te, troppo o ancora non è stata raccontata bene?
0: Ma Napoli potrà essere raccontata all'infinito, non sarà mai abbastanza, perché comunque Napoli è il posto dove accade tutto il contrario di tutto, lo yin e yang occidentale, quindi nessuno riesce a raccontarla nella sua totalità. Ognuno la racconta secondo la propria soggettività, cioè Sorrentino racconta Napoli col suo modo di vedere Napoli, Troisi lo faceva col suo modo, Edoardo col suo modo ancora, e quindi voglio dire, ogni artista, ma ogni cittadino di Napoli potrebbe raccontarti la sua Napoli.
1: E tu come la racconteresti, Corrado?
0: Secondo la mia Napoli, insomma, in sostanza.
1: E non ce lo vedi?
0: No, ma la mia Napoli sicuramente è una Napoli che cresce, una Napoli che è piena di curiosità e di genialità, perché sono quegli aspetti della Napoli che più preferisco. Ti posso raccontare un aneddoto?
1: Sì,
0: lo potete far capire che stanno parlando.
1: Sì, sì.
0: Allora, giravamo Sodoma, sarò breve come un bravo sceneggiatore sa essere. Stavamo girando Sodoma all'altra faccia di Gomorra, giravamo nella sanità. A un certo punto tutte le persone affacciate per vedere la scena, però nel film era inverno. Invece ne stavamo girando d'estate, le persone erano in costume, addosso nudo, eccetera. Sì, sì. No, era nella quando abbiamo girato il film era tipo luglio, però nella vicenda del film non era luglio.
1: Era
0: infatti
1: inverno.
0: Gli attori che
1: avevano... ho capito il contrario, scusa.
0: Esatto,
1: okay,
0: esatto.
1: Okay.
0: Quindi io dissi alle persone: scusate, mi dispiace dirvelo, ma all'azione dovreste entrare tutti quanti, cioè dentro, perché nel film è inverno. Voi siete passati tutti quanti che costumi, che zuccheri, che canottieri. Scusate. Ma entrato, va bene, dissi: ma mamma mia, però che educati, tutti quanti sono rientrati. Nel momento in cui pronti a girare col megafono, dici: ma ok, motore, pronti a girare, azione! Si affacciarono, credimi, si affacciarono tutti contemporaneamente che cappotto.
1: Cioè, bellissimo!
0: E nemmeno senza mettersi d'accordo tra di loro.
1: No, fantastico.
0: Fu una cosa pazzesca. Cioè, dissi: vedi, questa è la Napoli che mi piace, questa è la Napoli che vorrei
1: pronta,
0: raccontare.
1: Pronta, no? Bella.
0: Pronta
1: sul
0: a improvvisare
1: pezzo.
0: A trovare subito la soluzione.
1: Bellissimo, bellissimo. Invece, un attore, Corrado, che vorresti dirigere? C'è un attore, un'attrice?
0: Ma io vorrei dirigere l'attore con il quale poi si sta bene a cena. Nel senso che io scelgo sempre prima l'umanità delle persone piuttosto che la professionalità. Chiaramente,
1: sì.
0: Voglio dire, non è che uno sta simpatica e poi è nucana. No, nel senso che mi fa piacere.
1: Giusto equilibrio.
0: No, ma infatti io gli incontri che faccio con gli attori e con anche con le maestranze non sono dei provini, sono delle uscite. Cioè, usciamo, andiamoci a bere una birra, stiamo un po' insieme, chiacchieriamo un po'. Se non mi è sufficiente, ci rivediamo un'altra volta. Insomma, e capiamo chi siamo. Perché se capiamo chi siamo, poi riusciamo anche a praticamente a creare qualcosa insieme.
1: Bello, bello, ma io penso che questo sia comunque un modo di fare anche per chi deve dirigere degli attori, per capire se c'è sintonia, se c'è feeling.
0: Ma io penso che sia fondamentale.
1: Se ci si può, no, lavorare, sperimentare.
0: No, ma va al di là di ogni cosa, insomma, deve essere prima fondamentale l'empatia e il feeling tra le persone che lavorano insieme, insomma.
1: Allora, Corrado, ultimo round, confessa Corrado. Sì,
0: mamma,
1: così,
0: mamma mia, confessa Corrado. Cioè, allora, dichiarazione delle rendite, tenere mano commercialista, non si sa niente, piatta.

0: Luis, cominciamo a capo.
1: Non male, guarda il senso dell'umorismo. Hai mai detto buona la prima solo perché non ce la facevi più?
0: No.
1: Dici, quel progetto è mio, posso fare una cosa del genere?
0: No, non è possibile.
1: Hai mai litigato con un attore per una scena?
0: Non per una scena, per un intero spettacolo. Ho litigato con un attore perché non aveva.
1: Ah, da attore?
0: Sì. Da regista con attore. Sì, perché non eravamo coordinati per l'appunto sulla visione delle cose. E questa è stata una specie, diciamo così, di piccolo tradimento, perché invece avevamo progettato diversamente il lavoro. Poi, quando siamo arrivati sul lavoro, insomma, ho scoperto che lui aveva delle visioni completamente lontane da quello che avevo scritto. Quindi, vabbè, ma siamo amici uguali.
1: Va bene, però uno, vedi, non smette mai di capire e conoscere le persone anche con il tempo. Hai mai cambiato finale all'ultimo secondo?
0: Hai voglia? Pensa all'ultimo film.
1: Con tutto che è la preparazione, la cosa, quando i lampi.
0: No, tempi supplementari che l'avevo scritto da un po' di tempo. E poi in realtà, siccome io sono molto conosciuto per essere molto veloce a scrivere, ma questa è una leggenda.
1: Sì.
0: Sì, perché dicono che io scrivo le sceneggiature in 15 giorni, eccetera. Ma in realtà quella sceneggiatura è a soppanzana da un anno e mezzo. Quindi,
1: esatto,
0: in realtà quella sceneggiatura io la scrivo un anno e mezzo e 15
1: nella
0: giorni.
1: Nella tua testa, no?
0: Sì. Tuttavia, poi quando vai a fare i sopralluoghi, per esempio, in tempi supplementari troviamo questo posto, Apice, un paese completamente abbandonato dove poi ho ambientato il film. Io ho adattato la scenografia naturale che abbiamo trovato anche alla sceneggiatura, quindi no, io infatti gli attori che lavorano con me sono dei pazzi esauriti, perché posso cambiare una scena anche all'ultimo minuto prima di girare, cambiare delle battute.
1: Quindi sanno che comunque è questa metodologia, ma penso poco che l'artista deve essere pronto, no, a dei cambi, a delle improvvisazioni.
0: Deve essere un po' matto come tutti, insomma.
1: Infatti si dice che gli artisti sono ingestibili, oppure sono solo permalosi, o siete?
0: Ma l'artista permaloso non è una questione di artista, è una questione proprio di persona, insomma, in generale. E infatti quelli là permalosi sono quelli un po', ci sto un po' alla larga, perché poi sai, essere permaloso vuol dire anche essere molto presuntuoso, perché la persona permalosa non accetta la critica nei suoi confronti, ma in realtà lui è un perfezionista, perché lui magari pretende moltissimo da se stesso, quindi è anche un poco superb, e quindi non accetta che gli altri possano mettere in discussione questa sua perfezione.
1: Esatto.
0: Quindi dietro l'essere permaloso in realtà ci sono degli aspetti che sono anche più gravi della permalosità.
1: Esatto, anche umani, in base pure all'esperienza, a quello
0: sì,
1: che
0: vabbè,
1: c'è stato.
0: Sì, vabbè, ma poi io lo dico per chi si sente permaloso, ma che te ne fu? Cioè, nel senso che
1: vabbè, ma quella
0: siamo
1: è una caratteristica,
0: leggeri.
1: Sì, ma che accomuna un po' comunque, no?
0: Sì.
1: Il mondo dell'arte, siamo obiettivi.
0: Certo, vabbè,
1: è
0: chiaro che tu se devi riprendere un attore non lo puoi fare davanti agli altri, perché magari lo potresti mortificare, lui lo puoi urtare, eccetera. Sì, questo c'è, ci sono delle piccole regole da considerare, ma non è perché stiamo parlando di arte, stiamo parlando di vita,
1: proprio di educazione. Sì. Infatti quello che non dovrebbe succedere, anche che ne so, tra in famiglia,
0: certo,
1: anche tra coppie, no?
0: Certo.
1: Invece chiudiamo questo momento e ti chiedo il titolo della tua adolescenza. Corrado, sarebbe
0: il titolo della mia adolescenza?
1: Sì.
0: Sarebbe,
1: sì,
0: avanti tutta, non lo so.
1: All'arrembaggio.
0: Sì,
1: sì, così. Il genere della tua vita è
0: thriller comico.
1: Cioè proprio due
0: sì.
1: Antipodi,
0: thriller comico, sì, a contrasto, insomma.
1: La colonna sonora perfetta per Napoli è?
0: La colonna sonora perfetta per Napoli, ma per me rimane comunque tutta la musica di Pino Daniele, che l'ha saputa ben raccontare, almeno ha saputo raccontare l'anima di quella Napoli che oggi è un po' inquinata.
1: Invece la scena che non hai ancora girato?
0: È quella che girerò tra un po'.
1: Dai, dai!
0: La scena che non ho ancora girato sarà sempre quella che girerò tra un po'. Quindi
1: che poi finita quella ce ne avrai un'altra,
0: esatto,
1: che ancora dovrai girare.
0: È ancora un'altra, è ancora un'altra.
1: E invece se la tua carriera fosse un film, il titolo quale sarebbe?
0: Rocky. Assolutamente.
1: Bello, ci piace, c'è quello spirito.
0: No,
1: è vero.
0: Perché Rocky è bravo a rialzarsi, in sostanza. E poi c'è una colonna sonora di Rocky, insomma, going to the distance, cioè andare distante, andare lontano, insomma. Quindi sono due metafore che in primis che sposo, e che poi allo stesso tempo un po' sento che mi rappresentano e che mi raccontano,
1: ci rivedi.
0: Se proprio me lo chiedi, insomma. Che sennò tu dicevi un film di Totò. Però insomma
1: vogliamo essere un po' international, dai.
0: Non metti così, mi è venuto Rocky, insomma.
1: E allora, Corrado, siamo arrivati al momento più identitario di Napoli senza confini, quindi ti chiedo di scegliere una parola napoletana che porteresti così in giro per il mondo senza mai tradurla.
0: Vabbè, ma cioè, voglio dire, sono già venuto tutto quanto,
1: cioè,
0: ma
1: se
0: chiudo cazzi, mi è stata detta sicuramente,
1: sono venuti qua 300 persone.
0: Allora,
1: non lo so,
0: il canzulo archia
1: ti vedi, vedi che significa,
0: guardi, ne popola anzularchia,
1: la traduciamo, però
0: non lo so,
1: non per quello che ti ho chiesto,
0: no, non lo
1: non
0: so,
1: non lo sai,
0: allora dice tante cose, guardi, ne popola anzularchia, cioè nel senso che stai stanco, stai pure ammazzaruto un po', capito, come cachista.
1: Vabbè. Straordinario.
0: Anzularchia è stata detta, anzularchia,
1: no,
0: bravo. Allora, la prossima artista che viene dice Corrado, tu non hai detto anzularchia, secondo te che vuol dire?
1: Vai, faccio questi test.
0: Sì, vai, mi piace.
1: Ti sei divertito?
0: Assolutamente, mi diverto sempre. Dai. Però sei brava, mi sono divertito, sì.
1: Grazie. Allora, grazie a Corrado Ardone che è stato qui con noi. Voi, mi raccomando, continuateci ad ascoltare, scaricate Rai Play Sound, perché c'è la sezione podcast dove puoi riascoltare tutte le puntate se magari qualcuno si fosse persa.
0: Ah, pure io posso riascoltare.
1: Puoi andare a riascoltare questa puntata.
0: Chissà che aggiungo un vino.
1: Ma tu non ti ascolterai mai, okay. Secondo me. Ciao a tutti, Wayu, ciao, un abbraccio. Ciao.

Dal lunedì al venerdì alle 15 ascolta Around Naples, un'ora dedicata alla musica urban contemporanea, napoletana e non solo, con Silvio Martino. Puoi ascoltare il podcast delle puntate su Rai Play Sound.

0: Allora, io mo sono uscito di casa, quindi secondo me un'oretta e mezza sto a Montesanto. Quindi t'aspetto là.
1: T'aspetto a pugni chiusi, in mezzo ai panni stesi, bagnato come l'oro, col telefono acceso, e aspetto che mi chiami.

0: Praticamente ha messo spegnendo il telefono. Sarà la 20ª sigaretta che mi fumo. Non ti fai sentire, non so che fine hai fatto. Sto aspettando ancora 3 ore. Non visualizzi nemmeno, non lo so, mi fai pure preoccupare, capi? Cioè, io mo vado a piano la metropolitana, non fa niente. Non so che fine hai fatto, non so.
1: Nella Cumana a Montesano, m'hanno sputato in testa.

tutti i lunedì alle 21 Gianluca Polverari presenta Napoli Underground, le realtà musicali alternative del presente e del passato. Puoi riascoltare le puntate su Rai Play Sound.

Ho perso del tempo ad aspettare un amico, ne ho persi gli ombrelli che manco ti dico, e ho perso qualcosa per ogni viaggio che ho fatto, e ho perso il coraggio e non te l'ho detto. Io ho perso i 20 anni per andare veloce, ho perso i miei occhi per cercare la luce, e ho perso di nonna il pane e il giardino.

0: potessi cadere in un giardino d'inverno senza barriere.
1: Treno in Varsavia, treno in Varsavia.

0: Uno per giorno su Rai Radio Live Napoli.
1: Buongiorno a tutti da Francesca Silvestri e benvenuti ad una nuova puntata di Diretta Live. Ci sono canzoni che appartengono ad una sorta di presente continuo, che hanno il profumo del mare, la polvere di vicoli e il battito profondo della black music americana. Sono stagioni musicali che non si spengono mai. Alla fine degli anni 60, un gruppo di ragazzi napoletani, cresciuti con il mito dell'America nel DNA, ha cambiato per sempre la storia della nostra musica. Si chiamavano The Showmen, guidati da figure leggendarie come il batterista Franco Del Perete, il sax viscerale di James Senese e la voce tormentata di Mario Musella. Figli di quella Napoli del dopoguerra, aperta al mondo, ebbero l'intuizione geniale di fondere la melodia verace dei vicoli mediterranei con il battito profondo, graffiante e rivoluzionario del soul e del rhythm and blues americano. Fu la nascita del soul partenopeo e la scintilla che avrebbe dato poi vita al movimento del Naples Power. Oggi quel fuoco torna a respirare in studio grazie ad un progetto straordinario, un disco tributo nato non per nostalgia ma come un autentico passaggio di testimone culturale tra arrangiamenti moderni e collaborazioni con gli stessi padri fondatori di quel suono. A guidarci in questo viaggio c'è un artista dalla voce ruvida e intensa che il grande pubblico ha conosciuto con la vittoria a The Winner Is nel 2017 e fresco reduce da un trionfale tour di 8 concerti in Giappone con i The Super Four, Salvatore Lampitelli, in arte Sabba.

0: Tra la fine degli anni 60 e i primi 70, Napoli diventa la capitale italiana della black music grazie a una band leggendaria, gli Showmen. Oggi quel testimone passa nelle mani, anzi nella voce ruvida e intensa, di un artista che non fa semplici cover, ma cura la memoria musicale della sua terra. Il primo luglio accenderà il Palazzo Reale di Napoli, ma oggi abbiamo la fortuna di averlo qui con noi nei nostri studi, Salvatore Lampitelli, in arte Saba. Ciao.
1: Ciao Francesca, benvenuto. Grazie dell'invito, grazie.
0: Sono contentissima che tu sia qui. Avete fatto un'operazione bellissima, riportare in vita gli Showmen con questo bellissimo album Saba e Tribute to the Showmen. Mancava veramente, e tu, penso, l'ho sentito da sempre, che io credo che tu come hai dimostrato sei l'unico che potesse cantare il grande Mario Musella.
1: Ti ringrazio e ti dico che questa cosa mi onora tantissimo, me la sono sentita dire spesso, e per me Mario Musella è davvero uno dei cantanti più incredibili che siano esistiti non solo a Napoli ma in Italia, e ti dirò anche di più, è uno dei miei cantanti preferiti, ma tipo insieme a Ray Charles, Elton John, Prince, Tom Jones, capito? Per me, al di là dell'essere uno dei miei cantanti preferiti insieme a questi mostri sacri, era anche uno straordinario bassista, un musicista incredibile che riusciva contemporaneamente a fare con la voce una roba e col basso tutta un'altra cosa, mischiando chiaramente l'attitudine rhythm and blues alla vocalità potente della black music, ma anche con melodie un po' più italiane, più lunghe, no? Più melodiche. Sono rimasto affascinato da subito da questo modo di farlo, di fare musica, grazie anche a mio padre, perché mio padre cantava queste canzoni e me le faceva ascoltare.
0: Quindi erano un po' proprio nella tua storia, da quando eri bambino li avevi sentiti, quindi fanno parte un po' di te.
1: Fanno assolutamente parte di me, tant'è vero che non so, credo di non averti mai raccontato questo aneddoto, ma quando conobbi Franco Del Prete, noi eravamo una jam session dalle parti nostre, diciamo Grumo Nevano, se non ricordo, una jam session che organizzava Gennaro Romano dei Letti Sfatti, e c'era anche Franco. Io ero andato lì, ti dico la verità, con un mio amico sassofonista facevamo il liceo classico insieme, ascoltavamo il jazz, il blues, insomma ci piaceva la musica, ma non avevamo velleità, diciamo, eravamo andati lì, eravamo belli simpaticucci, diciamo, sì. E cantiamo delle canzoni, semplicemente così per divertirci a sta jam session. Quando poi conobbi Franco lì, e lì mi disse, guarda, senti, stiamo cercando una persona per il nostro gruppo, che era poi Sud Expresso, con cui abbiamo fatto un disco, l'ultimo Apache, un disco in cui figuro come chitarrista ritmico, e lui mi disse, vabbè, poi non so se tu sai chi sono io, che cosa faccio, però mi ricordi molto questo cantante che si chiama Mario Musella.
0: Che bello.
1: Che detto da Franco, insomma. E gli dissi, guarda che io so perfettamente chi sei tu, so perfettamente anche chi è Mario Musella. E infatti poi anche con Franco, insomma, delle canzoni degli Showmen le abbiamo cantate, oltre che canzoni meravigliose che aveva scritto lui, che ne so, per De Crescenzo, tipo La Musica Va, Napoli Centrale. E poi ho continuato in maniera del tutto naturale a portare le canzoni degli Showmen in giro, che ne so, quando ho vinto The Winner Is a Canale 5, esatto, ho cantato Basta Che Mi Vuoi, di cui avevamo fatto una versione con gli Incensurabili, che è contenuta tra l'altro anche in un disco, Sogni e Sonfesso, il nostro secondo disco. Questa canzone qui è proprio anche nel disco, nel vinile A Tribute to the Showmen. E poi l'ho portata in Ucraina, quando sono andato a cantare in Ucraina a molti anni prima della guerra, l'ho portata in tantissimi altri contesti, Basta Che Mi Vuoi, così come altre canzoni chiaramente degli Showmen, Un'ora sola ti vorrei, in Moldavia. Una volta, tra l'altro, mi ricordo un aneddoto, io ero lì a cantare in Moldavia in questo evento internazionale e chiamai un ospite. Lui so, ladies and gentlemen, I have a special guest because I'm singing this song by the Showmen, no? Un'ora sola ti vorrei. E l'ospite era mio padre, che era seduto lì tra il pubblico. E lo chiamai a cantare con me, perché senza, abbiamo fatto questo duetto più volte su Un'ora sola ti vorrei, che è un po' come chiudere un cerchio per me, no? A livello umano, a livello spirituale.
0: A livello proprio di emozione, approcciare questa musica, sì, il loro sound, il loro soul, per te è stato qualcosa che doveva essere quasi un'urgenza espressiva.
1: Un'urgenza espressiva, quando Peppe me l'ha proposto, in realtà ti dico, ti svelo anche questo backstage, ci stavamo provando già da tempo, avevamo provato negli anni passati, anche con Franco stesso, lì presente, avevamo provato a rimettere un po' su quest'idea. E avendo fatto molti tributi a Mario Musella proprio tramite Franco, che mi chiamava come ospite, chiaramente in primis come corista, io facevo il corista per tutti questi grandi cantanti, ero ragazzino, e poi mi faceva cantare anche qualche canzone proprio a me, no? Ti segnalo anche che, per quanto mi onori tantissimo essere accostato a Mario Musella, cerco di farlo sempre con grandissima umiltà, anche perché è una grande sfida. Cioè, per me omaggiare Franco è una cosa che ha una sua profondità, in quanto ci ho lavorato, l'ho conosciuto, gli sono grato, e quindi farlo, insomma, è una cosa dal punto di vista umano obbligatoria, non potevo rifiutarlo. Però è anche una sfida, perché comunque cantare gli Showman non è come cantare una canzoncella, insomma, cioè è tosta dal punto di vista musicale, poi riarrangiarli, non te lo dico.
0: Infatti,
1: proprio
0: che lavoro avete fatto proprio per dargli una veste completamente moderna?
1: Allora, io da questo punto di vista ti dico che sono stato molto semplice con i ragazzi, che io sto suonando con questi musicisti straordinari, chiaramente sono fortunato perché mi ritrovo sempre a suonare con musicisti incredibili, ma chiaramente
0: tra l'altro in questo disco ci sono anche delle collaborazioni prestigiose
1: straordinarie. Sì, questo sempre grazie a Peppe, che chiaramente ci teneva a poter
0: Peppe Ponti
1: dei Suoni del Sud, che è stato l'ideatore in realtà di questa cosa e il produttore di questa cosa, insieme a Renato De Santis di RR Sound e a Claudio Niola. Ma è stato poi comunque lui a voler invitare e portare chiaramente in questo progetto grandi ospiti come Gragnaniello, come Tony Esposito, come tanti altri.
0: Daniele Sepe
1: chiaramente, con cui io collaboro. Ma sono fortunato, ti dicevo, perché al di là dei nomi acclarati, dei grandi artisti, no, quelli che abbiamo appena citato, anche con Daniele per esempio ho la fortuna di suonare con straordinari musicisti: Paolo Zamuner, Gianluca Capurro, Piero Diasmundis, Massimo Del Pezzo.
0: Poesia, c'è anche il sax di James Sinise.
1: Il sax di James e la voce di Mario proprio, no? Posso dire che in questo disco ci sono io insieme a Mario Musella, James Sinise, Enzo Gragnaniello, sì. È un grande onore davvero. Ma ti dicevo, per quanto riguarda i musicisti, anche nelle band, insomma, di cui ho fatto parte o che ho avuto al mio seguito, sono sempre stato fortunato ad avere grandi musicisti. Ma lo stesso era con Franco Del Prete, e lo è stato anche con gli Incensurabili, lo è stato con i progetti paralleli, quello dedicato a Battisti, di cui sai facciamo un vinile. Poi ti voglio parlare anche di questa cosa di Battisti, che secondo me c'è un link musicale fra la questione Showman, anche con la questione della mia musica, il duetto con Fausto Leali a Duinerise, e gli Showman stessi e Battisti.

0: E lì è stato molto semplice, anche con questi musicisti che hanno suonato questo disco, che sono, mi piace poterli citare, Riccardo Schmidt alla batteria, Emiliano Berti al basso, Luigi Rega alle tastiere, Alessandro Morlando alla chitarra, Fabrizio Di Vaio alla tromba, Vincenzo Vuolo al trombone e Antonio Farabella al sax, che tra l'altro è anche quello che ha scritto i fiati. Noi abbiamo cercato di fare un'operazione quanto più semplice possibile. Non avevamo la presunzione di stravolgere nulla. Noi volevamo semplicemente risuonare queste canzoni, chiaramente con la nostra formazione, che è una formazione che prevede il quartetto base, quindi batteria, basso, chitarra, tastiere, e i tre fiati, quindi trombone, tromba e sax. Negli arrangiamenti degli Showmen, che erano straordinari già all'epoca, c'erano chiaramente orchestrazioni con proprio violini, tutta sta roba qui. Chiaramente noi quella cosa non la potevamo fare. Risulta forse un pochettino più grezzo, un po' più rock, diciamo, questo prodotto, con distorsioni ogni tanto, crunch sulla chitarra, fiati utilizzati in maniera un po' più massiva, un po' più granitico. Però credo e spero, poi questo chiaramente arriveranno, saremo inondati anche di critiche da questo punto di vista, che quando vai a toccare i mostri sacri è inevitabile, però noi l'abbiamo fatto con il massimo dell'umiltà e della attinenza con la realtà. Infatti c'era Rocco Pasquariello in studio che mi ha fatto uno dei complimenti secondo me più belli di tutti, perché mi chiamò in disparte mentre stavamo registrando e mi disse: tu hai fatto una cosa meravigliosa perché hai risuonato, diciamo, a modo tuo questi brani, ma l'hai fatto con rispetto, perché hai suonato le loro canzoni come erano le loro canzoni, senza grandi stravolgimenti, semplicemente con un approccio nuovo, che è l'approccio tuo, con il tuo timbro, con il tuo marchio di fabbrica, se così si può dire.
1: Il tuo timbro, tra l'altro, bellissimo, baritonale, molto sole.
0: Sì.
1: Non avete voluto dare l'effetto museo, anzi tu hai cercato comunque di mettere la tua impronta, di farli rivivere, ma essendo rispettoso, come stavi dicendo, fedele, diciamo, al dettato originario, però comunque mettendoci tutta la madornità e tutto anche il tuo sentire, le tue vibrazioni. Qual è stato il brano secondo te più difficile per interpretare senza cadere nell'imitazione?
0: Ma guarda, secondo me, sarò sincero, tutte le canzoni. Allora, secondo me toccare gli Schumann, no? È un po' come toccare
1: qualcosa di sacro.
0: Capito? Usciamo dal misticismo, no, della grande musica che ci ha forgiati come musicisti di Napoli. Prendiamo un rocker, il rocker più famoso d'Italia. Se tu provi a far cantare una qualunque canzone di Vasco Rossi a un qualunque interprete, non sarà mai impossibile che possa essere la stessa cosa. Quindi il pensiero più semplice che io potessi fare era quello di confrontarmi con una cosa estremamente più grande di me, e ti dico che comunque le gambe tremano anche al pensiero di farlo dal vivo, perché comunque è tosta, ma farlo nella maniera più semplice possibile, cioè ricantando quelle canzoni esattamente come ho fatto nei vari tributi a Musella, come ho fatto con Franco Del Prete, come ho fatto in altre occasioni, cioè senza stare lì troppo a pensare: oddio, però adesso se questa non è come Mario Musella, se quel vibrato non è esattamente come quello, non lo so, io ho la mia voce, ho il mio vibrato, sono strafelice e super onorato che venga accostata a quella di Mario, ma non mi permetterei mai di pensare né di imitarla né di ripercorrere, cioè è impossibile, ragazzi, Mario è unico, gli Showmen erano unici, quindi l'unica cosa secondo me più saggia che si potesse fare era semplicemente prendere quelle canzoni e risuonarle con un approccio personale, senza stravolgerle. Ma tutte le canzoni sono difficili, tutte le canzoni degli Showmen. Forse Innamorata Mai, che era un brano proprio di Mario Musella, che ho scoperto tramite Aurelio Fierro, o Basta Che Mi Vuoi, la stessa Basta Che Mi Vuoi.
1: Siete tornati da poco dal Giappone, che mi so che avete fatto questo.
0: Sì, una tournée meravigliosa, organizzata. Devo dire, lì poi abbiamo in qualche modo raccolto anche un po' l'eredità di Aurelio Fierro. Siamo stati invitati anche tramite lui, voglio dire, no? Perché comunque lui aveva fatto già diversi tour con Aurelio Fierro e con Fabrizio. E abbiamo conosciuto, grazie a loro, grazie ai Super Four, grazie a Aurelio, io ho conosciuto questa organizzazione che si chiama Minon Concert Association, che è meticolosa, perfezionista, impeccabile da ogni punto di vista. Abbiamo avuto l'opportunità di suonare in alcuni dei più grandi teatri. A Osaka, il giorno del mio compleanno, abbiamo suonato in un teatro dove abbiamo suonato Miles Davis, i Jackson 5, i Queen, le Zeppelin, i Deep Purple, ed erano teatri tutti pieni o quasi pieni, cioè nel senso, quando non erano stracolmi erano, che ne so, un teatro da 1800 persone, c'erano 1500, e abbiamo venduto...
1: E adesso porterà in giro anche questo disco.
0: E spero, spero...
1: 5 giugno a Cercola per il Primavera Festival.
0: Sì, il 5 giugno saremo a Cercola e poi il 1° luglio saremo al Palazzo Reale, quindi abbiamo già due date con cui suonare e ti ripeto, ci tremano le gambe. Io poi chiaramente con il placet dei produttori di questo disco cercherò comunque di continuare, come facevo già prima del disco, a cantare comunque gli showman indipendentemente dall'occasione proprio celebrativa del disco o da qualunque altro contesto, cioè se avrò la possibilità lo farò.

0: La preparazione del disco è stata molto impegnativa.
1: No.
0: Che sforzo ha comportato?
1: No, devo essere sincero con te, perché poi sarebbe bello poterti raccontare di anni, di mesi e mesi di lavoro. No, assolutamente no. È stato tutto assolutamente semplice.
0: Naturale.
1: Sì, avevamo queste canzoni in mente, volevamo fare questi omaggi qui. Peppe ci ha detto: scegli le canzoni che tu vuoi cantare. Abbiamo cercato di prendere spunto, diciamo, chiaramente da quello che io avevo già cantato in passato, quindi, che ne so, Gloria, ricchezza e te, che avevo cantato proprio con Franco, Ci crederesti se, che mi piaceva tantissimo perché comunque l'avevo sentita cantare da Lino Vairetti, che è un altro di quegli artisti che stimo, sì, e quindi figurati potermi togliere la soddisfazione di poterla cantare. Poi tra l'altro io con Daniele Seipe, per esempio, canto Luglio, Agosto, Settembre Nero degli Area, che è un brano che aveva cantato proprio Lino Vairetti nel disco di Daniele, quindi il riferimento comunque con Lino è sempre anche lì un grandissimo onore, no, per me. Quindi volevo, perché poi sai, tu vedi questi grandi artisti e dici: ma vorrei cantarle pure io queste canzoni, no? E poi l'universo ti porta, senza che tu debba fare nessuno sforzo, quelle canzoni davanti agli occhi e ti permette di cantarle.
0: Come se ci fosse un destino nella tua vita, tu li amavi da quando eri piccolo e sei riuscito a realizzare questo sogno.
1: Sì, sono proprio...
0: E suonato insieme a Franco Del Prete. Quindi
1: è un cerchio che si chiude.
0: Era un cerchio esattamente che si
1: chiude. Quando si tirano le somme, no? All'improvviso, ai miei 40 anni dovevano chiudersi dei cerchi. Gli showman erano fra questi, però ti ripeto, con gli showman in realtà ho pensato, non è che ci ho ragionato più di tanto, però mi è venuto quasi istintivo cercare di stare un po' più nell'ombra a preparare questa cosa, perché era qualcosa che anche umanamente, emotivamente sentivo come una responsabilità, no? Quindi con i musicisti in realtà, per rispondere alla tua domanda, è stato tutto molto semplice, perché ripeto, noi già suoniamo insieme in tanti contesti diversi. Quindi Peppe mi ha dato carta bianca nello scegliere le canzoni, abbiamo scelto le canzoni e direttamente in studio da RR Sound, con il magnifico Piero De Asmundis, che era lì come fonico di sala a far registrarci, mixare e masterizzare il disco, siamo riusciti a trovare una quadra in diretta proprio mentre li suonavamo, per capire come volevamo suonarli. Ma veramente alle volte era soltanto l'approccio del musicista che cambiava un po' il suono, o il suono di chitarra che magari la rendeva quel brano un po' più rock, i cori messi un po' lì, i fiati che sostituivano i voicing degli archi, no? È proprio la formazione in sé, cioè il tipo di struttura della band che ha cambiato un po' il sound, ma senza stare lì a pensarci più di tanto. Questo per farti capire che non è stato uno di quei lavori come si facevano negli anni 70, sai, con i mega team, con il produttore artistico che ti crea l'arrangiamento ad hoc per... No. Una band che suona già insieme, che ha preso quelle canzoni e che le ha risuonate con la propria attitudine, senza stare lì a pensarci più di tanto.
0: Oggi, secondo te, qual è la modernità degli showman? Perché i ragazzi di oggi si dovrebbero avvicinare agli showman?
1: Questa è una domanda meravigliosa, perché in realtà quando poi mi si chiede: ma perché hai fatto sta cosa? Cioè, ma che cosa ti entra a te? Niente. Mi entrano tre cose. Uno, la gratitudine di poter servire, proprio essere al servizio di Peppe Ponti, che ho conosciuto tramite Franco e che mi chiede: ma vogliamo farla sta cosa? Perché no? Facciamola. Quindi gratitudine, poter servire qualcuno che mi chiede di fare questa cosa.
0: Anche perché se uno ti considera l'unico che può cantare Busella, già quello è un onore.
1: Capito, è un onore, perché dovresti dire no? Cioè, allora dico: guarda, se tu pensi che io lo posso fare, buttiamoci in questa sfida, poi vedremo dal vivo se me la cavo, perché lì c'ho paura, però però vediamo.
0: Ma io sono sicura che dal vivo non avrai nessun problema, anzi è dove dai il meglio di te, secondo me.
1: Sì, quello normalmente sì, è sempre stato il mio habitat naturale. Poi ti dicevo, la gratitudine nei confronti di Franco, umanamente, artisticamente e spiritualmente, nel senso che comunque io ero piccolino e lui anche lì, vedi, mi ha beccato in una jam session, mi ha portato a fare delle cose anche professionali. Io con lui ho conosciuto Raiz, ho conosciuto Pietro Montecorvino, ho conosciuto tanti grandi artisti, Piero Gallo.
0: Hai raccolto il suo testimone, in qualche modo lo stai portando nel mondo.
1: Questa è una cosa che spero che non mi pesi troppo, nel senso che ho cercato di fare...
0: Senti anche un po' il peso,
1: sì,
0: di una responsabilità.
1: Sì, sì, io ho cercato di fare tutto con la massima leggerezza, senza stare lì a pensare troppo. So che arriverà comunque un momento in cui arriveranno magari, sai, detrattori, critiche, perché solo chi non fa non sbaglia. Però chi non fa non sbaglia, appunto, quindi meglio fare. Se senti che c'è qualcosa, capito? Se c'è un fil rouge con quel tipo di musica, gli insegnamenti di tuo padre, la musica che ti faceva ascoltare tuo padre, l'aver conosciuto Franco, l'aver conosciuto Daniele Seipe, che comunque appartiene anche lui a quell'epoca di rivoluzione musicale, no? Del Napoletan Power in un modo o nell'altro, aver sempre subito il fascino di quel modo di fare musica e avere anche un, tra virgolette chiaramente, no? un prezzo da pagare in qualche modo, cioè nel senso, se senti dentro di te una forma di gratitudine nei confronti di quello che tu hai ricevuto da queste persone, un modo lo trovi sempre per restituire quell'energia, prima o poi, quando sei pronto spiritualmente, quando tu sei arrivato a una fase di consapevolezza nella vita in cui devi cominciare a restituire qualcosa che ti è stato dato, no? Perché poi tutti doniamo gratuitamente, senza voler niente in cambio. E la gratitudine oggi non è un sentimento facile,
0: diffusissimo. Però è bello, ti fa onore questo tantissimo.
1: E quindi il peso nei confronti di Peppe, il peso nei confronti di Franco, il peso nei confronti di James, perché tu mi dirai, ma perché, scusa, tu non l'hai mai conosciuto, no? Io ero lì a uno dei vari tributi a Musella e c'era James lì, ma io non sono il tipo, ti sorprenderà questa cosa, io sono sempre stato un timido, io sono andato vado in terapia ancora oggi anche per questo, per affrontare il tema della creazione dell'alter ego, no? Questo Sabba che arriva lì un po' smargiasso, spocchioso,
0: cioè sul palco sembri un'altra persona,
1: ma perché io sono veramente proprio un'altra persona in realtà nella vita, capito? A dispetto
0: il palco per te è anche un po' terapeutico,
1: assolutamente sì, perciò ti dico che è il mio habitat naturale, ma questo lo diceva anche Franco, ma questo lo diceva anche Mike Stipe per esempio, no? Anche grandissimi artisti, cioè per molti il palco è un modo per avere un proprio spazio nel mondo che nelle tue relazioni quotidiane, sociali, non riusciresti ad avere se non attraverso appunto l'ego, l'alter ego, no? Quella creazione di quella persona che riesce in qualche modo a interagire attraverso dei sistemi che ha imparato nel tempo per non soccombere a diventare marginati, a diventare quelli che vengono presi in giro, quelli bullizzati, capito?
0: Ma quando stai per salire su un palco, c'è dentro di te uno switch, cioè senti che devi improvvisamente e in frazioni di secondo diventare un altro, o comunque diventare quella parte di te che non sempre sei capace di tenere fuori nella quotidianità.
1: Io credo che sia amore e gratitudine, cioè ricevere amore è come ricevere un abbraccio, no? Quando sai che hai un pubblico davanti sei già grato solo per il fatto che quelle persone siano lì ad ascoltarti, e poi hai l'obbligo di servirli, la responsabilità più che l'obbligo, hai la responsabilità di servirli, quindi tu sei un tramite perché arriva una musica più grande di te, nel caso degli Schumann in particolare, che tu attraverso di te devi poi dare a loro in qualche modo, no? Perché è il modo per dirgli grazie. Quindi amore che ricevi, che poi è quella cosa che ti aiuta a rimetterti in piedi, no? Nei momenti anche in cui veramente dici ma chi muffa fa a me? Ricevere l'abbraccio, ricevere una pacca sulla spalla, ricevere un applauso, ricevere una parola buona. Oggi l'amore è il tema secondo me più importante di tutti. Non c'è niente di cui bisognerebbe parlare se non di questo, perché ci lamentiamo che non succede mai niente di bello, ci lamentiamo che quell'altro ha fatto questo, quell'altro ha detto quello, ci abbiamo sempre da ridire su qualcuno. Sui social ci sta sempre questo dualismo per cui sembra che l'algoritmo incentivi quasi, no? La parola negativa, la critica e la cosa, e poi ci lamentiamo, ci sono le guerre, ci sono le cose, ma noi nella nostra quotidianità che cosa facciamo di amorevole per mettere in circolo energie positive? Un abbraccio in più ce lo diamo. Quando vediamo qualcosa che non ci piace, proviamo a vedere anche uno spiraglio di luce, anche minimo, in cui, premesso che mi piace molto quello che stai facendo, però ti dico anche che non ho apprezzato questo. Lo facciamo lo sforzo di mettere prima il bene e poi il male. Perché noi siamo fatti di yin e yang, no? È ovvio, quindi siamo fatti di entrambe le cose, però è molto più facile buttare, dire Franci, Maro, nonna, sai fare proprio questa intervista, ne ingarrate una domanda, e invece dire, premesso che adoro molto il tuo modo di parlare, l'indizione, il fatto che tu sia così documentata su questo disco, però avrei preferito magari che mi facessi anche quella domanda, sai, su... Ed è diverso, è già diverso. Salire su un palco...
0: È come ci poniamo molto spesso, e anche quello a cui vogliamo dare importanza e concentrare il nostro pensiero.
1: Questo per chiudere il discorso, diciamo il concetto del palco, no? Se tu sali sul palco con l'idea di dover dimostrare chi sei, e quella è una roba quasi adolescenziale se ci pensi, ma se sali sul palco con l'idea invece di magari anche metterti un cappotto, non dico una maschera perché ormai le maschere sono diventate un tema quasi negativo, però un cappotto, una protezione, no? Certo. Questa voce, questo palco, questa band, queste luci, questo service, questa roba, questo repertorio importante per cui ti piace vincere facile, no? Perché è ovvio che hanno solo ti vorrei, la sanno tutti, la canta. Ok, però se tu invece sali con l'obiettivo intimo, interiore di essere grato a quelle persone persone che sono lì e di non essere nient'altro che un tramite, perché io non faccio niente per, né per imitare Mario né per un medium. Esattamente, proprio un medium. Io penso che i cantanti, i musicisti siano questo, siano luci, piccole stelline dotate di questa illuminazione interiore che arriva da non si sa bene dove, perché poi il 90% è talento, il resto è quello che tu ci hai costruito intorno.
2: Non

0: Lo senti Franco, tu l'hai conosciuto bene perché appunto hai cantato con lui e suonato per lui, mentre interpreti queste canzoni, mentre senti il groove della batteria,
1: sì.
0: Hai questa sensazione in qualche modo di metterti in connessione con lui?
1: Sì, e lo faccio anche, adesso usciamo un attimo dal disco, ci ti racconto un aneddoto, non c'entra con gli Schumann. Noi abbiamo fatto nel mio disco inedito, abbiamo fatto una cover di La Musica Micherè, che è un brano che ha scritto Franco per Napoli Centrale, e ha registrato la batteria in questo disco e in questo brano Alfonso Donadio, che era un suo allievo, che io ho conosciuto proprio tramite lui e con cui suonavamo il blues da piccoli. Alfonso ha introdotto il brano con un assolo di batteria in cui mentre suona questo assolo gli urla: stai con noi per sempre, perché io e Alfonso siamo legati da questo ricordo di Franco. Tutte le volte sono andato a Milano a trovarlo, il primo e unico discorso è stato Franco. Il livello spirituale, poetico e filosofico di Franco rispetto magari a anche artisti più blasonati,
0: sì,
1: diciamo.
0: Vabbè, non facciamo qua paragoni, però
1: no, figurati.
0: È una cosa assoluta.
1: Quindi sì, sento anche, soprattutto quando facciamo gli Schumann, ovviamente, questo peso, cioè questa connessione, ma cerco sempre di non parlarne troppo perché non vorrei che fosse strumentalizzata, perché sennò uno può pensare vabbè si sta aggrappando a sto rapporto che ha avuto con Franco, perché no, il disco non è stata una mia idea, è stata una richiesta, io ho accettato ben volentieri, so che c'è un legame con Franco che è assolutamente personale e per cui non sento di dover chiedere l'autorizzazione a nessuno, cerco di non parlarne troppo perché la vivo come un'esperienza personale e posso dirti soltanto in chiusura di questa risposta che ti sto dando a questa domanda, posso dirti solo che lo avverto anche un po' come, non dico un peso, ma come una responsabilità, nel senso che mi vedo comunque molto piccolino ancora oggi, capito, rispetto alla grandezza di Franco, di James.
0: La tua vita è bella, però non ti devi assolutamente sottovalutare perché sei un grande artista.
1: Ti ringrazio.
0: E ne stai dando la dimostrazione, perché
1: guarda, io ti ringrazio di cuore.
0: Ponti, che è stato appunto uno dei protagonisti della stagione del Naples Power, se ha scelto te sa quello che sta facendo.
1: Sì, no, questo è ovvio.
0: È un'operazione in cui non si può sbagliare.
1: Perciò ti dico grande gratitudine. Quando tu mi hai chiesto i tre motivi di gratitudine, al primo posto c'era Peppe Ponti, perché chiaramente è la persona che ha dato il via a questa cosa. Poi chiaramente c'è Franco, c'è James, c'è quella musica lì, c'è Mario Musella.
0: James ha fatto in tempo ad ascoltare qualcosa di quello che stavate facendo?
1: No. Non so se posso raccontarti anche in radio l'aneddoto che ti ho raccontato prima, che mi ha detto Peppe Ponti, non lo so. E
0: sì,
1: quello su James.
0: Io penso che tu possa raccontare.
1: Vabbè, lo raccontiamo velocemente. Però io non so se lui, cioè non lo so. Io veramente non voglio che sia strumentalizzato neanche questo, quindi non l'ho conosciuto James. Quindi veramente abbiamo condiviso quell'occasione di quel palco e lui era lì. Però, insomma, mi è stato detto ultimamente, qualche giorno fa, che c'era proprio un progetto, no? Durante tutto il periodo dei tributi a Mario Musella c'era un progetto con Franco e James in cui io sarei stato la voce di questo nuovo progetto dedicato a... e mi è stato detto proprio da Peppe, quindi
0: se te ha detto una cosa vuol dire che
1: ci faccio affidamento, se me l'ha detto lui è così. Solo che io non l'ho mai saputo, quindi quando poi ho saputo questa cosa per me è stata una botta incredibile. Ho detto ma veramente c'è stato per un attimo nella mia vita, a mia insaputa, la possibilità che potesse succedere questa cosa
0: di fare un disco proprio insieme a lui,
1: insieme a loro. E in questo disco
0: anche
1: comunque c'è Franco,
0: c'è sia Franco
1: e c'è anche James
0: con l'assurdo, e c'è anche James,
1: c'è James, c'è Mario Musella, sì, ci sono tutti,
0: e quindi in realtà è come se tu cantassi con tutti loro, non solo li riporti in vita, non solo gli eterni, perché chi ha fatto della gran musica in realtà ha questa fortuna di essere eterno,
1: sì,
0: per sempre,
1: sì,
0: la musica è immortale, e tu attraverso la tua voce e attraverso questo disco hai raccolto nella maniera migliore che tu potessi fare questo prezioso e luminoso testimone.
1: E poi ti posso dire una cosa, mo sempre per rispondere a una tua domanda, io ti ho raccontato l'aneddoto di papà, no? Cioè io conoscevo gli Schumann che ero piccolino perché papà li cantava e me li faceva sentire.
0: Ma qual era la tua canzone preferita?
1: No, papà cantava un po' tutte le canzoni che io conosco degli Schumann, tant'è vero che io quando ho iniziato a cantare gli Schumann le conoscevo già a memoria tutte, capito? Perché papà le cantava un po' tutte, era un appassionato anche lui. Ah, poi sarebbe bello poter parlare del link black music, musica italiana, quando ti dicevo Battisti,
0: sì, mi sei entrata
1: nel cuore Fausto Leali, vabbè. Però no, per rispondere alla tua domanda, se fra i motivi per cui uno dovrebbe fare una cosa del genere non c'è anche la speranza, no? È quasi un atto rivoluzionario, se ci pensi, fare un vinile oggi. Però se
0: fra... loro fu una rivoluzione, quindi tu la stai oggi in maniera inversa, sta riportando comunque una rivoluzione.
1: Magari io c'ho qualche ragazzino.
0: Stai risvegliando qualcosa.
1: Magari a mia insaputa c'è qualche ragazzino più piccolo di me che mi segue e a cui piaccio. Non lo so, io credo di no. Però magari qualcuno ci sarà, no?
0: Esatto. rimarresti sorpreso, perché io sono rimasta sorpresa anche da mia figlia che ha 19 anni, che a volte ascoltano della musica che noi non ci aspetteremo mai.
1: Capito.
0: Però invece ascoltano Cat Stevens, Ornella Vanoni, che io non mi sarei mai immaginata che mia figlia ascoltasse Ornella Vanoni. Anzi, tu gli dai non solo l'opportunità di conoscerla e conoscere dei brani che semmai il mercato discografico in questo momento Spotify non gli offre, sta nelle playlist. Tu lo stai riportando in vita e io sono sicura che certe cose sono eterne perché hanno quella magia dentro.
1: Sono blessed.
0: Che esatto. Blessed. E io sono sicura che
1: quella è la speranza, vedi?
0: Anche giovanissimi possano ritrovare in questa musica, in questi toni, in questi ritmi qualcosa
1: di bello. Perché dico, questo è un ragazzo comunque giovane, ma voglio dire, non è che ho 20 anni, però dico, insomma, manco. Se tu dici, però tu dici, ma questo ragazzo è giovane, canta ste canzoni. Quindi non sono costretto magari a dover inseguire per forza il trend del brano pop o trap che si porta mo, no? Perché c'è qualcuno che lo fa. Allora o è pazzo oppure... Allora sono pazzo pure io. Appresso a chi? E voglio andarmi a cercare pure io delle canzoni di quel periodo da fare, no?
0: Ma se tu vuoi essere... secondo me distinguersi è la cosa migliore che ci possa essere.
1: E poi, cosa importante, lasceremo un ricordo fisico di questa cosa.
0: Ci sarà il vinile.
1: Perché se un domani, all'improvviso, chiude internet, cioè succede una qualunque cosa, noi avremo comunque il nostro vinile fisico con una cosa scritta sopra, che ci stanno sti brani interpretati da queste persone, e tu ce l'hai lì davanti agli occhi.
0: È la cosa che rimane. Io avevo alcune cose nei floppy che adesso non so più dove ascoltare o utilizzare, ma ho ancora i vinili di 78 giri delle opere di mio nonno che hanno 80 anni, per cui alla fine è qualcosa che resta.
1: Qualcosa che resta, qualcosa che non moro, come diceva qualcuno.
0: Esattamente. E poi proporci la magia anche fisica di avere un oggetto.
1: Toccare, respirare, fare quel gesto.
0: Di dare un'emozione che diventa solida, che diventa tangibile. E io penso che in questo momento ne abbiamo bisogno.
1: Cioè, tantissimo.
0: Può essere tutto volatile, tutto liquido. Il vinile non ti permette di scegliere la track. Sì, puoi metterli e spostare la puntina, però di solito richiede...
1: Tu lo metti lì e ti senti tutta...
0: Tutto. E questo è bellissimo, perché non solo lo ascolti e ti devi prendere del tempo, gli devi dare l'attenzione giusta, in realtà ne assorbi tutta l'anima, perché quando ti ascolti 7, 8, 10 brani, 11 brani di un autore con quella voce, alla fine quella voce proprio ti entra nelle vene.
1: È una meditazione, tu fai un viaggio appresso a quella cosa, capito? Cioè tu stai seguendo la storia che ti è stata raccontata, ascoltando il vinile, stai lì fermo ad ascoltare. Quando metti Spotify sul cellulare o sul computer, intanto fai un'altra cosa, intanto fai... E tanto è vero che ormai Spotify è diventata una roba di... cioè, playlist che servono per altre cose. Playlist running, playlist relax, playlist chill, festa così, hanno un tema.
0: E a volte diventa quasi un tappeto
1: È un
0: musicale,
1: tappeto per fare altre
0: non
1: cose.
0: Non diventa una colonna sonora protagonista della...
1: Quindi forse in tutta questa operazione la più grande forma di rivoluzione, di ribellione al sistema è stata proprio decidere di stampare dei vinili. Quindi io auguro tutto il successo possibile a Peppe, Renato e Claudio, che hanno deciso di investire in questo modo. No!

0: La tua voce è veramente intensa e spessa, cioè con questa ruvidezza, questo sole, trasmette veramente quest'anima vera che poi aveva conquistato tutti, quella di Mario Musella. E io penso che sia un regalo grandissimo che state facendo a tutti noi, e io ve ne sono infinitamente grata, e penso e sono sicura che quando il 1° luglio sarete a Palazzo Reale, quindi nella cornice perfetta che più vi rappresenta e più metterà in risalto tutta questa bellezza e tutta quest'anima, io credo che sarà un successo strepitoso.
1: E tra l'altro in quell'occasione si vocifera che ci saranno grandi ospiti, eh? Io non dico niente perché non me ne occupo io.
0: Adesso aspetteremo con molta ansia. Intanto ricordiamo anche che vi possono ascoltare il 5 giugno a Cercola per il Primavera Festival. Per chiudere, avevi accennato anche qualcosa del tuo progetto. So che insomma è un periodo molto molto
1: florido. Ci sono 4 dischi molto praticamente che mi riguardano, che sono usciti. Uno è quello di Daniele Sepe, come sai, perché ci stiamo organizzando anche per venirti a trovare insieme. Io ci tengo tanto a poterci essere pure io, che è una figata pazzesca il vinile.
0: Come tutto quello che fa Daniele, no, diciamo la verità.
1: Lui è un genio, quindi figurati. Però questo ultimo capitone è veramente una follia, perché è proprio è in totale discontinuità con l'idea che si poteva avere di come si sarebbe fatto questo disco. E invece è proprio tutt'altra cosa, c'è molta elettronica, ci sono tematiche anche belle toste, insomma è un disco libero, è un disco energico, non so come dire, è vivo, come è Daniele in realtà, è come vorremmo essere tutti noi che facciamo parte di questa ciurma di pirati e che vorremmo essere pirati nella vita, no?
0: Perché no, in realtà lo siete in qualche modo.
1: Poi c'è il disco che è uscito solo in edizione limitata per il Giappone, che abbiamo con i Superfour, che abbiamo venduto solo ed esclusivamente, come ti dicevamo anche nell'ultima intervista che abbiamo fatto ai Superfour, qui solo per il pubblico che è venuto ad ascoltarci in teatro lì in Giappone, quindi una Japan Limited Edition. Ce ne sarà un'altra chiaramente nei prossimi anni, perché è probabile, insomma si vocifera.
0: Il Giappone ama tantissimo la nostra musica.
1: Sì, sì. Tantissimo.
0: Sono dei grandi fan dell'Italia.
1: Te lo dico perché ci sono stato con Daniele Sepe, che facevamo un tipo di musica, e poi ci sono stato con i Superfour, facciamo un altro tipo di musica, ma comunque sempre italiana, napoletana. È un brand molto potente, quello della nostra musica tradizionale, insomma, in qualche modo proprio campana, napoletana e italiana, perché poi comunque con i Superfour abbiamo fatto anche classiche melodie italiane come, che ne so, Vivo per lei, però poi abbiamo fatto O Sole Mio, poi abbiamo fatto Caruso, chiaramente, come facciamo sempre, insomma, molte canzoni proprio italiane. Poi chiaramente con i Superfour tu sai che c'è anche una parte di repertorio internazionale. Poi c'è chiaramente questo meraviglioso disco degli Schumann di cui stiamo parlando oggi, e poi c'è un quarto disco che è il mio disco di inediti,
0: che uscirà
1: a ottobre, sì. Uscirà tra l'altro un singolo proprio a mezzanotte del 4 giugno che si chiama Guarda Man Faccia. Che già dovrebbe chiarire subito che cosa intendo dire con questo disco. È un disco che parla di nuove albe, di rinascita dopo anni di caos interiore, no? Dalla perdita di mia madre, tutto un processo che mi ha portato a conoscere persone, approfondire questo rapporto con nuove persone che avevano una forte spiritualità, come il produttore, il producer Paci Ciotola, con cui abbiamo scritto il disco, i brani, e in cui appunto, come ti dicevo prima, c'è anche un omaggio proprio a Napoli Centrale.
0: Che ritorno.
1: Però sì, poi disco che uscirà comunque a ottobre, quindi adesso siamo focalizzati sugli Schumann. Sì.
0: Inizieremo la nuova stagione con questa bellissima intervista. E io ti ringrazio tantissimo.
1: Grazie a te di cuore.
0: Qui con noi, e grazie di tutto quello che stai facendo e soprattutto di questo disco. Ringraziamo anche Peppe Ponti proprio di aver avuto questa idea meravigliosa. Io penso che tutti debbano ascoltarlo, perché è qualcosa che lascia il segno, è qualcosa che si tramanderà. È un disco identitario.
1: Sì.
0: Noi dobbiamo conoscere da dove veniamo, ciò che siamo e ciò che dobbiamo portare ancora dentro di noi e nel mondo. E quindi viva gli Schumann e viva Sabba che è qui con noi. Grazie di tutto questo tempo che ci hai dedicato.
2: Solo tu mi vendi lacrima, che se mi rado tu? Ma se parole e febbre. Ma non credi più. Voglio soltanto vivere la mia sincerità. Voglio soltanto credere a chi non mi può ingannare. Io voglio bene all'acqua da sorgente e voglio bene alla luna quando tramonta. Più bene voglio il sole quando sponda. Oggi il mare quando è blu, l'oceano quando canta la palma osco. Volesse bene a te con tutto il cuore, sicuro tu volesse bene a me. Quanta parola. Sapesse di appassionata e semplice, stringata da così, ma tutto questo è inutile. Tomo fa morire e se ne vende che stanno tu non vuoi capire. Tu ne puoi capire.
0: Per oggi è tutto, vi ringrazio di averci seguito, vi ricordo che questa puntata andrà in replica alle ore 17 e che Rai Radio Live Napoli si può ascoltare sul web all'indirizzo raiplaysound.it/radiolivenapoli, sulle radio DAB, sui tablet e smartphone scaricando l'app ufficiale di Rai Play Sound, dove trovate anche i podcast delle puntate, e su digitale terrestre al canale 708. Radio Live Napoli anche sulle pagine social di Facebook e Instagram. Auguro a tutti una splendida giornata.

venire più splendente e le bella lucente come una seta fina sull'occhio concettina sembra che tenga mente ci trova sentimento.

0: cosa c'è.
1: Rai Radio Live Napoli, il suono della tradizione.

Dal lunedì al venerdì alle 15 ascolta Around Naples, un'ora dedicata alla musica urban contemporanea, napoletana e non solo, con Silvio Martino. Puoi ascoltare il podcast delle puntate su Rai Play Sound.

È una notte come tante, una notte di sognatori, una notte di ricordi che ci sfiorano, di pensieri e di misteri che si uniscono lontani sulla scia dell'orizzonte blu. È una notte solitaria, chiusi dentro la paura di non arrivare mai, aggrappati alla speranza di una vita quasi nuova. È una notte di silenzi, di piccoli respiri, di onde che ci cullano, di puzza di benzina che si mischia col sudore e brucia pure l'anima. È una notte disperata, con lo sguardo verso un punto sconosciuto.

0: Rai Radio Live Napoli, la radio dell'archivio storico della canzone napoletana.
1: Le repliche di Rai Radio Live Napoli.
2: Tra i vicoli che raccontano storie e le ferite che diventano arte, c'è chi ha scelto di trasformare Napoli in un linguaggio universale. Un autore capace di attraversare cinema, teatro e impegno civile senza mai perdere il contatto con l'anima più autentica della sua terra. I suoi racconti parlano di umanità, contraddizioni, ironia e riscatto, perché alcune storie non nascono per intrattenere soltanto, nascono per lasciare un segno. Questa è la storia di uno sguardo che parte da Napoli e arriva lontano senza mai dimenticare da dove tutto è cominciato. Ciao amici di Rai Radio Live Napoli, ben ritrovati a Napoli senza confini. Sono io Fabiola Ciminella e questo è il mio programma radiofonico dedicato a tutti i napoletani del mondo e a tutti coloro che portano Napoli con sé ovunque vadano. Questa è una nuova puntata, una nuova storia che nasce da Napoli, dal cuore di Napoli, e attraversa cinema, teatro, impegno civile e soprattutto è riuscito a parlare a pubblici ben oltre i confini, ben oltre Napoli. Un percorso artistico fatto di passione, coraggio e racconti che mettono sempre al centro l'essere umano. E non mi resta che presentarlo e farlo entrare qui ai microfoni di Rai Radio Live Napoli. Diamo il benvenuto a Corrado Ardone. Ciao!
3: Ciao ragazzi, grazie per l'invito in primis, insomma.
2: Grazie.
3: Mi sembrate molto bello, molto svegli.
2: Ma sembrate chi? Io una sono qua, Corrado.
3: Io sto dando il coloro, scusa, non va buono. Se vuoi ti do il voi come... E stai parlando di napoletani. I napoletani danno il voi quando portano rispetto, insomma.
2: Mamma mia, Corrado, quando arrivai a Roma a 18 anni... E dovevo fare l'ultimo anno di liceo, ebbi questa brillante idea per la danza, per rincorrere questo mio sogno, di andare a Roma già a 18 anni per fare lì la scuola di danza. E mia mamma diceva: Fabiola, resta qua, fatti l'ultimo anno, c'hai anche l'esame e poi parti. No, che io ce l'ho anche tosta, come diciamo a Napoli. E mi prendevano in giro perché io davo del voi.
3: Ui.
2: E sono stata bullizzata da quelle professoresse, grandissime professoresse, e lì ho dovuto poi imparare che esistesse anche lei.
3: Ma tu perché vai a Roma? Scusa, sta a Napoli che se sta meglio si mangia meglio, se ci sta il sole, si sta bene. Poi come vedi, insomma.
2: Sono tornata.
3: All'epoca tua, che stai dicendo, quando avevi 19 anni, 15, 60 anni fa, immagino.
2: Più o meno.
3: Quindi comunque ancora le cose erano diverse. Oggi invece Napoli è cambiata. Oggi le cose accadono anche a Napoli, anzi accadono soprattutto a Napoli, quindi quelli che sono rimasti hanno fatto bene, secondo me. Io con quanti amici ho litigato che andavano tutti quanti a Roma, dicevano: vieni a fare la
2: tour. Tu non sei uno di quei, cioè ti sei rimasto?
3: No, io tenevo casa a Roma, però io comunque volevo abitare a Napoli perché mi piace il mare. Semplice, insomma.
2: Senza quello.
3: No, è semplice, mi piace un mare, non riesco a stare lontano da questa madre e quindi
2: hai ragione. E infatti tutti siamo tornati, anzi non l'abbiamo mai abbandonata, è solo per sperimentare, per crescere, per anche guardare, no, altri orizzonti, a formarsi soprattutto.
3: Ma quello è necessario, insomma. È chiaro che, voglio dire, uno deve vedere assolutamente il mondo. A Napoli si può tornare, questo è il punto. Abbandonare Napoli, poi sai, ho conosciuto tantissimi emigranti che tutti quanti mi hanno detto sempre la stessa cosa: hanno tutti la malinconia di Napoli, quindi in realtà anche quelli che la criticano da lontano, poi sotto sotto, insomma, è come una bella femmina che ti sei
2: che poi ti spaventa.
3: Sì, una bella femmina con la quale ti sei lasciato, però è rimasto quell'amaro in bocca perché profondamente la ami ancora. Questi sono un po' gli emigranti, diciamo.
2: È vero, però hai fatto una bellissima metafora. Allora, amici di Rai Radio Live Napoli, ve lo faccio conoscere un po' meglio questa testolina creativa. Allora, attraversa cinema, teatro e televisione con uno stile unico, capace di unire ironia, profondità e forte impegno sociale. Regista, sceneggiatore, autore e attore napoletano, ha lavorato in programmi, poi se dico qualcosa di sbagliato dimmelo.
3: No, io tanto sto ascoltando.
2: Zelig, Colorado, Striscia la notizia e Tintoria, che poco fa ti ho chiesto cos'è Tintoria, cioè non l'ho mai visto, a meno che ero troppo
3: piccola.
2: Sì,
3: non era una lavanderia dove lavoravano le mutande, no.
2: Cioè, non lavoravi dietro al banco.
3: Era un format comico che dava Rai 3 di Gregorio Paolini, dove aveva come conduttrice una giovanissima Belen, che era il primo anno che era in Italia.
2: Proprio alle prime, ha avuto sta fortuna, proprio appena arrivata, bam.
3: Sì. Lei arrivò in Italia, fece il provino, cominciò con questa trasmissione, poi vabbè, poi è andata a Milano, insomma, e tutto qua. Ed era un contenitore di comici tipo Zeli, che all'epoca erano tutti uguali questi format.
2: Sì, sì, è un po' ci mancano però, devo dire.
3: No, meno onestamente, perché...
2: Cioè, non pensi che la televisione abbia bisogno un po' di
3: ma la televisione
2: format.
3: Si è un po' omologata, almeno la mia sensazione è un po' questa, insomma. Come vedi, poi riprendono questi format che hanno avuto successo negli inizi degli anni 2000 o negli anni 90, come, che ne so, come Zelig, come questi altri contenitori comici, però non funzionano allo stesso modo, perché è chiaro che una comicità rispecchia i tempi che, in cui si vive, e che la comicità anni 90 che caratterizzava questi format adesso non esiste più, perché oggi ci sono, cioè, internet, ci sono i social, quindi cambia completamente il linguaggio, quindi è totalmente inutile fare o riproporre queste minestre, diciamo così, riscaldate. La gente credo che abbia bisogno sempre di qualcosa di più innovativo, bisogna essere più curiosi e non aver paura di sperimentare.
2: Soprattutto, bravo.
3: Ti è piaciuto questo fatto?
2: Sì, sì, soprattutto
3: no, perché
2: il coraggio.
3: Perché prima mi sono paura della risposta che ho dato. Ah, boh, però insomma, no, tu dici che va bene.
2: È stata chiara.
3: Sono contenta, ok.
2: È stata chiara, te l'approvo. Con il film, invece, Sodoma, l'altra faccia di Gomorra, hai ottenuto riconoscimenti internazionali arrivando fino a New York Award. Mentre il corto Se mi uccidi, poi a chi picchi, dedicato al tema della violenza di genere, hai superato milioni di visualizzazioni, diventando comunque un vero manifesto sociale. Ecco, sì. Dopo questa parentesi da frontman, attore, e ti sei dedicato alla regia e alla scrittura di queste opere. Infatti mi affascina molto Se mi uccidi, poi a chi picchi, e devo dire che ha avuto un grande successo, no?
3: Sì.
2: E soprattutto tutto quello che poi hai fatto, fondamentalmente.
3: No, guarda, allora, in primis sono passato alla regia per un motivo preciso. Vabbè, a parte il fatto che io scrivo da sempre, da quando avevo 15 anni, da quando mi ricordo di saper scrivere, io scrivo, insomma, quindi la scrittura mi ha sempre accompagnato. La regia perché tu da attore, quando interpreti un personaggio, puoi essere un prete, un assassino, un uomo, una donna. A un certo punto però non mi bastava più e mi sono accorto che probabilmente tu da regista puoi essere un'inquadratura. E quindi tu puoi diventare un tramonto, un albero, una pioggia, un caos. È molto più aperto, molto più creativo come tipo di linguaggio. E sono passato alla regia, ma senza abbandonare però il ruolo dell'attore. Io comunque continuo a recitare, continuo a scrivere sceneggiature. E questi due progetti che proprio hai accennato mi stanno molto a cuore. Il primo, Sodoma, l'altra faccia di Gomorra, perché da lì è un po' iniziato tutto il cambiamento. E tu sai che, voglio dire, c'è un cambiamento quando c'è una crescita e viceversa. Quindi da quel viaggio famoso a New York, dove siamo stati 15 giorni, abbiamo vinto questo New York Award al Festival Internazionale, insomma, sono cambiate un po' le cose, perché avevo, diciamo, sposato una filosofia che, per carità, nessuno si inventa niente, ma io ho sposato appieno la filosofia di Edoardo De Filippo quando scrive un testo, che dice che le cose serie vanno raccontate col sorriso sulle labbra, le cose invece comiche vanno raccontate con estrema serietà. Con questo, praticamente, con questi opposti, tu crei dei contenuti che hanno molto spessore. Quindi Sodoma era, diciamo, la paura, ridere di una paura, in sostanza, che era quella appunto della camorra, e ci ha dato successo, soprattutto la stampa, insomma, ha riconosciuto, sì, vabbè, ha scritto cose pure esagerate, insomma, ha scritto geniale, ma geniale su chi di là che inventano il vaccino per i tumori, insomma, non è geniale un artista, secondo me. O poi ci stanno gli artisti geniali, però
2: vabbè,
3: siamo
2: bella
3: lontani.
2: La tua umiltà, però è anche bello ricevere, no, dei apprezzamenti.
3: No, io ci tengo proprio, perché però geniale, poi devi avere responsabilità e essere geniale.
2: Ci mettono troppa.
3: Un artista, già artista assai, perché a volte li dico con i miei colleghi, no? Perché dico: ah, tu sei un artista, dici: ma no, ma dai, non sono un artista. No, tu sei un artista e ti devi prendere la responsabilità di essere artista. artista, quindi di saperlo anche sostenere. Geniale, un po' troppo, diciamo, lasciamolo dire agli altri, noi diremo sempre
2: non
3: no.
2: Ti vuoi assumere questa
3: risposta? No, geniale no, perché capì, poi andiamo avanti in un livello di essere geniale.
2: Ci sei mandata buona una volta.
3: E chi non è chissà che con me è successo, poi non lo so, cioè... se ho urtato un attimo il microfono. Mentre per il cortometraggio, sì, là è stata un'idea folle anche del nostro... amatissimo direttore Antonio Parlati, a dire la verità, perché diciamo Rosalia Porcaro gli portò un'idea di un cortometraggio sul femminicidio. Antonio mi chiamò e disse: lo vuoi riscrivere in una chiave più comica? Disse: ma Antonio, come si fa a scrivere una cosa comica di un femminicidio? Poi trovammo una chiave ironica, più che altro, insomma. Rosalia è stata bravissima, insomma, ad interpretarlo.
2: Lo devo vedere assolutamente.
3: Lo trovi su YouTube, insomma, ha fatto oltre 6 milioni di visualizzazioni. Oggi è diventato un po' un manifesto contro la violenza di genere. Siamo stati invitati in Senato a rappresentare questo cortometraggio, abbiamo rapporti con il vicepresidente del Senato, che è una donna secondo me straordinaria, Marilina Castellone, che fa molti progetti proprio per il popolo, per la società in generale. E quindi questo cortometraggio è stato più che altro anche un grande motivo d'orgoglio, perché quello fu sponsorizzato dal centro Daphne dell'ospedale Cardarelli, che è appunto un centro antiviolenza.
2: Che conosco assolutamente.
3: Dopo che pubblicammo il corto, ci comunicarono che le denunce al centro Daphne erano aumentate del 50%. Ho detto: ah, allora noi facciamo un mestiere che dà un senso a quello che facciamo. Quindi sono due progetti a cui tengo moltissimo.
2: Bello, bello, bello. Dare voce e soprattutto inculcare un coraggio che spesso non lo si ha, no? Per affrontare queste tematiche comunque così delicate. Ma negli ultimi anni comunque hai anche sperimentato nuovi progetti, il thriller surreale Tempi Supplementari e distribuito anche su Prime Video, e il ritorno a teatro con Processo a Viviani, è un nuovo romanzo invece ambientato tra Italia e Stati Uniti, ispirato a una nuova storia.
3: Ma anche solo con Mara con Autolavaggio, poi insomma abbiamo fatto quasi tutto.
2: No ragazzi,
3: insomma,
2: ve lo dico, è finita per adesso, è finita.
3: Abbiamo
2: qui
3: un'impresa
2: Corrado
3: di pulizie,
2: Ardone.
3: Casomai qualcuno vuole chiamare al numero 0800 numero
2: guarda
3: verde.
2: Io mi annoio più a non avere niente tra le mani che a fare tutta queste cose, no?
3: Ma è il frutto della curiosità. Uno, quando uno mi chiede, uno, un giovane artista che mi chiede un consiglio per la sua carriera, io dico: cerca di essere curioso sempre, insomma, perché ma penso che tutti quanti devono essere curiosi della vita in generale, insomma, perché questa vita è fatta per essere assaggiata, assaporata, provata, e quindi senza la curiosità è difficile andare avanti. Poi magari ognuno nel proprio settore specializza la propria curiosità.
2: Esatto.
3: In un certo senso.
2: Maestro di vita, maestro, mi stai...
3: Maestro, no, bidelle.
2: Guarda questa tua... Allora, artista o non è artista? Geniale, non è geniale? Maestro è bidello. Noi ci fermiamo un attimo, così rifletti su queste cose, perché ogni tanto uno si deve anche guardare e farsi dei complimenti. Mi sa che tu lo fai poco.
3: Sì,
2: assolutamente. No, non lo so.
3: No, io sono abbastanza severo con me.
2: Ecco, allora ci ha azzeccato. Gigi D'Alessio, come in un film. Corrado, noi torniamo qui tra pochissimo a Napoli Senza Confini.

0: Gigi D'Alessio, come in un film, la nostra vita deve essere davvero come in un film. Io ci penso tantissimo e ogni giorno scrivo una scena, do un titolo e chi mi può capire per quello che sto dicendo meglio di lui, qui ai microfoni di Rai Radio Live Napoli, Corrado Ardone. Ciao, ricciao. Allora, come in un film, com'è questo titolo? Ti piace? Pensi che la tua vita sia come in un film? Ci hai mai pensato? Io sì.
1: Ma la vita di ognuno è un film, se ci pensi, no? Infatti spesso da sceneggiatore, a volte quando giro per strada la gente mi conosce o mi riconosce, dice: ah, io ti devo raccontare una storia bellissima, tu ci puoi fare un film. È la storia della mia vita. E quindi praticamente
0: avremo
1: 8 miliardi di film, in sostanza, perché però effettivamente ognuno è protagonista della propria vita, quindi è certo, la vita di ognuno è come un film, sono d'accordo.
0: È bello. Allora, come vuole il nostro format di Napoli Senza Confini, Corrado, partiamo dalle origini, dalla tua partenza, quindi ti chiedo: che bambino era Corrado e che ambiente avevi intorno?
1: Ma io sono del Rione Sanità e quindi vengo da una Rione molto tradizionale. Io spesso stavo con
0: Colorato
1: con mia nonna, sì, mia nonna mi si chiamava nonna Maria e lei leggeva sempre, insomma, nonostante era una non avesse studiato, insomma, però era molto attenta ai libri e poi conosceva un certo Tonino. Parlava di questo Tonino in continuazione. Io avevo 4 anni, 5 anni, insomma, mi parlava questo Tonino. Io poi, siccome che da bambino ero uno molto riservato, cioè dove mi mettevano là mi trovavano, no? si dice così, però mi piaceva raccontare le barzellette, non so per quale motivo, e questa mia nonna diceva: tu ti nato tu mi dei Tonino, magari è stato mi dei Tonino, insomma, e alla fine venne fuori che questo Tonino era Totò. Era Antonio Clemente, lei diceva ancora Antonio Clemente perché lo conosceva quando lui ancora si chiamava Clemente. E c'era questa vicenda perché si fidanzarono in 4, mia nonna, mio nonno, un'amica di mia nonna con Totò. E pensa che poi questa lasciò Totò, mi raccontava mia nonna, perché diceva: non mi piace, io le dai una vavera stort.
0: Che sarebbe il mento
1: stort.
0: Un po' di così,
1: E quindi sì, sono partito più o meno da quello, sono i miei primi ricordi del Rione.
0: Bellissimo. E poi invece quando hai capito e quando c'è stato il richiamo alla recitazione, insomma, a questo mondo?
1: Ma guardi, io ho sempre fatto questo, insomma, io non ho mai fatto altro, insomma, e diciamo che qualche anno dopo i miei genitori erano preoccupati perché ero un tipo troppo taciturno, perché
0: tu intanto studiavi, osservavi, capivi,
1: sì, ero uno molto che stava fermo lì ad osservare, scrivevo, disegnavo, eccetera. Quindi loro, per farmi sciogliere il carattere, diciamo così, decisero di farmi entrare in una compagnia di teatro. Pensa, erano per l'epoca erano proprio innovativi,
0: assolutamente sì, proprio come terapia. Assolutamente.
1: Come terapia, sì, certo. Esattamente. E io mi ricordo la primissima volta che io sono uscito su un palcoscenico e prima di entrare, che dicevo tra me e me col cuore a mille: ma chi me l'ha fatta fare? Insomma, io
0: e quanti ne avevi?
1: 8 anni, per la precisione. Era il 1980 ed era novembre 1980, qualche giorno dopo venne il terremoto della serie Se ne caro triate, e quindi fu proprio così il mio debutto al Teatro Acusteo di Napoli.
0: Wow!
1: E io avevo paura del pubblico, quindi prima, qualche giorno prima, dicevo: non lo voglio fare, ho paura del pubblico. Dice: no, ma non ti preoccupare, perché tanto tu non vedrai niente, perché avrai le luci negli occhi, quindi non vedrai niente, vedrai tutto buio. Io mi fidai di questa
0: che
1: cosa.
0: Che carino chi ti ha detto questo, bello.
1: Sì, sì, è il regista
0: Stupendo.
1: Quando entrai in scena, però, c'era tutto buio, però praticamente le luci riflettevano soltanto su quelli che avevano gli occhiali, quindi io vedevo praticamente centinaia di paia di occhiali sospesi nel buio. Questo è stato il mio inizio.
0: E poi com'è andata?
1: È andata che la paura che avevo un attimo prima, un attimo dopo svanì, perché io entrai dicendo una battuta, il pubblico rise molto e quella cosa mi diede la sicurezza.
0: Ti ha fatto poi avere,
1: sì,
0: un po' quella
1: poi
0: certezza.
1: Ho cominciato a divertirmi e diciamo che mi sto divertendo ancora.
0: Bello, bellissimo. E invece ti ricordi la prima cosa che hai scritto? Perché prima a microfoni spenti mi hai raccontato che tu hai sempre scritto, in realtà. No?
1: Guarda, la primissima poi, cosa che ho scritto, mi ricordo che raccontavo di un cardillo che era volo, perché mio padre, praticamente a casa avevamo la stanza degli uccelli, cioè io ho vissuto in una casa molto grande, era un pianerottolo di un palazzo, avevamo la stanza degli uccelli. Dice: che è questa stanza degli uccelli? Mio padre,
0: tutte
1: praticamente,
0: le gabbiette.
1: Sì, era ornitologo, teneva 150 uccelli, mamma mia, cioè cantavano tutti quanti insieme, dice, poi mi ha creato pure delle frustrazioni. Vabbè, a prescindere da questo, una volta uno di questi scappò, questo uccello, io scrissi una specie di poesia, ma non me la ricordo, non me la potrei mai ricordare, però mi ricordo che quella è stata la prima cosa, diciamo così, di fiction ispirata a un fatto realmente accaduto.
0: Bellissimo. E se oggi ti riguardi indietro, quel ragazzo che appena che aveva iniziato si riconoscerebbe nell'uomo che sei diventato oggi, Corrado?
1: Guarda, in realtà quando ero bambino mi immaginavo l'uomo che sarei diventato.
0: Sì,
1: sì, più di una volta è successa questa cosa, quindi sarebbe curioso farli incontrare e vedere quello che succede. Non ti saprei dire se il bambino che era si riconosce nell'uomo o viceversa. Adesso mi fa incontrare, ma rimano qua.
0: Bellissimo, scrivici qualcosa. E noi ci fermiamo con Enzo Avitabile, con Ancora di Emba e Bonzà, e torniamo qui con Corrado Ardone a tra poco.

0: È ancora tempo di Enzo Avitabile, siamo qui con Corrado Ardone, microfoni di Rai Radio Live Napoli a Napoli senza confini, e noi adesso ci tuffiamo direttamente in Napoli Express, poche fermate ma tutte alle radici. Un proverbio napoletano che ti rappresenta, Corrado.
1: Ah, ma non lo so, il primo che mi viene in mente c'è tuo pappi c'è vicino a noce, dammo tempo che è sportoso, perché è un po' la storia della mia carriera in un certo senso.
0: No, questo prossimo titolo del mio format lo chiamerò così.
1: È il primo proverbio che viene, che tutti quando hanno detto su proverbio qua.
0: Ma no, come intelligente però,
1: ma è normale, è normale, perché quello è proprio il popolo napoletano che è così, se ci pensi. Noi siamo stati dominati dai francesi, dagli spagnoli, i turchi, ci siamo fatti via i turchi, dagli americani, dalla cosa, e comunque eppure abbiamo sempre mantenuto la nostra identità, non ci siamo mai fatti contaminare, sì, ma influenzare no, quindi è normale che una napoletana media inconsapevolmente ti risponda dicetto pappi c'è vicino a noi.
0: No, ma guarda, ti posso dire, l'avrei detto anche io, e capisco, no, quando uno dice e si affida a questo proverbio, perché certo, è proprio la perseveranza, poi soprattutto del nostro
1: potrei
0: lavoro.
1: Potrei aggiungere anche aiuto dita aiuto, che mi piace moltissimo, lo diceva mia nonna questa cosa, perché è un po' alla base della fisica quantistica. Oggi ci sono queste nuove scienze, diciamo nuove, che non sono nuove, però diciamo stanno arrivando a un pubblico più vasto, ma invece bisogna pensare che le vecchie tradizioni, i vecchi proverbi, insomma, riflettono questo modo di vedere la vita. Aiuto tita dita aiuto, che vuol dire? Cioè, fai delle cose buone per te stesso, perché poi il meglio ti accadrà.
0: E io confermo, ed è una cosa bellissima, sì, super saggio, è vero, fai del bene che poi dopo un po', non si sa quando, però ti ritorna.
1: Assolutamente.
0: No? Invece una tradizione napoletana che a casa tua non è mai mancata.
1: Ma il Natale, chiaramente, insomma, mammolo, Natale per me è una mazzata in fronte, perché...
0: Ma ti piace?
1: No, il Natale proprio, il Natale...
0: Dovrebbe, cioè, durare meno, ya?
1: Yeah? No, vabbè, il discorso è che il Natale è per i bambini. Cioè, secondo me, arrivata a una certa età, bisognerebbe abolire il Natale per i bambini, come il lattosio, no? Cioè, da adulto tu non lo puoi... Non lo digerisci più.
0: Tutti a casa senza lattosio.
1: Esatto,
0: perché?
1: È perché da adulto proprio non hai più l'enzima per digerire il lattosio. Un Natale è la stessa cosa. Da adulto non hai più l'enzima per digerire il Natale. E quindi capirai, voglio dire,
0: a una certa attacco va tolto.
1: Sì, no, io preferisco il Capodanno, per esempio, perché metaforicamente è più diciamo la festa di una fine, e quindi un nuovo inizio. Quindi mi piace molto di più per questo senso qua. Poi vabbè, chi è religioso, insomma, il Natale, ecco, magari ci avrà un senso. Ma il senso del Natale per me è quello che vedo da diversi anni: sono i regali che ci mangiamo, a chi invitiamo, no? A chi non li invitiamo, perché sono appiccicati, noi parliamo a 30 anni, allora tu stai invitando a chi, non lo stai invitando a me, mi appiccico tutto il tempo.
0: Cioè, c'è una tragedia.
1: No, Natale è una tragedia, per carità. Mamma mia,
0: ma
1: Natale...
0: qua a casa mia, sempre a casa mia, cioè nessuno mai mi ha invitato,
1: nessuno
0: a casa
1: mia. Nessuno mi ha invitato a casa sua, a casa mia, però è... Più faccio mettere a faticare, non hai capito, è festa pure per me. Fa cominciare l'8 dicembre e si finisce 6 giornali, fetta Randella, perciò io di Natale.
0: Esattamente così, mamma, cari ascoltatori, anche così. Cioè, ci sono le cose belle, ma i retroscena sono anche questi.
1: Assolutamente.
0: Invece, una tradizione napoletana che secondo te si sta un po' perdendo e che invece andrebbe custodita, Corrado?
1: La tradizione napoletana che si sta,
0: ma
1: si sta,
0: il tempo.
1: Ma si sta perdendo proprio Napoli.
0: Cioè, volontà.
1: In un certo senso, sì, perché da un lato questa invasione di queste orde di turisti che arrivano a Napoli, insomma, fanno sicuramente piacere al commercio e alla città, però allo stesso tempo, insomma, stanno un po', secondo me, offuscando l'identità tradizionale di Napoli. Io, sai, qualche tempo fa, no, mi trovavo a girare per i decumani, per i vicoli di Napoli, mi guardavo intorno e non mi sono riconosciuto, cioè non ho riconosciuto la città, perché
0: davvero?
1: Per qualche motivo, che non so quale, io sono rimasta ancora alla Napoli di Massimo Troisi e di Pino Daniele, insomma, in un certo senso, quella Napoli di quegli anni. Mi sono trovato bello e buono immerso, mea culpa per carità, in una Napoli totalmente diversa, molto più caotica, molto più turistica, molto più olografica. Cioè, Napoli oggi è diventata praticamente la cartolina di se stessa. Cioè, prima facevano ship, ma oggi un ship o fan, ma come attrazione turistica, capito? Perché la gente dice, ah, ma hanno fatto ship, che bello a Napoli.
0: Perché
1: insomma.
0: Napoli?
1: Sto scherzando, chiaramente.
0: No, però ho capito il senso che...
1: Si sta perdendo, secondo me, un po' questo aspetto, ma come tutte le cose della vita è sicuramente un cambiamento, e come dicevo prima, Napoli si fa contaminare ma non si fa influenzare, quindi resisteremo,
0: quindi,
1: anche a questo.
0: Ma sì, ma forse è anche una doppia faccia della nostra medaglia, che siamo in quest'epoca che così deve andare, così ci fa comodo fare, no?
1: Magari fossero due facce, doppia faccia, insomma, chissà, che parliamo veramente di uno, nessuno è 100.000, insomma, è difficile raccontarle tutte.
0: Del nostro Pirandello. Invece, Corrado, hai un suono, un rumore, una voce di Napoli che ti appartiene e che ti sa di radici, magari ti accompagna da piccolo?
1: Come, panine caricotte?
0: No, una voce, un rumore.
1: Sì, sì, una voce.
0: Un suono.
1: No, proprio una voce.
0: Che ti dice, magneto panine caricotte.
1: Oh, panine caricotte! Allora, ci stava questo tenore, era un tenore, era alto 1,50, lo chiamavano Shalò.
0: Al mercato?
1: No, alla sanità. Era un personaggio proprio tradizionale. Lui veniva con queste ceste negli anni, inizio anni 80, con queste ceste piene di ricotta, di fuscella, con questi panini, e vendeva questi panini con la ricotta e faceva panini con la ricotta, aveva questa voce, a me è rimasta negli anni. E poi diceva un'altra cosa vicino che non si è mai capito che diceva, perché lui era di tipo di Avellino, insomma, era questi stranieri che invadevano già all'epoca, insomma,
0: la nostra città.
1: Me la ricordo, però quella voce mi è rimasta impressa, era un po' per lo slogan della mia infanzia.
0: E te lo mangiavi alla fine il panino?
1: Buonissimo. Io poi negli anni ho cercato di capire qual era che la ricotta, perché poi mia madre diceva che era ricotta di fuscella, ma si sbagliava, perché poi negli ultimi anni invece ho scoperto che non era ricotta di fuscella, ma era la ricotta di capra nel panino all'olio.
0: Mamma, è buonissimo.
1: Era la merenda dell'epoca, diciamo. Se non altro era sana.
0: Infatti, quella si dà poi ai bambini, quel tipo di ricotta che fa benissimo ed è proteica. Invece, se dovessi portare con te una sola cosa di Napoli, anche non materiale, in un grande zaino per partire e andare via lontano da Napoli per mesi, cosa ci metteresti?
1: Un mare.
0: Voglio dire, l'hai detto all'inizio, io non
1: no, non ma so. Il mare per me c'è stato, diciamo, un episodio un po' drammatico, non so se è il caso di raccontare, cioè drammatico, insomma. Io ho perso mia madre da piccolo, diciamo, e mi ricordo che la sera, che prima di tutto l'ultima volta che ho visto mia madre, siamo andati a mare, e quindi ho portato mia madre a mare, a Mergellina, insomma, siamo stati lì ed è stata l'ultima volta che l'ho vista. Poi dopodiché lei è finita, e quando mi hanno comunicato che mia madre era finita, io invece di tornare a casa, perché stavo a teatro appunto, invece di tornare a casa sono andato a Mergellina e mi sono messo sugli scogli e mi sono rasserenato, perché sapevo dove era mia madre, in un certo senso,
0: insomma, il punto dove l'hai lasciata un po', no?
1: Quello. Quindi per me il mare è la grande madre, insomma, quindi è quello che mi porterei sicuramente.
0: E allora noi ci fermiamo con un altro pezzo straordinario di Massimo Ranieri, Carmela, e poi torniamo qui e continuiamo la nostra chiacchierata.

0: Eccoci tornati a Napoli Senza Confini, siamo con Corrado Ardone e adesso ci immergiamo in un momento molto carino, dinamico come piace a te, vero o falso? Corrado Ardone, vero o falso, hai sempre pensato che l'arte debba disturbare più che rassicurare?
1: Vero, perché io dico pure un'altra cosa, insomma, che l'arte non deve piacere a tutti, altrimenti non è arte.
0: Come le persone.
1: Assolutamente. Oh no. Insomma, noi siamo invece nell'epoca dove tutti vogliono piacere a tutti, tutti sui social, tutte star, tutti omologati da questo punto di vista. Invece io dico sempre che soprattutto qualcosa che ha a che fare con l'arte, che sia un quadro, un film, quello che è, non deve piacere a tutti, sennò sono patatine e ketchup.
0: Hai ragione, che invece piacciono,
1: che invece piacciono a tutti.
0: La comicità è stata spesso una maschera per nascondere momenti difficili.
1: Ma la comicità è sempre l'esasperazione, vero? Perché la comicità è sempre l'esasperazione di un evento drammatico, insomma. Se tu immagini, che ne so, tipo uno che vuole uccidersi, che vuole suicidarsi, quindi è una cosa molto drammatica, e magari non ci riesce perché vuole uccidersi col gas, è finito il gas, si butta giù e passa un tendone, diventa comico. Chaplin questo lo insegna.
0: È vero. Ti è capitato invece di perdere un'occasione importante pur di non tradire la tua identità artistica?
1: Continuamente, sì, perché diciamo che tu non puoi fare contento a tutto quanto, devi seguire un tuo percorso, una tua direzione, e questo sicuramente comporta delle scelte e dei sacrifici, tutto vero.
0: Aspetta, vediamo, il silenzio per te fa più paura del fallimento.
1: Il silenzio fa più paura del fallimento. E chi si ha scritto? Marzullo sa.
0: E dai!
1: E come dai?
0: Ma è la sorella di Marzullo.
1: Fa sta domanda. Il silenzio per te fa più paura del fallimento. No, a me il silenzio non mi fa paura. Ma
0: quindi
1: nemmeno
0: falso.
1: Nemmeno fallimento.
0: Vabbè, facciamo così, ci mettiamo una grande X.
1: Te
0: la scrivo su un bigliettino questa frase, così torni a casa.
1: No, mossa notte subito il fallimento. Com'è?
0: Cioè, andrei il silenzio fa più paura del fallimento. Credi che oggi il cinema abbia perso il coraggio di essere davvero scomodo?
1: Sì, vero.
0: Nella tua vita hai imparato più dalla strada che dalle accademie.
1: Verissimo.
0: Ma perché ci sei andato?
1: Come no?
0: Dai, scherzo, sto scherzando.
1: Ci devo fare gli elenchi?
0: No, lo so, ho letto la tua...
1: Okay.
0: Ma io, se mi permetto di fare qualche battuta, perché lo so e ho letto la tua grande formazione,
1: okay.
0: La tua grande formazione, anzi, e approfittiamo per dire ai giovani che ci stanno ascoltando che è assolutamente d'obbligo formarsi.
1: Ma perché per carità, ma non può essere diversamente, insomma, c'è bisogno del tempo, poi di spertuso,
0: del pappice. Corrado, sei più severo con te stesso che con gli altri?
1: Sì, sì, assolutamente vero.
0: A volte la comicità napoletana viene sottovalutata come forma d'arte.
1: No, falso.
0: Hai scritto pagine bellissime nei momenti più bui della tua vita.
1: No, falso.
0: Falso.
1: Sì, no, vabbè, non è che... Allora, l'artista non è... spesso si dice l'artista deve soffrire per scrivere delle cose interessanti. No, l'artista...
0: Ma anche il cantante, sai quante volte l'artista,
1: sì,
0: detto,
1: quel famoso pezzo di Troisi, sì. No, che dice che Pino Daniele, insomma, deve soffrire 3 minuti per scrivere una canzone, e lui deve soffrire una vita,
0: cioè,
1: per scrivere un
0: sto mito.
1: Sì, ma oddio, voglio dire, quando si soffre forse la cosa diventa più riconoscibile, ma in realtà è scrivere cose che sono riconoscibili per tutti. Io cerco sempre invece di scrivere delle cose che siano riconoscibili per tutti, ma anche nel positivo, perché mica potremmo scrivere per dei prima d'accento.
0: Assolutamente. E se potessi tornare indietro, Corrado, rifaresti tutto esattamente allo stesso modo?
1: No. Falso, devo di falso o no? Come devo fare?
0: No, falso, falso.
1: No, diciamo che c'è un aspetto della vita che ho considerato poi negli anni più della maturità, e che consiglio, vedi, a tutti i giovani, che lo dico sempre, che il talento non è sufficiente. Uno, siccome mi è stato attribuito un talento dagli altri, io pensavo all'inizio di questa carriera che fosse sufficiente a poter fare un percorso. Non c'è cosa di più sbagliata, perché in realtà il talento è il minimo che tu puoi avere per fare un qualsiasi tipo di percorso. È pure talento a fare l'avvocato, per dire.
0: Certo.
1: Poi devi scendere per strada, devi venderlo questo talento, devi saperlo proporre questo talento, e devi fare attenzione a quelli che invece non ce l'hanno il talento, che ti possono ostacolare. Spesso ci riescono.
0: Assolutamente. Guardandoci negli occhi, cioè, c'è capitata questa cosa, però andiamo dritti per la nostra strada. Sul set sei più perfezionista di quanto la gente immagini?
1: Ma guarda, io preparo i film, ho delle lunghissime preparazioni di film, e poi il film lo penso, lo immagino, lo visualizzo, poi lo disegno scena per scena, inquadratura per inquadratura.
0: Lo disegni tu?
1: Lo disegno, sì, sì.
0: Bravo.
1: Sì.
0: Faccio... Che di solito c'è chi si occupa. No,
1: no, no, lo faccio io, faccio gli storyboard, eccetera. Quindi poi quando arriviamo sul set, tutti sanno esattamente quello che devono fare, sono tutti preparati perché abbiamo
0: maniacale.
1: Fatto.
0: Maniacale.
1: Delle... Sì, la preparazione maniacale. Poi quando arriviamo sul set ci divertiamo,
0: Cioè, non è sì, che... così ti rilassi, nel senso che hai tutto sotto controllo, già sai cosa. Invece sì. Ci sono registi che non arrivano così.
1: Gli altri registi non fanno così? No,
0: cioè,
1: non lo so.
0: Ci sono registi che...
1: Sì, certo che ci sono registi che invece... Vabbè,
0: il risultato poi come...
1: Ma non lo so.
0: Ognuno c'ha la sua...
1: Ognuno c'ha un metodo,
0: c'ha il suo metodo. Secondo te oggi i social stanno creando più personaggi che artisti?
1: Ma i social oggi stanno fomentando il caos, in sostanza. E quindi da un lato io dico ai giovani, ai ragazzi che cominciano questa carriera, che da un lato hanno un'arma, perché con un cellulare in mano possono arrivare ovunque, avere informazione da chiunque. Allo stesso tempo però c'è un caos così totale, perché sono tutti protagonisti, tutte star, tutti che vogliono essere tutti quanti vogliono essere guardati e vogliono essere ascoltati. Ma se tutti quanti vogliono essere ascoltati, chi ascolta? I sciupi.
0: È come che tutti vogliono fare gli influencer, i modelli, sì. E non c'è più chi vuole fare il macellaio, il contadino o quello
1: sì,
0: che raccoglie.
1: Sì, ma se tutti quanti sono gli influencer, poi gli influenzati, chi fa gli influenzati? Rimaniamo col ruolo scoperto di quello che deve percepire questa cosa, insomma. Quindi hanno poco
0: torniamo alle origini, ragazzi. Allora, ci fermiamo ancora una volta e vi lascio ascoltare Mia Martini con Danza.
1: Ah, bello.
0: E noi torniamo qui tra poco, perché preparati per un momento limited edition for you. A tra poco.

0: Eccoci tornati, siamo qui con Corrado Ardone, pronti, ci prepariamo per la Limited Edition. Primo round, cinema o vita vera? Risposte secche senza pensarci troppo, perché mi guardi così, te l'aspettavo.
1: No, mi fai paura, cioè...
0: No, addirittura.
1: Sì, allora, ti tengo pure le cuffie.
0: Vai,
1: però.
0: Pronto, preparati, una scena improvvisata che ti ha salvato il film.
1: Una scena improvvisata che mi ha salvato il film.
0: Dici, io sono troppo perfezionista, non c'è mai stata.
1: No, c'è stata. In Sodoma, l'altra faccia di Gomorra, c'è a un certo punto che noi rubiamo una macchina e ci venne sul set l'idea che mentre scappavamo, insomma, di metterci in tutti i posti della macchina, tranne nel posto di guida. A me venne spontaneo di dire, una specie di errore, venne spontaneo di dire, chi ha porta macchina? Poi quella è diventata una delle battute
0: più
1: iconiche.
0: E l'avete utilizzata come scena.
1: Assolutamente,
0: bellissima.
1: Sì.
0: Invece, secondo te, è più difficile far ridere o far piangere?
1: Ma guarda, tutti quanti dicono, devo rispondere secco?
0: No, vabbè, ti puoi dilungare un po'.
1: Faccio un po' di... No, perché tutti quanti dicono è più difficile far ridere, far piangere, perché è più difficile far ridere che far piangere.
0: Ma mi stai dicendo che sto facendo domande?
1: No, sto facendo domande perché è uno stereotipo, no? Stufatti.
0: Sì.
1: Però tutti quanti pretendono per dire è più difficile far ridere. No, è pure più difficile far piangere, insomma, perché far piangere vuol dire emozionare le persone, quindi devi trovare comunque una chiave in cui lo spettatore si riconosca profondamente in quella cosa, quindi è pur complicato al giorno d'oggi, diciamo così. Non è vero, io personalmente
0: pensi che
1: non
0: sia comunque complicato.
1: Sono due aspetti di un racconto che vanno comunque valutati.
0: Napoli invece racconta troppo, secondo te, o ancora troppo poco?
1: Napoli racconta troppo? In che senso racconta troppo?
0: Napoli viene raccontata, secondo te, troppo o ancora non è stata raccontata bene?
1: Ma Napoli potrà essere raccontata all'infinito, non sarà mai abbastanza, perché comunque Napoli è il posto dove accade tutto il contrario di tutto, lo yin e yang occidentale, quindi nessuno riesce a raccontarla nella sua totalità, ognuno la racconta secondo la propria soggettività. Cioè Sorrentino racconta Napoli col suo modo di vedere Napoli, Troisi lo faceva col suo modo, Edoardo col suo modo ancora, e quindi voglio dire, ogni artista, ma ogni cittadino di Napoli potrebbe raccontarti la sua Napoli.
0: E tu come la racconteresti, Corrado?
1: Secondo la

0: Giravamo Sodoma, sarò breve come un bravo sceneggiatore sa essere. Stavamo girando Sodoma all'altra faccia di Gomorra, giravamo nella sanità. A un certo punto tutte le persone affacciate per vedere la scena, però nel film era inverno, invece ne stavamo girando d'estate, le persone erano in costume, addosso nudo eccetera. Sì, sì, no, era nella quando abbiamo girato il film era tipo luglio, però nella vicenda del film non era luglio, infatti gli attori
1: che avevano... ho capito il contrario, scusa.
0: Esatto,
1: okay,
0: esatto.
1: Okay.
0: Quindi io dissi alle persone: scusate, mi dispiace dirvelo, ma all'azione dovreste entrare tutti quanti, cioè dentro, perché nel film è inverno, voi siete dove state tutti quanti che costumi, che zuccheri, che canottieri, scusate, ma entrate, va bene, dissi, ma mamma mia, però che educati, tutti quanti sono rientrati. Nel momento in cui, pronti a girare col megafono, dici, ma ok, motore, pronti a girare, azione, si affacciarono, credimi, si affacciarono tutti contemporaneamente che cappotto.
1: Cioè...
0: E nemmeno senza mettersi d'accordo tra di loro.
1: No, fantastico.
0: Fu una cosa pazzesca. Cioè, dissi, vedi, questa è la Napoli che mi piace, questa è la Napoli che vorrei
1: pronta,
0: raccontare.
1: Pronta, no? Pronta, bella.
0: Pronta
1: sul
0: a improvvisare
1: pezzo.
0: A trovare subito la soluzione.
1: Bellissimo, bellissimo. Invece, un attore corato che vorresti dirigere? C'è un attore, un'attrice?
0: Ma io vorrei dirigere l'attore con il quale poi si sta bene a cena. Nel senso che io scelgo sempre prima l'umanità delle persone piuttosto che la professionalità. Chiaramente,
1: sì.
0: Voglio dire, non è che uno sta simpatica e poi un cane. No, nel senso che mi fa piacere.
1: Giusto equilibrio.
0: No, ma infatti io gli incontri che faccio con gli attori e con anche con le maestranze non sono dei provini, sono delle uscite. Cioè usciamo, andiamoci a bere una birra, stiamo un po' insieme, chiacchieriamo un po'. Se non mi è sufficiente ci rivediamo un'altra volta, insomma, e capiamo chi siamo. Perché se capiamo chi siamo, poi riusciamo anche praticamente a creare qualcosa insieme.
1: Bello, bello, ma io penso che questo sia comunque un modo di fare anche per chi deve dirigere degli attori, per capire se c'è sintonia, se c'è feeling.
0: Ma penso che sia fondamentale.
1: Se ci si può, no, lavorare, sperimentare.
0: No, ma va al di là di ogni cosa, insomma, deve essere prima fondamentale l'empatia e il feeling tra le persone che lavorano insieme, insomma.
1: Allora, Corrado, ultimo round, confessa Corrado. Sì,
0: mamma mia, confessa Corrado. Cioè, Allora, dichiarazione delle redditi, vado nemmeno commercialista, non sa niente, piada averlo qui. Cominciamo a
1: capire. Male, guarda il senso dell'umorismo. Hai mai detto buona la prima solo perché non ce la facevi più?
0: No.
1: Dici, quel progetto è mio, posso fare una cosa del genere?
0: No, non è possibile.
1: Hai mai litigato con un attore per una scena?
0: Non per una scena, per un intero spettacolo. Ho litigato con un attore perché non aveva
1: da regista con attore.
0: Sì, perché non eravamo coordinati per l'appunto sulla visione delle cose, e questa è stata una specie, diciamo così, di piccolo tradimento, perché invece avevamo progettato diversamente il lavoro. Poi quando siamo arrivati sul lavoro, insomma, ho scoperto che lui aveva delle visioni completamente lontane da quello che avevo scritto. E quindi vabbè, ma siamo amici uguali.
1: Va bene, va bene, però uno, vedi, non smette mai di capire e conoscere le persone anche con il tempo. Hai mai cambiato finale all'ultimo secondo?
0: Hai voglia. Pensa all'ultimo film.
1: Con tutto che è la preparazione, la cosa,
0: sì,
1: quando
0: sì.
1: Ti vengono i lampi.
0: No, tempi supplementari che l'avevo scritto da un po' di tempo. E poi in realtà, siccome io sono molto conosciuto per essere molto veloce a scrivere, ma questa è una leggenda.
1: Sì.
0: Sì, perché dicono che io scrivo le sceneggiature in 15 giorni, eccetera. Ma in realtà quella sceneggiatura è a soppanzana da un anno e mezzo. Quindi
1: esatto.
0: In realtà quella sceneggiatura io la scrivo un anno e mezzo e 15
1: nella
0: giorni.
1: Nella tua testa, no?
0: Sì. Tuttavia, poi quando vai a fare i sopralluoghi, per esempio, in tempi supplementari troviamo questo posto, Apice, un paese completamente abbandonato dove poi ho ambientato il film, io ho adattato la scenografia naturale che abbiamo trovato anche alla sceneggiatura. Quindi no, io infatti gli attori che lavorano con me sono dei pazzi esauriti, perché posso cambiare una scena anche all'ultimo minuto prima di girare, cambiare delle battute.
1: Quindi sanno che comunque è questa metodologia, ma penso poco che l'artista deve essere pronto, no, a dei cambi, a delle improvvisazioni.
0: Deve essere un po' matto come tutti, insomma.
1: Infatti si dice che gli artisti sono ingestibili, oppure sono solo permalosi, o siete?
0: Ma l'artista permaloso non è una questione di artista, è una questione proprio di persona, insomma, in generale. E infatti quelli là permalosi sono quelli un po', ci sto un po' alla larga, perché poi sai, essere permaloso vuol dire anche essere molto presuntuoso, perché la persona permalosa non accetta la critica nei suoi confronti, ma in realtà lui è un perfezionista, perché lui magari pretende moltissimo da se stesso, quindi è anche un poco superb.

0: e quindi non accetta che gli altri possano mettere in discussione questa sua perfezione.
1: Esatto, esatto.
0: Quindi dietro l'essere permaloso in realtà ci sono degli aspetti che sono anche più gravi della, della permalosità.
1: Esatto, anche umani, in base pure all'esperienza, a quello
0: sì,
1: che
0: vabbè,
1: c'è stato.
0: Sì, vabbè, ma poi c'è, io lo dico per chi si sente permaloso, ma che te ne fu? Cioè, nel senso che
1: vabbè,
0: ma
1: quella è
0: siamo
1: una caratteristica,
0: leggeri.
1: Sì, sì, ma che accomuna un po' comunque, no?
0: Sì.
1: Il mondo dell'arte, siamo obiettivi.
0: Certo, vabbè, è chiaro che tu se ti devi riprendere un attore non lo puoi fare davanti agli altri, perché magari lo potresti mortificare, lui lo puoi urtare, eccetera. Sì, questo c'è, ci sono delle piccole regole da considerare, ma non è perché stiamo parlando di arte, stiamo parlando di vita.
1: Proprio di educazione. Sì. Infatti quello che non dovrebbe succedere anche, che ne so, tra in famiglia,
0: certo,
1: anche tra coppie, no?
0: Certo.
1: Invece chiudiamo questo momento e ti chiedo, il titolo della tua adolescenza, Corrado, sarebbe?
0: Il titolo della mia adolescenza
1: sì.
0: sarebbe
1: sì.
0: Avanti tutta, non lo so.
1: All'arrembaggio,
0: sì,
1: tipo
0: sì,
1: così. Il genere della tua vita è?
0: Thriller comico.
1: Cioè proprio due
0: sì.
1: Antipodi.
0: Thriller comico, sì sì, a contrasto insomma.
1: La colonna sonora perfetta per Napoli è?
0: La colonna sonora perfetta per Napoli,
1: ma
0: per me rimane comunque tutta la musica di Pino Daniele, che l'ha saputa ben raccontare, almeno ha saputo raccontare l'anima di quella Napoli che oggi è un po' inquinata.
1: Invece la scena che non hai ancora girato?
0: È quella che girerò tra un po'.
1: Dai, sarà, dai!
0: La scena che non ho ancora girato sarà sempre quella che girerò tra un po'. Quindi
1: che poi finita quella ce ne avrai un'altra,
0: esatto,
1: che ancora dovresti,
0: girare. È ancora un'altra, è ancora un'altra.
1: E invece se la tua carriera fosse un film, il titolo quale sarebbe?
0: Rocky. Assolutamente.
1: Bello, bello, ci piace, cioè, sì, c'è quello spirito.
0: No,
1: è vero.
0: Perché Rocky è bravo a rialzarsi, in sostanza. E poi c'è una colonna sonora di Rocky, insomma, going to the distance, cioè andare distante, andare lontano, insomma. Quindi sono due metafore che in primis che sposo e che poi allo stesso tempo un po' sento che mi rappresentano e che mi raccontano,
1: che ci rivedi.
0: Se proprio me lo chiedi, insomma. Che sennò ti dicevi un film di Totò, però insomma
1: vogliamo essere un po' international, dai.
0: Non metta così, mi è venuto Rocky, insomma.
1: E allora, Corrado, siamo arrivati al momento più identitario di Napoli senza confini, quindi ti chiedo di scegliere una parola napoletana che porteresti così in giro per il mondo senza mai tradurla.
0: Vabbè, ma cioè voglio dire, sono già venuto tutto quanto,
1: cioè,
0: mira,
1: se
0: me,
1: chiudo
0: è chiaro, cazzino, è stato detto sicuramente,
1: sono venuti qua 300 persone.
0: Allora guarda, Iriganzulo Archia, tie,
1: vedi, vedi che significa?
0: Guardi, ne popola anzularchia.
1: La traduciamo, però.
0: Non lo so.
1: Non per quello che ti ho chiesto.
0: No, non lo
1: non
0: so.
1: Non lo sai.
0: Allora dice tante cose. Guardi, ne popola anzularchia, cioè nel senso che stai stanco.
1: Tipo wow.
0: Stai pure ammazzaruto un po', capito? Come un cachista.
1: Ma vabbè. Straordinario.
0: Anzularchia è stata detta anzularchia?
1: No.
0: Bravo. Allora, prossima artista che viene dice: Corrado Arduino ha detto anzularchia. Secondo te che vuol dire?
1: Vai, faccio questi test.
0: Sì, vai, mi piace.
1: Ti sei divertito?
0: Assolutamente, mi diverto sempre.
1: Dai.
0: Però sei brava, mi sono divertito, sì.
1: Grazie. Allora, grazie a Corrado Arduino che è stato qui con noi. Voi, mi raccomando, continuateci ad ascoltare, scaricate Rai Play Sound, perché c'è la sezione podcast dove puoi riascoltare tutte le puntate se magari qualcuno si fosse persa.
0: Ah, pure io posso riascoltare.
1: Puoi andare a riascoltare questa puntata.
0: Chissà che ha giocumbino.
1: Ma tu non ti ascolterai mai, okay. Secondo me. Ciao a tutti, Wayu, ciao, un abbraccio, ciao.

Tutti i lunedì alle 21 Gianluca Polverari presenta Napoli Underground, le realtà musicali alternative del presente e del passato. Puoi riascoltare le puntate su Rai Play Sound.

Note azzurrissime, una squadra, una città, una passione senza confini. Il Napoli, raccontato tra parole e musica da Antonello Perillo. Tutti i martedì alle 18:30. Puoi riascoltare le puntate su Rai Play Sound.

Dal lunedì al venerdì alle 7 ascolta Napoli senza confini. Storie, musica e voci dei napoletani nel mondo e di chi porta Napoli oltre i suoi confini. Con Fabiola Ciminella puoi riascoltare il podcast delle puntate su RaiPlay Sound.

Sono rimasto chi le tanto tempo fa, ma sta sempre chi là che va a parlare. Avvelene e caramella che bucia, ma non cagna verità che fantasia. Forza colpe tutte che sta è pura mia. Cocca

Peace.

Dal lunedì al venerdì alle 10 del mattino ascolta Diretta Live. I protagonisti, la musica, gli eventi nella città con Francesca Silvestre. Puoi riascoltare i podcast delle puntate su Rai Play Sound.

que solo puedo fa sentir o calor e chi stupa pulessa tanto un po' che

Oggi ciò, fine.

notte di giura che soffia al cielo e strano ha perso il suo ballo dietro la quercia delle mille paure, le braccia chiuse, gli occhi volti al lamento, la luna chiese qual

prontissimi, è partita la sigla e inizia puntuale una nuova puntata di Around the Naples insieme a me Silvio Martino. Buon pomeriggio a tutti voi, benvenuti o bentornati sui canali digitali di Rai Radio Live Napoli. Quali sono questi fantomatici canali digitali che nomino sempre? Sono la Radio Tab, da cui potete ascoltarci in diretta, e l'applicazione o il sito internet Rai Play Sound, da cui potete sia ascoltarci in diretta ma anche in formato podcast, perché ci sono le pagine di tutti i programmi che compongono il palinsesto di questa radio. Comunque, come state? Innanzitutto, come prosegue questa settimana di giugno? Oggi martedì 9 giugno 2026, queste sono le ultime puntate di questa stagione di Around the Naples, che finirà venerdì 12, sì, voglio, avete capito bene, ma non vi preoccupate, è solo un arrivederci, sono le ultime puntate prima della sosta estiva, poi ci risentiremo dopo l'estate. Nel frattempo, in queste ore di questi giorni, parliamo di altre news dal mondo musicale, urbane e non solo, da Napoli e dai dintorni di Napoli. Ci sono le varie rubriche che compongono un po' la nostra settimana e poi ascolteremo e commenteremo insieme tante altre release musicali. Oggi parliamo di un bel po' di news, soprattutto dal mondo urban, parliamo di classifiche italiane nelle piattaforme digitali, parliamo di trend social e viralità, e poi, come in ogni martedì, c'è anche la solita rubrica sul cinema, in cui troviamo dei link tra musica e mondo cinematografico e in cui scopriamo il box office e i film più visti e apprezzati di questi ultimi giorni in Italia. Insomma, tantissima roba anche per oggi. Partiamo col percorso musicale, lo facciamo come sempre da Napoli, lo facciamo ascoltando l'ultimo singolo di Clementino in collaborazione con Laieba, Children.

Un brano dal fortissimo significato che veicola un messaggio profondo di amore universale e speranza, e una traccia che segna un'ulteriore evoluzione dell'eclettico stile musicale di Clementino, di Jana White, che ha esplorato le sonorità ritmate e solari dell'Afrobeat. Questo brano in collaborazione con l'artista senegalese Layeba. Abbiamo ascoltato Children per iniziare il percorso musicale dell'ora di oggi, martedì 9 giugno, di Around the Naples, insieme a me Silvio Martino. Ricita la verità, Wagyu, che disamina tecnica che ho fatto riguardo questa canzone. Comunque, a parte scherzi, una bellissima canzone, un bellissimo singolo, l'ultima release ufficiale appunto di Jana White, del rapper di Cimitile, molto legato alle sue radici. E Clementino con questa canzone ha dimostrato per l'ennesima volta che praticamente Fagel che Boys, che sia rap, cantautorato, pop, reggae, afrobeat, può stare su qualsiasi beat ed è molto eclettico. E allora partiamo con le news di oggi. Come ben sapete, partiamo sempre da Napoli. In questo caso partiamo non proprio da Napoli, ma dalla provincia, dalla Campania, una notizia che si collega con altre zone d'Italia. Insomma, per farla breve, Neffa, originario della provincia di Salerno, ha un joint album insieme a Fabri Fibre. Sì, voglio, avete capito bene, due leggende del rap italiano hanno deciso finalmente di fare un album insieme, in collaborazione, un joint album. Non sappiamo quando uscirà, non sappiamo come si chiama, ma sappiamo che esiste. L'hanno annunciato in un concerto che hanno fatto insieme, e tra l'altro hanno spoilerato anche un singolo che sarà contenuto all'interno di questo album. Questo singolo si chiama Jay-Z e apre la strada a questo nuovo album. Direi che alza anche di parecchio le aspettative, che già sono a prescindere molto alte, ma già sappiamo che saranno rispettate queste aspettative, perché stiamo parlando di due artisti eccezionali che hanno fatto la storia del rap italiano e che hanno cambiato per sempre le regole del gioco del rap game in Italia. I due ovviamente in passato hanno collaborato più volte insieme, basti pensare che Turbe Giovanili, il primo disco ufficiale grande da solista di Fibra, è stato interamente prodotto da Neffa, tutte le strumentali erano praticamente di Neffa. I due hanno collaborato più volte insieme anche in Guerra e Pace, insomma hanno fatto tante canzoni insieme ma mai un album collaborativo, quindi è una notizia sicuramente enorme. Tra l'altro Neffa l'anno scorso è tornato con un album rap dopo praticamente più di 20 anni, cioè Cane Randagio, un disco diviso in due parti, ed è stato anche questo un comeback sicuramente storico. Torneremo a parlare di questo album tra poco, parliamo di Fibra perché non è l'unico annuncio che ha fatto in queste ore. Prima li ascoltiamo insieme Neffa e Fibra con Deda, Universo.

Tre artisti che hanno fatto la storia del rap italiano: De Dalla Produzione featuring Fabri Fibra e Neffa. Abbiamo ascoltato Universo su Rai Radio Rap Napoli. Parlavamo proprio di Neffa e Fibra, che hanno annunciato questo joint album insieme. Ovviamente l'hype è alle stelle e anche le aspettative sono altissime, ma come vi dicevo saranno sicuramente rispettate, perché stiamo parlando di due UG del rap italiano e di due artisti che appunto sono stati fondamentali per la storia di questo genere musicale in Italia. Ecco, a proposito di Fibra, le notizie non sono finite qui, perché Fibra ha annunciato la Deluxe Edition del suo ultimo album, e cioè Mentre Los Angeles Brucia. Questa Deluxe uscirà il 19 giugno, quindi ha annunciato ufficialmente nuova musica per questo mese di giugno. Fibra solitamente per ogni estate regala ai suoi fan qualche hit estiva, qualche canzone che conquista poi sempre le classifiche radiofoniche e le classifiche di streaming. Chissà se in questa Deluxe Edition ci sarà o no una papabile hit estiva. Ricordo che l'anno scorso ha conquistato le radio con Che Gusto C'è, in collaborazione con 13 Pietro. Ma soprattutto tornerà in tour quest'estate Fibra. Lui ha avuto sempre un bellissimo rapporto con i festival italiani, ha sempre fatto dei tour molto grandi nei festival e in queste grandi location, quindi insomma i fan si aspettano annunci del genere. Proseguiamo con la musica, lo facciamo tornando a Napoli con questo ponte musicale tra Napoli e Milano, Shiva e Jolier, Bad Bad Bad.

Io la butto lì. Secondo me l'effetto Sfere Basta per quanto riguarda i featuring e le collaborazioni verrà presto sostituito dall'effetto Joelier per quanto riguarda l'impatto e la potenza che ha un feat del genere nelle canzoni, nelle piattaforme digitali di streaming per quanto riguarda gli ascolti. Abbiamo ascoltato Shiva e Joelier con Bad Bad Bad. Lo dico perché ogni volta che leggiamo feat Joelier sappiamo che quella canzone andrà altissima in classifica, ma soprattutto siamo coscienti della garanzia che ci dà il signor Emanuele Palumbo da Napoli, anche conosciuto come Joelier. Tra poco, a proposito di classifiche, approfondiamo i brani che sono maggiormente ascoltati e virali in Italia nelle piattaforme digitali. Parliamo del debutto di Tony Boy, parliamo di Sfere Basta con una canzone che è tornata virale dopo un bel po' di anni e tanto altro. Prima io direi che ci vuole un po' di groove e funk partenopeo napoletano, e allora Leo Pesci con Mossento.

L'ultimo singolo di Leo Pesci, abbiamo ascoltato Mossent su Rai Radio Live Napoli, una canzone droppata un paio di settimane fa e che abbiamo ascoltato per la prima volta nella puntata di venerdì scorso, che trovate, colgo l'occasione per ricordarvelo, in formato podcast su Rai Play Sound, così come tutti i precedenti episodi di questo programma. Basta andare nella pagina dedicata ad Around Naples e potete riascoltare, recuperare quando e dove volete appunto le precedenti puntate. L'appuntamento Nair invece è sempre dalle 15 alle 16, dal lunedì al venerdì. Bene, proseguiamo con le news di oggi, lo facciamo parlando delle classifiche nelle piattaforme digitali di streaming, come vi anticipavo prima, perché ci sono diverse differenze, diverse novità e anche diverse canzoni che sono entrate in classifica grazie a dei trend sui social negli ultimi giorni. Questo è un fattore che analizziamo spesso in Around Naples, quello della viralità che dà tanti streaming e dà una grande eco a dei brani, tanto da far sì che possano entrare nelle classifiche appunto italiane anche in posizioni particolarmente alte, elevate. Partiamo non da questo ma da Tony Boy, perché ha debuttato benissimo il suo ultimo singolo che si chiama Cuore Rotto, un brano che aveva anticipato e spoilerato attraverso i suoi profili social. Nelle piattaforme italiane ha debuttato al primo posto con oltre 500.000 di streaming accumulate nelle prime 24 ore dalla release, che è stata venerdì scorso. Ora è un po' sceso, si è assestato intorno alle 320.000 streaming, 330.000 streaming ogni 24 ore, ma comunque continua a stare in top 3 dei brani più ascoltati appunto nelle piattaforme di streaming in Italia. E allora lo ascoltiamo, Tony Boy, Cuore Rotto.

Anche Tony Boy sceglie un'altra via per il suo singolo estivo, non si apre ai dettami, ai canoni della solita classica hit estiva, ma utilizza il suo suono e crea una canzone più leggera, con una vibe sicuramente malinconica, per i mesi caldi di questo 2026. Abbiamo ascoltato Cuore Rotto, il suo ultimo singolo. Tra l'altro Tony ha anticipato la release di questo brano attraverso degli spoiler che ha pubblicato sui social, attraverso dei messaggi che ha inviato ai suoi fan, addirittura in una risposta a un commento ha scritto qualche settimana fa: che facciamo, salviamo l'estate? Riferendosi naturalmente allo spoiler di questo brano. Non so se effettivamente questa possa essere la canzone che riesca a salvare quest'estate 2026 dal punto di vista musicale. Credo che comunque sia una grande hit, massimo rispetto per Tony Boy, ovviamente sono grandissimo fan suo, però non credo che questo singolo rappresenti il salvataggio di un'estate intera, anche perché ci sono tantissime altre canzoni che ascoltiamo, che scopriamo ogni giorno in questo programma. E come vi ho più volte detto, secondo me quest'estate si parlerà tantissimo napoletano, perché la scena partenopea ci sta regalando tantissime hit. Anche Emanuele ci ha regalato la sua personale hit estiva, che come avevamo detto nella puntata di ieri non ha niente a che vedere con il sound estivo, proprio come ha fatto Tony Boy, cioè ha mantenuto la sua identità droppando un singolo che va completamente controcorrente in questo periodo dell'anno, in quelle settimane che sono sicuramente piene di canzoni che mirano a conquistare giugno, luglio, agosto, i lidi, le spiagge, gli aperitivi, eccetera eccetera. Comunque parlavamo di classifiche, parlavamo anche di viralità di alcune canzoni che sono rientrate o tornate in classifica proprio grazie a dei trend. Tra questi singoli c'è Giovani Re di Sfera Ebbasta, che da un po' di settimane a questa parte riesce a mantenere una solida posizione nelle charts digitali. In questo momento sta intorno al 22° posto e accumula più di 150.000 streaming ogni giorno. Questo è un singolo che è contenuto in Famoso, il suo album del 2021, ed è un brano che proprio attraverso trend e viralità è più ascoltato oggi rispetto a 5 anni fa. Lo ascoltiamo, Sfera Ebbasta, Giovani Re. Sto correndo.

Una canzone tornata in classifica grazie a dei trend sui social. Giovani Re di Sfera Ebbasta, un singolo estratto da Famoso, l'album di Sfera del 2021, ma di casi del genere ce ne sono stati tantissimi e ce ne sono tuttora tanti nelle charts di streaming. Basti pensare a Non è mica te di Eddie Brock, che ha raggiunto le primissime posizioni grazie al famoso trend calcistico, no? Che ha spinto questa canzone nelle charts digitali. Basti pensare all'Amore non mi basta di Emma, che addirittura ha raggiunto il primo posto in Italia, ma ci sono tanti altri brani che godono di questa viralità sui social, come Splinter Cell, un singolo estratto da EOG, il primo album di Giminiero, che accumula oltre 210.000 streaming ogni giorno proprio grazie alla viralità del suono di questo brano sui social. Poi ci sono naturalmente tante canzoni di Michael Jackson nelle charts italiane, Effetto Michael, il biopic appunto sulla vita del King del Pop. Ci sono diverse canzoni che non trovavamo da parecchio tempo nelle classifiche di artisti che in questo momento stanno iniziando o hanno iniziato da poco i loro tour. Giustamente, insomma, i fan si devono preparare ai concerti, quindi vanno a riascoltare e riascoltare le più grandi hit degli artisti che sono i protagonisti dei concerti di quest'estate. E poi sono tornati in classifica un paio di brani che mi hanno incuriosito particolarmente. Uno di questi è On the Floor di Jennifer Lopez e Pitbull, che in questo momento sta al 46esimo posto. Non lo so, probabilmente è nato un trend su questa canzone che mi è sfuggito, che non mi è ancora capitato nei Per Te, e questo ha fatto sì, probabilmente, anche se insomma stiamo parlando di una hit mondiale, che questa canzone sia riuscita a rientrare nelle 50 più streamate ogni giorno nelle charts di streaming. Fatemi sapere se c'è un trend su questa canzone, magari Magiverse non mi è uscito nei Per Te oppure nelle pagine dei social. Proseguiamo col percorso musicale di oggi e poi apriamo la solita rubrica del martedì sul cinema.

Abbiamo ascoltato prima Tropico con Si Nu Muove Bene Q e poi Envy Killa con Tutto Niente. Continua l'ora di oggi, martedì 9 giugno, di Around the Naples insieme a me, Silvio Martino. Buon pomeriggio a chi magari si è connesso solo in questi minuti e non ci segue dall'inizio di questa puntata, cioè dalle 15. Vi ricordo che saremo insieme fino alle 16 e che l'appuntamento on air con questo programma è dal lunedì al venerdì, e questa è l'ultima settimana della stagione prima della sosta estiva. Poi ci risentiremo, insomma, dopo l'estate. Comunque, nella prima parte dell'ora abbiamo commentato un po' le classifiche italiane, parlato di Tony Boy, Sfera Ebbasta, trend, social e viralità, e poi abbiamo parlato anche di Neff e Fibra, che hanno annunciato un joint album insieme, e quindi una grandissima notizia dal mondo urban rap italiano. Passiamo alla solita rubrica del martedì sul cinema, in cui connettiamo, in cui troviamo dei link tra la scena musicale e il mondo cinematografico, e poi naturalmente più tardi scopriremo anche il box office della settimana, quindi i film più visti nelle sale in Italia negli ultimi giorni e altre news dal mondo cinematografico. Partiamo da Marrakesh, che appunto con King Marrakesh, il suo ultimo docufilm, ha connesso la musica al mondo cinematografico e lo ha fatto con un grande successo. Abbiamo già parlato di questo docufilm e del fatto che sia stato nelle sale in Italia soltanto per pochi giorni, dal 25 al 27 maggio 2026. In realtà ha registrato dei successi talmente elevati, degli incassi talmente grandi e delle presenze talmente alte che hanno deciso di prorogare la scadenza, tra virgolette, di questo docufilm nelle sale per qualche altro giorno. È stato nelle sale per un'altra settimana circa. Poi non ne abbiamo parlato la settimana scorsa perché martedì scorso era 2 giugno, quindi recuperiamo oggi. Questo è un docufilm che ha raccolto tante critiche positive e tante recensioni positive, un progetto arricchito dalle testimonianze di artisti come Deleterio, Elodie, Gue, Jacopo Pesce, Matteo Mancuso, Marz, Paola Zucca, Rame, Massimo Recalcati, insomma, che hanno condiviso con Marra successi e sogni nel giro di un anno intero. Il documentario si apre con il concerto che ha fatto Marra al San Siro a Milano il 25 giugno dell'anno scorso, quindi quasi un anno fa, e prosegue spostandosi anche in Sicilia, dove vive la famiglia d'origine appunto dell'artista, di Marra, che ascoltiamo con un singolo estratto da Persona, Bravi a Cadere.

Bravi a cadere, un singolo estratto dall'album dei record. Vaiuno, un giusto nenda fa, quando parliamo di rap italiano degli ultimi anni non possiamo non citare Persona, che tra l'altro è stato certificato anche disco di diamante qualche settimana fa. Ne abbiamo parlato insieme, abbiamo celebrato questo grande traguardo per Marra. A proposito di traguardi per Marrakesh, prima parlavamo di King Marrakesh, il suo primo docufilm ufficiale nelle sale, sul grande schermo in Italia, che ha riscosso talmente tanto successo che hanno deciso di prorogare i giorni e la scadenza per quanto riguarda questa pellicola, appunto, nelle sale in Italia. E Marra ci offre anche uno spunto interessante per passare alla prossima notizia, perché abbiamo nominato Persona di Marrakesh. La copertina di Persona è una citazione a un film di Bergman, e cioè Persona, una copertina poi diventata iconica. Ecco, la prossima notizia riguarda proprio la copertina di un altro album di un altro artista, non di Marra, parliamo di Charli XCX, che negli ultimi anni è sempre più vicina al cinema e ha deciso di inserire Martin Scorsese nella copertina del suo nuovo album. Infatti, a 2 anni dall'uscita di Brat, Charli ha annunciato il suo 7° album, che si chiama Music, Fashion and Film, in arrivo il prossimo 24 luglio, e a svelarlo è stata proprio la stessa artista, con un post pubblicato sui social dove ha rivelato anche la cover. In linea con il titolo, la foto della cover ritrae 3 grandissimi nomi della cultura contemporanea: John Cale, produttore discografico per quanto riguarda la musica, lo stilista Marc Jacobs per quanto riguarda il fashion, e appunto il regista Martin Scorsese per quanto riguarda i film. Charlie ha composto negli ultimi anni anche intere colonne sonore di film, serie TV, come ad esempio Cime Tempestose, e ha recitato anche in alcuni film, quindi il rapporto in questo caso tra musica e mondo cinematografico è molto stretto. Tra poco parliamo del box office, scopriamo i film più visti nelle sale in Italia negli ultimi giorni. Ascoltiamo prima Luca.

E sempre a proposito di link tra il mondo musicale e quello cinematografico, O Primo Amore di Luchè, che abbiamo appena ascoltato, è stata inserita come colonna sonora di una puntata di Gomorra, la serie. In questo caso non si parla di film ma di serie televisive. Comunque, insomma, il mondo è quello, avete capito la connessione, la vibe. Comunque continuiamo con le news di questa rubrica sul cinema di questo martedì e parliamo del box office, quindi dei film più visti nelle ultime ore, negli ultimi giorni, soprattutto nell'ultimo weekend, nelle sale in Italia. Partiamo come sempre dal decimo posto, occupato da Amarga Navidad, un film di Almodovar che ha incassato nell'ultimo weekend oltre 123.000 euro per un incasso totale di oltre 1 milione di euro da quando è uscito. Al nono posto c'è Il Diavolo Veste Prada 2, che conferma l'enorme successo in Italia con oltre 31.700.000 euro incassati da quando è stato reso disponibile nelle sale italiane, cioè da 6 settimane a questa parte. Nell'ultimo weekend ha incassato comunque oltre 135.000 euro. All'ottavo posto c'è The Mandalorian and Grogu, della serie, dell'universo di Star Wars, al cinema dal 20 maggio ha incassato 181.000 euro nell'ultimo weekend. Al settimo Michael, che incassa 300.000 euro nell'ultimo fine settimana. Anche questa è stata una pellicola veramente apprezzata e uscirà Michael 2, come abbiamo detto più volte nelle scorse settimane, proprio dato il grandissimo successo della prima parte ormai di questa serie di film e di opere sulla vita del King del Pop. Al sesto posto c'è Principessa Mononoke, che debutta molto bene in Italia. È un film d'animazione del 1997 diretto da Miyazaki, ambientato alla fine del 1300, ha incassato oltre 318.000 euro nell'ultimo fine settimana. E al quinto posto c'è un altro debutto importante, e cioè quello di Master of Universe, che incassa oltre 450.000 euro. Tra poco scopriamo le prime 4 posizioni. A proposito di film e di colonne sonore, ascoltiamo la colonna sonora dell'ultimo film di Beppe Odice, che è la Gabriele Esposito.

prima della fine di questa stagione di Round Naples dedicheremo qualche minuto anche a una riflessione molto interessante, secondo me molto importante, cioè lo stato di salute del cinema italiano in questo periodo e in questa stagione appena passata 25-26, perché secondo me c'è stato un forte impatto di tanti film italiani nelle sale in Italia, nel box office, c'è stato il successo di molti film e secondo me stiamo vivendo anche una lenta ricrescita del cinema italiano in questo periodo. Poi approfondiremo l'argomento, ovviamente i nostri DM sono sempre aperti per tutti i confronti del caso. Nel frattempo, prima di chiudere la rubrica sul cinema per questo martedì, concludiamo il discorso riguardo il box office e quindi i film più visti nell'ultimo weekend nelle sale in Italia. Eravamo arrivati al quinto posto occupato da Masters of Universe, al quarto posto c'è Obsession, al terzo The Amazing Digital Circus The Last Act, che debutta in Italia con oltre 785.000 euro incassati, al secondo posto c'è Backrooms. Wagyu, ho visto una quantità spropositata di storie su Instagram di gente che è andata a vedere Backrooms, cioè praticamente tutti i ragazzi sono andati a vedere questo film. Io no, è un film, insomma, perché non dovesse saperlo, di genere horror, uscito quest'anno, diretto da Kane Parsons e che è basato su uno dei più affascinanti e sconvolgenti miti moderni nati sul web, e cioè le Backrooms. A comandare la classifica del box office in Italia però è Scary Movie, il sesto capitolo della saga di film parodia Scary Movie, diretto da Michael Tietz, uscito pochissimi giorni fa praticamente, che debutto ha incassato oltre 1.892.000 euro in Italia, quindi sicuramente un enorme successo per questa pellicola. E con questo chiudiamo la rubrica sul cinema per questo martedì, ma proseguiamo con la musica e con le news di quest'ora di Round Naples.

Vaiù, ridendo e scherzando, è quasi finita anche l'ora di oggi, martedì 9 giugno di Around the Nipples, insieme a me Silvio Martino, ed è anche quasi finita questa stagione, perché la stagione terminerà venerdì prossimo il 12 giugno, poi ci sarà la sosta estiva, ci risentiremo dopo la sosta estiva, manca sempre meno, già mi mancate, Vaiù, no? A parte scherzi, dobbiamo parlare ancora di tante altre cose nelle prossime puntate, ascoltare e commentare insieme tanti altri progetti musicali da Napoli e dintorni. Oggi, a tal proposito, abbiamo parlato di un po' di notizie molto interessanti dall'Urban, come il grande annuncio che è stato fatto da Neffa e Fibra di un joint album insieme. Abbiamo parlato anche della deluxe edition dell'ultimo album di Fibra annunciata qualche ora fa sui social. Abbiamo parlato di classifiche, di trend social, viralità, Tony Boy, Sfere Basta e tanto altro. Poi, come in ogni martedì, c'è stata la solita rubrica sul cinema, in cui abbiamo parlato di notizie che collegano il mondo musicale e quello cinematografico, come Marra, il docufilm King Marrakesh, che ha ottenuto un enorme successo. Abbiamo parlato della copertina dell'ultimo album di Charlie, in cui c'è Martin Scorsese, e poi abbiamo commentato il box office, quindi i film più visti nelle sale in Italia in questi ultimi giorni. Prima di salutarci, vi ricordo che ci sentiamo fino a venerdì dalle 15 alle 16 in diretta, in replica alle 22, e poi tutte le puntate sono e saranno disponibili anche in versione podcast, che potete comodamente ascoltare quando volete dall'app o dal sito Rai Play Sound. Mi raccomando, seguiteci anche sui social per tutti gli aggiornamenti del caso, per spoiler e anche un bel po' di contenuti inediti che postiamo riguardo gli eventi a cui partecipiamo in giro per Napoli, la Campania e l'Italia. Around Naples, insieme a me Silvio Martino, vi saluta, vi ringrazio e vi auguro un buon pomeriggio e una buona serata. Noi ci sentiamo domani pomeriggio, sempre alle 15, sempre qui. A domani, ciao, aiuto.

Sì, te ne vai, fa come fa sto vento. A ti soffoca su ogni ricordo. E c'è un mare nuovo per me. Un'apocalisse rindo coro tu.

Dal lunedì al venerdì alle 7 ascolta Napoli senza confini. Storie, musica e voci dei napoletani nel mondo e di chi porta Napoli oltre i suoi confini. Con Fabiola Ciminella. Puoi riascoltare il podcast e le puntate su RaiPlay Sound.

0: Uè, figa, dai che ci entro dentro sta roba, dai. Porta il beat, dai, figa, andiamo, dai.
1: Sono il migliore dei migliori, migliore dei meglio del meglio. Figa, e c'è milioni di milioni, faccio.

0: Uè, figa, sta canzone va a 60 euro al grammo, eh. Si pippa. Ah, se no ce la fumiamo con la bottiglia, eh.
1: Rai Radio Live Napoli. Tutto l'azzurro della musica.

0: molto bella per un giocatore.
1: Sì, perché la squadra voleva giocare.
2: Stare soprattutto con i piedi per terra.
0: Questo è merito di tutta la squadra, no?
3: Abbiamo fatto una ottima partita.
2: E alla fine abbiamo portato a casa questi grandi punti.
1: La squadra
0: è una cosa molto bella per un giocatore.
1: La squadra sentiva l'impresa nelle gambe.
2: È sempre difficile dimostrare le nostre qualità.
4: Sì, contento soprattutto perché abbiamo vinto.

0: fatto maleggiare, l'ho fatto.
1: Abbiamo
0: appena l'ho fatto maleggiare, sennò
1: non ti dispiacere, non ti
0: è una bellissima partita.
1: Guarda, guarda questo pubblico che ti saluta.
0: Allora,

0: la che non mi fa cantare. Sarà che tu non sei qui, sarà che oggi è lunedì, ogni mezz'ora.
1: Stegate, stegate, stegate, stegate, stegate.

0: mangiato un gelato che mi ha leccato.
1: It's a me.
0: Ho mangiato un gelato che mi ha leccato.
1: La canzone si titola
0: Cucciolone. Cucciolone. Cucciolone.
1: La canzone si titola
0: Stegete, stegete, stegete che te. Ti ha leccato.

0: Note azzurrissime, una squadra, una città, una passione senza confini. Il Napoli, raccontato tra parole e musica da Antonello Perillo. Tutti martedì alle 18.30. Puoi riascoltare le puntate su Rai Play Sound.
1: Le repliche di Rai Radio Live Napoli.
2: Diretta live, la musica, i protagonisti, gli eventi, giorno per giorno su Rai Radio Live Napoli.
3: Buongiorno a tutti da Francesca Silvestri e benvenuti ad una nuova puntata di Diretta Live. Ci sono canzoni che appartengono ad una sorta di presente continuo, che hanno il profumo del mare, la polvere di vicoli e il battito profondo della black music americana. Sono stagioni musicali che non si spengono mai. Alla fine degli anni 60, un gruppo di ragazzi napoletani, cresciuti con il mito dell'America nel DNA, ha cambiato per sempre la storia della nostra musica. Si chiamavano The Showmen, guidati da figure leggendarie come il batterista Franco Del Perete, il sax viscerale di James Senese e la voce tormentata di Mario Musella. Figli di quella Napoli del dopoguerra, aperta al mondo, ebbero l'intuizione geniale di fondere la melodia verace dei vicoli mediterranei con il battito profondo, graffiante e rivoluzionario del soul e del rhythm and blues americano. Fu la nascita del soul partenopeo e la scintilla che avrebbe dato poi vita al movimento del Naples Power. Oggi quel fuoco torna a respirare in studio grazie ad un progetto straordinario, un disco tributo nato non per nostalgia ma come un autentico passaggio di testimone culturale tra arrangiamenti moderni e collaborazioni con gli stessi padri fondatori di quel suono. A guidarci in questo viaggio c'è un artista dalla voce ruvida e intensa che il grande pubblico ha conosciuto con la vittoria a The Winner Is nel 2017 e fresco reduce da un trionfale tour di 8 concerti in Giappone con i The Super Four, Salvatore Lampitelli, in arte Sabba.

0: fa semplici cover, ma cura la memoria musicale della sua terra. Il 1° luglio accenderà il Palazzo Reale di Napoli, ma oggi abbiamo la fortuna di averlo qui con noi nei nostri studi, Salvatore Lampitelli in arte Saba. Ciao.
1: Ciao Francesca, benvenuto. Grazie dell'invito, grazie.
0: Sono contentissima che tu sia qui. Avete fatto un'operazione bellissima, riportare in vita gli showman con questo bellissimo album Saba e Tribute to the Showman. Mancava veramente, e tu penso, l'ho sentito da sempre, che io credo che tu come hai dimostrato sei l'unico che potesse cantare il grande Mario Musella.
1: Ti ringrazio e ti dico che questa cosa mi onora tantissimo, me la sono sentita dire spesso, e per me Mario Musella è davvero uno dei cantanti più incredibili che siano esistiti non solo a Napoli ma in Italia, e ti dirò anche di più, è uno dei miei cantanti preferiti, ma tipo insieme a Ray Charles, Elton John, Prince, Tom Jones, capito? Per me, al di là dell'essere uno dei miei cantanti preferiti insieme a questi mostri sacri, era anche uno straordinario bassista, un musicista incredibile che riusciva contemporaneamente a fare con la voce una roba e col basso tutta un'altra cosa, mischiando chiaramente l'attitudine rhythm and blues alla vocalità potente della black music, ma anche con melodie un po' più italiane, più lunghe, no? Più melodiche. Sono rimasto affascinato da subito da questo modo di farlo, di fare musica, grazie anche a mio padre, perché mio padre cantava queste canzoni e me le faceva ascoltare.
0: Quindi erano un po' proprio nella tua storia, da quando eri bambino li avevi sentiti, quindi fanno parte un po' di te.
1: Fanno assolutamente parte di me, tant'è vero che non so, credo di non averti mai raccontato questo aneddoto, ma quando conobbi Franco Del Prete, noi eravamo una jam session dalle parti nostre, diciamo Grumo Nevano, se non ricordo, una jam session che organizzava Gennaro Romano dei Letti Sfatti, e c'era anche Franco. Io ero andato lì, ti dico la verità, con un mio amico sassofonista con cui facevamo il liceo classico insieme, ascoltavamo il jazz, il blues, insomma ci piaceva la musica, ma non avevamo velleità, diciamo, eravamo andati lì, eravamo belli simpaticucci, e cantiamo delle canzoni, semplicemente così per divertirci a sta jam session. Quando poi conobbi Franco lì, e lì mi disse, guarda, senti, stiamo cercando una persona per il nostro gruppo, che era poi Sud Expresso, con cui abbiamo fatto un disco, l'ultimo Apache, un disco in cui figuro come chitarrista ritmico. E lui mi disse, vabbè, poi non so se tu sai chi sono io, che cosa faccio, però mi ricordi molto questo cantante che si chiama Mario Musella.
0: Che bello.
1: Che è detto da Franco, insomma. E io dissi, guarda che io so perfettamente chi sei tu, so perfettamente anche chi è Mario Musella. E infatti poi anche con Franco, insomma, delle canzoni degli Showman le abbiamo cantate, oltre che canzoni meravigliose che aveva scritto lui, che ne so, per De Crescenzo, tipo La Musica Va, Napoli Centrale. E poi ho continuato in maniera del tutto naturale a portare le canzoni degli Showman in giro, che ne so, quando ho vinto The Winner Is a Canale 5, esatto, ho cantato Basta Che Mi Vuoi, di cui avevamo fatto una versione con gli Incensurabili, che è contenuta tra l'altro anche in un disco, Sogni e Son Fesso, il nostro secondo disco. Questa canzone qui è proprio anche nel disco, nel vinile A Tribute to the Showman. E poi l'ho portata in Ucraina, quando sono andato a cantare in Ucraina a molti anni prima della guerra, l'ho portata in tantissimi altri contesti, Basta Che Mi Vuoi, così come altre canzoni chiaramente degli Showman, Un'ora sola ti vorrei, in Moldavia. Una volta, tra l'altro, mi ricordo un aneddoto, io ero lì a cantare in Moldavia in questo evento internazionale e chiamai un ospite. Lui, ladies and gentlemen, I have a special guest because I'm singing this song by the Showman, no? Un'ora sola ti vorrei. E l'ospite era mio padre, che era seduto lì tra il pubblico. E lo chiamai a cantare con me. Quest'anno abbiamo fatto questo duetto più volte su Un'ora sola ti vorrei, che è un po' come chiudere un cerchio per me, no? A livello umano, a livello spirituale,
0: a livello proprio di emozione, approcciare questa musica, sì, il loro sound, il loro soul, per te è stato qualcosa che doveva essere quasi un'urgenza espressiva.
1: Quando Peppe me lo ha proposto, in realtà ti dico, ti svelo anche questo backstage, ci stavamo provando già da tempo, avevamo provato negli anni passati anche con Franco stesso, lì presente, avevamo provato a rimettere un po' su quest'idea, e avendo fatto molti tributi a Mario Musella proprio tramite Franco, che mi chiamava come ospite, chiaramente in primis come corista, io facevo il corista per tutti questi grandi cantanti, ero ragazzino, e poi mi faceva cantare anche qualche canzone proprio a me, no? Ti segnalo anche che, per quanto mi onori tantissimo essere accostato a Mario Musella, cerco di farlo sempre con grandissima umiltà, anche perché è una grande sfida. Cioè, per me omaggiare Franco è una cosa che ha una sua profondità, in quanto ci ho lavorato, l'ho conosciuto, gli sono grato, e quindi farlo, insomma, è una cosa dal punto di vista umano obbligatoria, non potevo rifiutarlo, però è anche una sfida, perché comunque cantare gli Showmen non è come cantare una canzoncella, insomma, cioè è tosta dal punto di vista musicale, poi riarrangiarli, non te lo dico.
0: Infatti,
1: proprio
0: che lavoro avete fatto proprio per dargli una veste completamente moderna?
1: Allora, io da questo punto di vista ti dico che sono stato molto semplice con i ragazzi, che io sto suonando con questi musicisti straordinari, chiaramente sono fortunato perché mi ritrovo sempre a suonare con musicisti incredibili, ma chiaramente
0: tra l'altro in questo disco ci sono anche delle collaborazioni prestigiose
1: straordinarie, sì, questo sempre grazie a Peppe, che chiaramente ci teneva a poter
0: Peppe Ponti
1: dei Suoni del Sud, che è stato l'ideatore in realtà di questa cosa e il produttore di questa cosa insieme a Renato De Santis di RR Sound e a Claudio Niola, ma è stato poi comunque lui a voler invitare e portare chiaramente in questo progetto grandi ospiti come Gragnaniello, come Tony Esposito, come tanti altri,
0: Daniele Sepe
1: chiaramente, con cui io collaboro. Ma sono fortunato, ti dicevo, perché al di là dei nomi acclarati dei grandi artisti, no, quelli che abbiamo appena citato, anche con Daniele per esempio ho la fortuna di suonare con straordinari musicisti: Paolo Zamuner, Gianluca Capurro, Piero Dias Mundis, Massimo Del Pezzo.
0: Poesia, c'è anche il sax di James Nish.
1: Il sax di James e la voce di Mario proprio, no? Posso dire che in questo disco ci sono io insieme a Mario Musella, James Nish, Enzo Gragnaniello, sì. È un grande onore davvero. Ma ti dicevo, per quanto riguarda i musicisti, anche nelle band insomma di cui ho fatto parte o che ho avuto al mio seguito, sono sempre stato fortunato ad avere grandi musicisti, ma lo stesso era con Franco Del Prete e lo è stato anche con gli Incensurabili, lo è stato con i progetti paralleli, quello dedicato a Battisti, di cui sai facemmo un vinile. Poi ti voglio parlare anche di questa cosa di Battisti, che secondo me c'è un link musicale fra la questione Showmen, anche con la questione della mia musica, il duetto con Fausto Leali, Edwin Eris, e gli Showmen stessi e Battisti.

Tra la fine degli anni 60 e i primi 70, Napoli diventa la capitale italiana della black music grazie a una band leggendaria, gli Showmen. Oggi quel testimone passa nelle mani, anzi nella voce ruvida e intensa di un artista che non

0: Sì.
1: E lì è stato molto semplice, anche con questi musicisti che hanno suonato questo disco, che sono, mi piace poterli citare, Riccardo Schmidt alla batteria, Emiliano Berti al basso, Luigi Rega alle tastiere, Alessandro Morlando alla chitarra, Fabrizio Di Vaio alla tromba, Vincenzo Vuolo al trombone e Antonio Farabella al sax, che tra l'altro è anche quello che ha scritto i fiati. Noi abbiamo cercato di fare un'operazione quanto più semplice possibile. Non avevamo la presunzione di stravolgere nulla. Noi volevamo semplicemente risuonare queste canzoni, chiaramente con la nostra formazione, che è una formazione che prevede il quartetto base, quindi batteria, basso, chitarra, tastiere, e i tre fiati, quindi trombone, tromba e sax. Negli arrangiamenti degli showman, che erano straordinari già all'epoca, c'erano chiaramente orchestrazioni con proprio violini, tutta sta roba qui. Chiaramente noi quella cosa non la potevamo fare, risulta forse un pochettino più grezzo, un po' più rock, diciamo, questo prodotto, con distorsioni ogni tanto, crunch sulla chitarra, fiati utilizzati in maniera un po' più massiva, un po' più granitico. Però credo e spero, poi questo chiaramente arriveranno, saremo inondati anche di critiche da questo punto di vista, che quando vai a toccare i mostri sacri è inevitabile, però noi l'abbiamo fatto con il massimo dell'umiltà e della attinenza con la realtà. Infatti c'era Rocco Pasquariello in studio che mi ha fatto uno dei complimenti secondo me più belli di tutti, perché mi chiamò in disparte mentre stavamo registrando e mi disse: tu hai fatto una cosa meravigliosa, perché hai risuonato, diciamo, a modo tuo questi brani, ma l'hai fatto con rispetto, perché hai suonato le loro canzoni come erano le loro canzoni, senza grandi stravolgimenti, semplicemente con un approccio nuovo, che è l'approccio tuo, con il tuo timbro, con il tuo marchio di fabbrica, se così si può dire.
0: Il tuo timbro, tra l'altro, bellissimo, baritonale, molto soul.
1: Sì.
0: Non avete voluto dare l'effetto museo, anzi tu hai cercato comunque di mettere la tua impronta, di farli rivivere, ma essendo rispettoso, come stavi dicendo, fedele, diciamo, al dettato originario, però comunque mettendoci tutta la modernità e tutto anche il tuo sentire, le tue vibrazioni. Qual è stato il brano secondo te più difficile per interpretare senza cadere nell'imitazione?
1: Ma guarda, secondo me, sarò sincero, tutte le canzoni. Allora, secondo me toccare gli Schumann, no? È un po' come toccare
0: qualcosa di sacro.
1: Capito? Usciamo dal misticismo, no, della grande musica che ci ha forgiati come musicisti di Napoli. Prendiamo un rocker, il rocker più famoso d'Italia. Se tu provi a far cantare una qualunque canzone di Vasco Rossi a un qualunque interprete, non sarà mai impossibile che possa essere la stessa cosa. Quindi il pensiero più semplice che io potessi fare era quello di confrontarmi con una cosa estremamente più grande di me, e ti dico che comunque le gambe tremano anche al pensiero di farlo dal vivo, perché comunque è tosta, ma farlo nella maniera più semplice possibile, cioè ricantando quelle canzoni esattamente come ho fatto nei vari tributi a Musella, come ho fatto con Franco Del Prete, come ho fatto in altre occasioni, cioè senza stare lì troppo a pensare: oddio, però adesso se questa non è come Mario Musella, se quel vibrato non è esattamente come quello, non lo so, io ho la mia voce, ho il mio vibrato, sono strafelice e super onorato che venga accostata a quella di Mario, ma non mi permetterei mai di pensare né di imitarla né di ripercorrere, cioè è impossibile, ragazzi. Mario è unico, gli Schumann erano unici, quindi l'unica cosa secondo me più saggia che si potesse fare era semplicemente prendere quelle canzoni e risuonarle con un approccio personale, senza stravolgerle. Ma tutte le canzoni sono difficili, tutte le canzoni degli Schumann. Forse Innamorata Mai, che era un brano proprio di Mario Musella, che ho scoperto tramite Aurelio Fierro, o Basta Che Mi Vuoi, la stessa Basta Che Mi Vuoi.
0: Siete tornati da poco dal Giappone, che mi so che avete fatto questa
1: una tournée meravigliosa, organizzata, devo dire. Lì poi abbiamo in qualche modo raccolto anche un po' l'eredità di Aurelio Fierro, siamo stati invitati anche tramite lui, voglio dire, no, perché comunque lui aveva fatto già diversi tour con Aurelio Fierro e con Fabrizio, e abbiamo conosciuto, grazie a loro, grazie ai Super Four, grazie a Aurelio, io ho conosciuto questa organizzazione che si chiama Minon Concert Association, che è meticolosa, perfezionista, impeccabile da ogni punto di vista. Abbiamo avuto l'opportunità di suonare in alcuni dei più grandi teatri a Osaka. Il giorno del mio compleanno abbiamo suonato in un teatro dove abbiamo suonato Miles Davis, i Jackson 5, i Queen, le Zeppelin, i Deep Purple, ed erano teatri tutti pieni o quasi pieni, cioè nel senso, quando non erano stracolmi erano, che ne so, un teatro da 1800 persone, c'erano 1500, e abbiamo venduto.
0: Adesso porterà in giro anche questo disco.
1: E spero, sì, spero.
0: Il 5 giugno a Cercola per il Primavera Festival.
1: Sì, il 5 giugno saremo a Cercola e poi il 1 luglio saremo al Palazzo Reale, quindi abbiamo già due date con cui suonare e ti ripeto, ci tremano le gambe. Io poi chiaramente con il placet dei produttori di questo disco cercherò comunque di continuare, come facevo già prima del disco, a cantare comunque gli showman indipendentemente dall'occasione proprio celebrativa del disco o da qualunque altro contesto. Cioè, se avrò la possibilità lo farò.

0: La preparazione del disco è stata molto impegnativa.
1: No.
0: Che sforzo ha comportato?
1: No, devo essere sincero con te, perché poi sarebbe bello poterti raccontare di anni e di mesi e mesi di lavoro. No, assolutamente no. È stato tutto assolutamente semplice.
0: Naturale.
1: Sì, avevamo queste canzoni in mente, volevamo fare questi omaggi qui. Peppe ci ha detto: scegli le canzoni che tu vuoi cantare. Abbiamo cercato di prendere spunto, diciamo, chiaramente da quello che io avevo già cantato in passato, quindi che ne so, Gloria, ricchezza e te, che avevo cantato proprio con Franco, Ci crederesti se, che mi piaceva tantissimo perché comunque l'avevo sentita cantare da Lino Vairetti, che è un altro di quegli artisti che stimo, e quindi figurati potermi togliere la soddisfazione di poterla cantare. Poi tra l'altro io con Daniele Seve, per esempio, canto Luglio, Agosto, Settembre Nero degli Area, che è un brano che aveva cantato proprio Lino Vairetti nel disco di Daniele, quindi il riferimento comunque con Lino è sempre anche lì un grandissimo onore, no, per me. Quindi volevo, perché poi sai, tu vedi questi grandi artisti e dici: ma vorrei cantarle pure io queste canzoni, no? E poi l'universo ti porta, senza che tu debba fare nessuno sforzo, quelle canzoni davanti agli occhi e ti
0: è
1: permette
0: come se
1: di cantare.
0: Il destino nella tua vita, tu li amavi da quando eri piccolo e sei riuscito a realizzare.
1: Sì, come sono proprio.
0: Hai lavorato e suonato insieme a Franco Del Prete. Quindi
1: è un cerchio che si chiude.
0: Era un cerchio esattamente che si
1: chiude. Quando si tirano le somme, no? All'improvviso, ai miei 40 anni dovevano chiudersi dei cerchi. Gli showman erano fra questi, però ti ripeto, con gli showman in realtà ho pensato, non è che ci ho ragionato più di tanto, però mi è venuto quasi istintivo cercare di stare un po' più nell'ombra a preparare questa cosa, perché era qualcosa che anche umanamente, emotivamente sentivo come una responsabilità, no? Certo. Quindi con i musicisti, in realtà, per rispondere alla tua domanda, è stato tutto molto semplice, perché ripeto, noi già suoniamo insieme in tanti contesti diversi. Quindi Peppe mi ha dato carta bianca nello scegliere le canzoni, abbiamo scelto le canzoni e direttamente in studio da RR Sound con il magnifico Piero De Asmundis, che era lì come fonico di sala a far registrarci, mixare e masterizzare il disco, siamo riusciti a trovare una quadra in diretta proprio mentre li suonavamo per capire come volevamo suonarli. Ma veramente alle volte era soltanto l'approccio del musicista che cambiava un po' il suono, o il suono di chitarra che magari la rendeva quel brano un po' più rock, i cori messi un po' lì, i fiati che sostituivano i voicing degli archi, no? È proprio la formazione in sé, cioè il tipo di struttura della band che ha cambiato un po' il sound, ma senza stare lì a pensarci più di tanto. Questo per farti capire che non è stato uno di quei lavori come si facevano negli anni 70, sai, con i mega team, con il produttore artistico che ti crea l'arrangiamento ad hoc per... no. Una band che suona già insieme, che ha preso quelle canzoni e che le ha risuonate con la propria attitudine, senza stare lì a pensarci più di tanto.
0: Oggi, secondo te, qual è la modernità degli showman? Perché i ragazzi di oggi si dovrebbero avvicinare agli showman?
1: Questa è una domanda meravigliosa, perché in realtà quando poi mi si chiede: ma perché hai fatto sta cosa? Cioè, ma che cosa ti entra a te? Niente. Mi entrano tre cose. Uno, la gratitudine di poter servire, proprio essere al servizio di Peppe Ponti, che ho conosciuto tramite Franco e che mi chiede: ma vogliamo farla sta cosa? Perché no? Facciamola. Quindi gratitudine, poter servire qualcuno che mi chiede di fare questa cosa.
0: Anche perché se uno ti considera l'unico che
1: capito,
0: può cantare Brusella, già quello è un onore.
1: Capito, è un onore, perché dovresti dire no? Cioè, allora dico: guarda, se tu pensi che io lo posso fare, buttiamoci in questa sfida, poi vedremo dal vivo se me la cavo, perché lì c'ho paura, però però vediamo.
0: Ma io sono sicura che dal vivo non avrai nessun problema, anzi è dove dai il meglio di te, secondo me.
1: Sì, quello normalmente sì, è sempre stato il mio habitat naturale. Poi ti dicevo, la gratitudine nei confronti di Franco, umanamente, artisticamente e spiritualmente, nel senso che comunque io ero piccolino e lui anche lì, vedi, mi ha beccato in una jam session, mi ha portato a fare delle cose anche professionali. Io con lui ho conosciuto Raiz, ho conosciuto Pietro Montecorvino, ho conosciuto tanti grandi artisti, Piero Gallo.
0: E raccolto il suo testimone in qualche modo, lo stai portando nel mondo.
1: Questa è una cosa che spero che non mi pesi troppo, nel senso che ho cercato,
0: cioè,
1: di fare,
0: senti anche un po' il peso,
1: sì,
0: di una responsabilità.
1: Sì, sì, io ho cercato di fare tutto con la massima leggerezza, senza stare lì a pensare troppo. So che arriverà comunque un momento in cui arriveranno magari, sai, detrattori, critiche, perché solo chi non fa non sbaglia, però chi non fa non sbaglia, appunto, quindi meglio fare. Se senti che c'è qualcosa, capito, se c'è un fil rouge con quel tipo di musica, gli insegnamenti di tuo padre, la musica che ti faceva ascoltare tuo padre, l'aver conosciuto Franco, l'aver conosciuto Daniele Sepe, che comunque appartiene anche lui a quell'epoca di rivoluzione musicale, no? Del Napoletan Power in un modo o nell'altro, aver sempre subito il fascino di quel modo di fare musica e avere anche un, tra virgolette chiaramente, no? un prezzo da pagare in qualche modo, cioè nel senso se senti dentro di te una forma di gratitudine nei confronti di quello che tu hai ricevuto da queste persone, un modo lo trovi sempre per restituire quell'energia, prima o poi, quando sei pronto spiritualmente, quando tu sei arrivato a una fase di consapevolezza nella vita in cui devi cominciare a restituire qualcosa che ti è stato dato, no? Perché poi tutti doniamo gratuitamente, senza voler niente in cambio. E la gratitudine oggi non è un sentimento facile,
0: diffusissimo. Però è bello, ti fa onore questo tantissimo.
1: E quindi il peso nei confronti di Peppe, il peso nei confronti di Franco, il peso nei confronti di James, perché tu mi dirai, ma perché, scusa, tu non l'hai mai conosciuto, no? Io ero lì a uno dei vari tributi a Musella e c'era James lì, ma io non sono il tipo, ti sorprenderà questa cosa, io sono sempre stato un timido, io sono andato vado in terapia ancora oggi anche per questo, per affrontare il tema della creazione dell'alter ego, no? Questo Sabba che arriva lì un po' smargiasso, spocchioso,
0: cioè sul palco sembri un'altra persona,
1: ma perché io sono veramente proprio un'altra persona in realtà nella vita, capito? A dispetto
0: il palco per te è anche un po' terapeutico,
1: assolutamente sì, perciò ti dico che è il mio habitat naturale, ma questo lo diceva anche Franco, ma questo lo diceva anche Mike Stipe per esempio, no? Anche grandissimi artisti, cioè per molti il palco è un modo per avere un proprio spazio nel mondo che nelle tue relazioni quotidiane, sociali, non riusciresti ad avere se non attraverso appunto l'ego, l'alter ego, no? Quella creazione di quella persona che riesce in qualche modo a interagire attraverso dei sistemi che ha imparato nel tempo per non soccombere a diventare emarginati, a diventare quelli che vengono presi in giro, quelli bullizzati, capito?
0: Ma quando stai per salire su un palco c'è dentro di te uno switch, cioè senti che devi improvvisamente e in frazioni di secondo diventare un altro o comunque diventare quella parte di te che non sempre sei capace di tenere nella quotidianità.
1: Io credo che sia amore e gratitudine, cioè ricevere amore è come ricevere un abbraccio, no? Quando sai che hai un pubblico davanti sei già grato solo per il fatto che quelle persone siano lì ad ascoltarti. E poi hai l'obbligo di servirli, la responsabilità più che l'obbligo, hai la responsabilità di servirli, quindi tu sei un tramite perché arriva una musica più grande di te, nel caso degli Schumann in particolare, che tu attraverso di te devi poi dare a loro in qualche modo, no? Perché è il modo per dirgli grazie. Quindi amore che ricevi, che poi è quella cosa che ti aiuta a rimetterti in piedi, no? Nei momenti anche in cui veramente dici ma chi muffa fa a me? Ricevere l'abbraccio, ricevere una pacca sulla spalla, ricevere un applauso, ricevere una parola buona. Oggi l'amore è il tema secondo me più importante di tutti. Non c'è niente di cui bisognerebbe parlare se non di questo, perché ci lamentiamo che non succede mai niente di bello, ci lamentiamo che quell'altro ha fatto questo, quell'altro ha detto quello, ci abbiamo sempre da ridire su qualcuno. Sui social ci sta sempre questo dualismo per cui sembra che l'algoritmo incentivi quasi, no? La parola negativa, la critica e la cosa, e poi ci lamentiamo, ci sono le guerre, ci sono le cose, ma noi nella nostra quotidianità che cosa facciamo di amorevole per mettere in circolo energie positive? Un abbraccio in più ce lo diamo. Quando vediamo qualcosa che non ci piace, proviamo a vedere anche uno spiraglio di luce, anche minimo, in cui, premesso che mi piace molto quello che stai facendo, però ti dico anche che non ho apprezzato questo. Lo facciamo lo sforzo di mettere prima il bene e poi il male. Perché noi siamo fatti di yin e yang, no? È ovvio, quindi siamo fatti di entrambe le cose, però è molto più facile buttare, Franci, Maro, nonna, sai fare proprio questa intervista, ne ingarrate una domanda, e invece dire, premesso che adoro molto il tuo modo di parlare, l'indizione, il fatto che tu sia così documentata su questo disco, però avrei preferito magari che mi facessi anche quella domanda, sai, su... Ed è diverso, è già diverso. Salire su un palco...
0: È come ci poniamo molto spesso, e anche quello a cui vogliamo dare importanza e concentrare nel nostro pensiero.
1: Questo per chiudere il discorso, diciamo il concetto del palco, no? Se tu sali sul palco con l'idea di dover dimostrare chi sei, e quella è una roba quasi adolescenziale se ci pensi, ma se sali sul palco con l'idea invece di magari anche metterti un cappotto, non dico una maschera perché ormai le maschere sono diventate un tema quasi negativo, però un cappotto, una protezione, no? Certo. Questa voce, questo palco, questa band, queste luci, questo service, questa roba, questo repertorio importante per cui ti piace vincere facile, no? Perché è ovvio che hanno una sola tivorella, sanno tutti la canta. Ok, però se tu invece sali con l'obiettivo intimo, interiore di essere grato a quelle persone persone che sono lì e di non essere nient'altro che un tramite, perché io non faccio niente per né per imitare Mario né per un medium. Esattamente, proprio un medium. Io penso che i cantanti, i musicisti siano questo, siano luci, piccole stelline dotate di questa illuminazione interiore che arriva da non si sa bene dove, perché poi il 90% è talento, il resto è quello che tu ci hai costruito intorno.

0: Lo senti Franco, tu l'hai conosciuto bene perché appunto hai cantato con lui e suonato per lui, mentre interpreti queste canzoni, mentre senti il groove della batteria, hai questa sensazione in qualche modo di metterti in connessione con lui?
1: Sì, e lo faccio anche, adesso usciamo un attimo dal disco, ci ti racconto un aneddoto, non c'entra con gli Schumann. Noi abbiamo fatto nel mio disco inedito, abbiamo fatto una cover di A Musica Mi Cherè, che è un brano che ha scritto Franco per Napoli Centrale, e ha registrato la batteria in questo disco e in questo brano Alfonso Donadio, che era un suo allievo, che io conosciuto proprio tramite lui e con cui suonavamo il blues da piccoli. Alfonso ha introdotto il brano con un assolo di batteria in cui mentre suona questo assolo gli urla: stai con noi per sempre, perché io e Alfonso siamo legati da questo ricordo di Franco. Tutte le volte sono andato a Milano a trovarlo, il primo e unico discorso è stato Franco. Il livello spirituale, poetico e filosofico di Franco rispetto magari a anche artisti più blasonati,
0: vabbè, non facciamo paragoni, però
1: figurati,
0: è una cosa assoluta.
1: Quindi sì, sento anche, soprattutto quando facciamo gli Schumann, ovviamente questo peso, cioè questa connessione, ma cerco sempre di non parlarne troppo perché non vorrei che fosse strumentalizzata, perché sennò uno può pensare vabbè si sta aggrappando a sto rapporto che ha avuto con Franco, perché no, il disco non è stata una mia idea, è stata una richiesta, io ho accettato ben volentieri, so che c'è un legame con Franco che è assolutamente personale e per cui non sento di dover chiedere l'autorizzazione a nessuno, cerco di non parlarne troppo perché la vivo come un'esperienza personale e posso dirti soltanto in chiusura di questa risposta che ti sto dando a questa domanda, posso dirti solo che lo avverto anche un po' come, non dico un peso, ma come una responsabilità, nel senso che mi vedo comunque molto piccolino ancora oggi, capito, rispetto alla grandezza di Franco, di James.
0: La tua vita è bella, però non ti devi assolutamente sottovalutare perché sei un grande artista.
1: Ti ringrazio.
0: E ne stai dando la dimostrazione, perché
1: guarda, io ti ringrazio di cuore.
0: Pepe Ponti, che è stato appunto uno dei protagonisti della stagione del Nepos Power, se ha scelto te sa quello che sta facendo.
1: Sì, no, questo è ovvio.
0: È un'operazione in cui non si può sbagliare.
1: Perciò ti dico grande gratitudine. Quando tu mi hai chiesto i tre motivi di gratitudine, al primo posto c'era Pepe Ponti, perché chiaramente è la persona che ha dato il via a questa cosa. Poi chiaramente c'è Franco, c'è James, c'è quella musica lì, c'è Mario Musella.
0: James ha fatto in tempo ad ascoltare qualcosa di quello che stavate facendo?
1: No. Non so se posso raccontarti anche in radio l'aneddoto che ti ho raccontato prima, che mi ha detto Peppe Ponti, non lo so, e
0: sì,
1: quello su James.
0: Io penso che tu possa raccontare.
1: Vabbè, lo raccontiamo velocemente, però io non so se lui, cioè non lo so, io veramente non voglio che sia strumentalizzato neanche questo, quindi non l'ho conosciuto James, quindi veramente abbiamo condiviso quell'occasione di quel palco e lui era lì, però insomma mi è stato detto ultimamente qualche giorno fa che c'era proprio un progetto, no, durante tutto il periodo dei tributi a Mario Musella c'era un progetto con Franco e James in cui io sarei stato la voce di questo nuovo progetto dedicato a... e mi è stato detto proprio da Peppe, quindi
0: se te ha detto una cosa vuol dire che
1: ci faccio affidamento, se me l'ha detto lui è così. Solo che io non l'ho mai saputo, quindi quando poi ho saputo questa cosa per me è stata una botta incredibile, ho detto ma veramente c'è stato per un attimo nella mia vita, a mia insaputa, la possibilità che potesse succedere questa cosa
0: di fare un disco proprio insieme a lui,
1: insieme a loro. E in questo disco comunque c'è Franco,
0: c'è sia Franco
1: e c'è anche James
0: con l'assurdo, e c'è anche James,
1: c'è James, c'è Mario Musella, sì, ci sono tutti,
0: ci sono tutti. E quindi in realtà è come se tu cantassi con tutti loro, non solo li riporti in vita, non solo gli eterni, perché chi ha fatto della gran musica in realtà ha questa fortuna di essere eterni,
1: sì,
0: per sempre,
1: sì,
0: la
1: sì,
0: musica è immortale, e tu attraverso la tua voce e attraverso questo disco hai raccolto nella maniera migliore che tu potessi fare questo prezioso e luminoso testimone.
1: E poi ti posso dire una cosa, mo sempre per rispondere a una tua domanda, io ti ho raccontato l'aneddoto di papà, no? Cioè io conoscevo gli Schumann che ero piccolino perché papà li cantava e me li faceva sentire.
0: Ma qual era la tua canzone preferita?
1: No, papà cantava un po' tutte le canzoni che io conosco degli Schumann, tant'è vero che io quando ho iniziato a cantare gli Schumann le conoscevo già a memoria tutte, capito? Perché papà le cantava un po' tutte, era un appassionato anche lui. Ah, poi sarebbe bello poter parlare del link Black Music, musica italiana, quando ti dicevo Battisti,
0: sei entrata
1: nel cuore Fausto Leali, vabbè. Però no, per rispondere alla tua domanda, se fra i motivi per cui uno dovrebbe fare una cosa del genere non c'è anche la speranza, no? È quasi un atto rivoluzionario, se ci pensi, fare un vinile oggi. Però se
0: fra... loro fu una rivoluzione, quindi tu la stai oggi in maniera inversa, sta riportando comunque una rivoluzione.
1: Magari io c'ho qualche ragazzino...
0: Stai risvegliando qualcosa.
1: Magari a mia insaputa c'è qualche ragazzino più piccolo di me che mi segue e a cui piaccio. Non lo so, io credo di no. Però magari qualcuno ci sarà, no?
0: Guarda, rimarresti sorpreso, perché io sono rimasta sorpresa anche da mia figlia che ha 19 anni, che a volte ascoltano della musica che noi non ci aspetteremmo mai.
1: Capito.
0: Però invece ascoltano Cat Stevens, Ornella Vanoni, che io non mi sarei mai immaginata che mia figlia ascoltasse Ornella Vanoni. Anzi, tu gli dai non solo l'opportunità di conoscerla e conoscere dei brani che semmai il mercato discografico in questo momento Spotify non gli offre nelle playlist. Tu lo stai riportando in vita e io sono sicura che certe cose sono eterne perché hanno quella magia dentro.
1: Sono blessed.
0: Che esatto. E blessed. Io sono sicura che
1: quella è la speranza, vedi?
0: Questo... Anche giovanissimi possano ritrovare in questa musica, in questi toni, in questi ritmi qualcosa.
1: Qualcosa di bello, perché dico, questo è un ragazzo comunque giovane, ma voglio dire, non è che ho 20 anni, però dico, insomma, manco.
0: Vabbè, sei giovane.
1: Se tu dici, però tu dici, ma questo ragazzo è giovane, canta ste canzoni. Quindi non sono costretto magari a dover inseguire per forza il trend del brano pop o trap che si porta mu, no? Perché c'è qualcuno che lo fa. Allora o è pazzo oppure... Allora sono pazzo pure io, appresso a chi. E voglio andarmi a cercare pure io delle canzoni di quel periodo da fare, no?
0: Ma se tu vuoi essere... secondo me distinguersi è la cosa migliore che ci possa essere.
1: E poi, cosa importante, lasceremo un ricordo fisico di questa cosa.
0: Ci sarà il vinile.
1: Perché se un domani, all'improvviso, chiude internet, cioè succede una qualunque cosa... Noi avremo comunque il nostro vinile fisico con una cosa scritta sopra, che ci stanno sti brani interpretati da queste persone, e tu ce l'hai lì davanti agli occhi.
0: È la cosa che rimane. Io avevo alcune cose nei floppy che adesso non so più dove
1: utilizzare,
0: ascoltare, sì, o utilizzare, ma ho ancora i vinili di 78 giri delle opere di mio nonno che hanno 80 anni, per cui alla fine è qualcosa che resta.
1: Qualcosa che resta, qualcosa che non moro, come diceva qualcuno.
0: Esattamente. E poi proporci la magia anche fisica di avere un oggetto,
1: toccare, respirare, fare quel gesto,
0: di dare un'emozione che diventa solida, che sì, diventa tangibile. E io penso che in questo momento ne abbiamo bisogno,
1: cioè tantissimo.
0: Può essere tutto volatile, tutto liquido. Il vinile non ti permette di scegliere la track. Sì, sì, puoi metterli e spostare la puntina, però di solito richiede...
1: Tu lo metti lì e ti senti tutta...
0: Tutto. E questo è bellissimo, perché non solo lo ascolti e ti devi prendere del tempo, gli devi dare l'attenzione giusta, in realtà ne assorbi tutta l'anima, perché quando ti ascolti 7, 8, 10 brani, 11 brani di un autore con quella voce, alla fine quella voce proprio ti entra nelle vene.
1: È una meditazione, tu fai un viaggio appresso a quella cosa, capito? Cioè tu stai seguendo la storia che ti è stata raccontata, ascoltando il vinile, stai lì fermo ad ascoltare. Quando metti Spotify sul cellulare, sul computer, intanto fai un'altra cosa, intanto fai... E tanto è vero che ormai Spotify è diventata una roba di, cioè, playlist che servono per altre cose. Playlist running, playlist relax, playlist chill, festa, così, hanno un tema.
0: E a volte diventa quasi un tappeto musicale.
1: È un tappeto per fare altre
0: non
1: cose.
0: Non diventa una colonna sonora protagonista della...
1: Quindi forse in tutta questa operazione la più grande forma di rivoluzione, di ribellione al sistema è stata proprio decidere di stampare dei vinili. Quindi io auguro tutto il successo possibile a Peppe, Renato e Claudio, che hanno deciso di investire in questo modo. No!

0: La tua voce è veramente intensa e spessa, cioè con questa ruvidezza, questo sole, trasmette veramente quest'anima vera che poi aveva conquistato tutti, quella di Mario Musella. E io penso che sia un regalo grandissimo che state facendo a tutti noi, e io ve ne sono infinitamente grata, e penso e sono sicura che quando il 1° luglio sarete a Palazzo Reale, quindi nella cornice perfetta che più vi rappresenta e più metterà in risalto tutta questa bellezza e tutta quest'anima, io credo che sarà un successo strepitoso.
1: E tra l'altro in quell'occasione si vocifera che ci saranno grandi ospiti, eh? Io non dico niente perché non me ne occupo io.
0: Adesso aspetteremo con molta ansia. Intanto ricordiamo anche che vi possono ascoltare il 5 giugno a Cercola per il Primavera Festival. Per chiudere, avevi accennato anche qualcosa del tuo progetto, so che insomma è un periodo molto
1: florido. Ci sono 4 dischi praticamente che mi riguardano, che sono usciti. Uno è quello di Daniele Sepe, come sai, perché ci stiamo organizzando anche per venirti a trovare insieme. Io ci tengo tanto a poterci essere pure io, che è una figata pazzesca il vinile.
0: Come tutto quello che fa Daniele, la verità.
1: Lui è un genio, quindi figurati. Però questo ultimo capitone è veramente una follia, perché è proprio è in totale discontinuità con l'idea che si poteva avere di come si sarebbe fatto questo disco. E invece è proprio tutt'altra cosa, c'è molta elettronica, ci sono tematiche anche belle toste, insomma è un disco libero, è un disco energico, non so come dire, è vivo, come è Daniele in realtà, è come vorremmo essere tutti noi che facciamo parte di questa ciurma di pirati e che vorremmo essere pirati nella vita, no?
0: Perché no, in realtà lo siete in qualche modo.
1: Poi c'è il disco che è uscito solo in edizione limitata per il Giappone, che abbiamo con i Superfour, che abbiamo venduto solo ed esclusivamente, come ti dicevamo anche nell'ultima intervista abbiamo fatto di Superfour, qui solo per il pubblico che è venuto ad ascoltarci in teatro lì in Giappone, quindi una Japan Limited Edition. Ce ne sarà un'altra chiaramente nei prossimi anni, perché è probabile, insomma si vocifera.
0: Il Giappone ama tantissimo la nostra musica.
1: Sì, sì. Tantissimo.
0: Sono dei grandi fan dell'Italia.
1: Te lo dico perché ci sono stato con Daniele Sepe, che facevamo un tipo di musica, e poi ci sono stato con i Superfour, facciamo un altro tipo di musica, ma comunque sempre italiana, napoletana. È un brand molto potente, quello della nostra musica tradizionale, insomma, in qualche modo proprio campana, napoletana e italiana, perché poi comunque con i Superfour abbiamo fatto anche classiche melodie italiane, come, che ne so, Vivo per lei, però poi abbiamo fatto O Sole Mio, poi abbiamo fatto Caruso, chiaramente, come facciamo sempre, insomma, molte canzoni proprio italiane. Poi chiaramente con Superfour tu sai che c'è anche una parte di repertorio internazionale. Poi c'è chiaramente questo meraviglioso disco degli Schumann di cui stiamo parlando oggi, e poi c'è un quarto disco che è il mio disco di inediti,
0: che uscirà
1: a ottobre, sì. Uscirà tra l'altro un singolo proprio a mezzanotte del 4 giugno che si chiama Guarda Man Faccia.
0: Bello.
1: Che già dovrebbe chiarire subito che cosa intendo dire con questo disco. È un disco che parla di nuove albe, di rinascita dopo anni di caos interiore, no? Dalla perdita di mia madre, tutto un processo che mi ha portato a conoscere persone, approfondire questo rapporto con nuove persone che avevano una forte spiritualità, come il produttore, il producer Paci Ciotola, con cui abbiamo scritto il disco, i brani, e in cui appunto, come ti dicevo prima, c'è anche un omaggio proprio a Napoli Centrale.
0: Che ritorno.
1: Però sì, poi disco che uscirà comunque a ottobre, quindi adesso siamo focalizzati sugli Schumann. Sì.
0: Inizieremo la nuova stagione con questa bellissima intervista. E io ti ringrazio tantissimo.
1: Grazie a te di cuore.
0: Qui con noi, e grazie di tutto quello che stai facendo e soprattutto di questo disco. Ringraziamo anche Peppe Ponti proprio di aver avuto questa idea meravigliosa. Io penso che tutti debbano ascoltarlo, perché è qualcosa che lascia il segno, è qualcosa che si tramanderà, è un disco identitario.
1: Sì.
0: Noi dobbiamo conoscere da dove veniamo, ciò che siamo e ciò che dobbiamo portare ancora dentro di noi e nel mondo. E quindi viva gli Schumann e viva Sabba che è qui con noi. Grazie di tutto questo tempo che ci hai dedicato.
2: Solo tu mi vieni lacrima, che sei mirato tu? Ma se parole e febbre. Ma non credi più. Voglio soltanto vivere nella sincerità. Voglio soltanto credere a chi non mi può ingannare. Io voglio bene all'acqua da sorgente e voglio bene alla luna quando tramonta. Più bene voglio il sole quando sponda. Oggi il mare quando è blu, l'oceano quando canta la pamosca. Volesse bene a te con tutto il cuore, sicuro tu volesse bene a me. Quanta parola. Sapesse di appassionata e semplice, stregnata da così, ma tutto questo è inutile. Tommo fa morire, e se ne mente che stanno, tu non puoi capire. Tu ne puoi capire.
0: Per oggi è tutto, vi ringrazio di averci seguito, vi ricordo che questa puntata andrà in replica alle ore 17 e che Rai Radio Live Napoli si può ascoltare sul web all'indirizzo raiplaysound.it/radiolivenapoli, sulle radio DAB, sui tablet e smartphone scaricando l'app ufficiale di Rai Play Sound, dove trovate anche i podcast delle puntate, e sul digitale terrestre al canale 708. Radio Live Napoli anche sulle pagine social di Facebook e Instagram. Auguro a tutti una splendida giornata.

Ogni volta che ci si incontrava, l'ironia veniva fuori con tutta la sua forza. Prendersi in giro continuamente. Allora tu canti spaghetti, pollo e saladini. Io, ma tu sei scemo. La canzone tua, cantala tu. Alla fine lui cantò Nessuno al mondo, io cantai spaghetti, pollo e stamattina e caffè. Quello che più ci ha legato in questi periodi è stata l'amicizia, quella vera, che quando entri nell'ironia non esci più e confronterà così.

0: Rai Radio Live Napoli.
1: Note azzurrissime, il calcio a Napoli tra parole e musica.

0: Ma io ho vinto il tricolore anche con un altro allenatore che in Italia non ha mai vinto nulla, che aveva vinto un tricolore in Russia con ben altri valori, no? Quindi voglio dire, date tempo al tempo, state sereni, state tranquilli, fin tanto che io non mi romperò le scatole e me ne andrò.
1: Sarà lei il presidente del centenario?
0: Ma dovete stare sereni e tranquilli fin tanto che vedrete sempre la mia faccia presente.
2: Preparatevi amici carissimi, altra puntata forte, molto forte, tra il nuovo allenatore, quel Max Allegri, che non può essere ancora ufficializzato. Voci sul pressing della cordata italo-americana che vorrebbe acquisire il club, ma De Laurentiis risponde picche. E poi le prime operazioni di mercato che lo stesso De Laurentiis con il direttore sportivo Giovanni Manna sta portando avanti per rinforzare la squadra che dovrà affrontare una stagione molto particolare, quella del centenario. Benvenuti da Antonello Perillo alle Note Azzurrissime, una puntata caldissima, anche perché iniziano pure i mondiali.

0: Notti magiche cantavano Edoardo Bennato e Gianna Nannini, il bellissimo inno dei mondiali di Italia 90. Che tempi! Peccato davvero che però anche questa volta la nostra nazionale non ci sarà. Ma sarà comunque molto interessante seguire in TV e alla radio rigorosamente, mi raccomando, sui canali Rai, questi mondiali che iniziano giovedì e che vedrà protagonisti anche 5 giocatori del Napoli. Ne parleremo più avanti, in particolare con Daniele Meloni. Ma partiamo subito dal nuovo allenatore del Napoli. Tutti sappiamo che sarà Massimiliano Allegri, anche se manca ancora l'annuncio ufficiale. Da giorni ormai il nome del tecnico livornese è in cima alle cronache calcistiche e secondo le indiscrezioni più accreditate l'accordo con il club di Aurelio De Laurentiis sarebbe stato raggiunto da tempo. A ritardare l'ufficialità sono alcuni aspetti burocratici e contrattuali legati alla sua precedente esperienza al Milan, interrottasi bruscamente dopo l'incredibile sconfitta contro il Cagliari nell'ultima di campionato a San Siro, costata la mancata qualificazione per la squadra rossonera alla prossima Champions League. Puntando su Allegri come erede di Antonio Conte, il Napoli compie una scelta precisa: affidarsi a un allenatore di grandissima esperienza, uno dei tecnici più vincenti del calcio italiano degli ultimi 15 anni. Può piacere o meno il suo modo di fare calcio, che regala poco allo spettacolo, ma le cose stanno così. Lui è un allenatore abituato a gestire la pressione delle grandi piazze, a vincere campionati, a competere ai massimi livelli anche in Europa. Certo, non è un rivoluzionario del gioco, ma un uomo che conosce come pochi l'arte di portare a casa il risultato. È il famoso profeta delle vittorie di corto muso. La scelta di Allegri rappresenta anche un segnale di continuità nell'ambizione, almeno io la vedo così. Dopo aver conquistato il quarto scudetto con Antonio Conte, De Laurentiis non sembra intenzionato a ridimensionare il progetto, anche se vuole rinnovarlo ingaggiando giocatori un po' più giovani di quelli che attualmente compongono la rosa azzurra. Ce ne sono alcuni, forse un po' troppi, ultra trentenni. L'obiettivo resta quello di mantenere il Napoli ai livelli massimi del calcio italiano e di renderlo sempre più competitivo anche in Champions League, lì dove l'anno scorso oggettivamente fu un grosso fallimento da parte di Conte. Naturalmente Allegri troverebbe una squadra diversa da quelle che ha allenato in passato, una rosa ricca di qualità sugli esterni offensivi, con giocatori capaci di saltare l'uomo e creare superiorità numerica. Sarà interessante capire come il tecnico toscano modellerà il suo Napoli, se sceglierà il classico 4-3-3 che appartiene un po' alla tradizione azzurra, oppure se proverà a trasferire alcuni dei principi tattici che hanno caratterizzato le sue esperienze alla Juventus e al Milan. Intanto i tifosi aspettano la firma, aspettano il comunicato ufficiale, aspettano le prime parole del nuovo allenatore, ma soprattutto aspettano di capire quale sarà il volto del Napoli che verrà, perché questo è sicuro: dopo l'era Conte si apre una nuova fase. Finché non arriverà l'annuncio del club resta il condizionale, ma nel calcio come nella vita ci sono momenti in cui l'ufficialità serve soltanto a certificare ciò che tutti ormai già sanno. Ma sentiamo il presidente Aurelio De Laurentiis nell'ultima sua conferenza stampa di pochissimi giorni fa, in occasione della presentazione dei ritiri di Di Maro e Castel di Sangro.
1: Per tempistica immagino che presenterai l'allenatore in Trentino e qualche colpo a Castel di Sangro.
2: No, posso presentare l'allenatore quando i regolamenti me lo concedono. Io non sono uno che va fuori dalle regole. Posso non essere d'accordo con le regole, perché di solito le regole vengono fatte illo tempore e lì rimangono e diventano stantie, come la cioccolata quando d'estate fa quella robetta bianca, no? Però, tesoro mio, poiché abbiamo accettato di partecipare ad un concorso dove ci sono delle regole e noi le regole le rispettiamo, quindi quando sarà possibile annunciare l'allenatore lo annunceremo.

0: Chissà quando, per dirla alla Pino Daniele, sarà ufficializzato l'arrivo di Allegri sulla panchina del Napoli. Intanto il calendario della nuova Serie A, la Serie A 2026-2027, è stato svelato e, come sempre, per i tifosi del Napoli è già iniziato il gioco delle previsioni. Gli azzurri debutteranno in trasferta sul campo del Genoa, poi Como e Inter, un avvio che potremmo definire impegnativo perché già contro le due squadre lombarde Napoli sarà chiamato in qualche modo a misurare le proprie ambizioni. Scorrendo il calendario si notano diversi passaggi delicati. A fine ottobre, ad esempio, arriverà la Roma al Maradona, mentre a novembre ci sarà la sfida contro la Juventus a Torino. Ma è soprattutto tra gennaio e febbraio che il cammino azzurro si farà particolarmente intenso. Nel giro di poche settimane il Napoli affronterà di nuovo l'Inter, poi di nuovo la Juventus, la Lazio, una sorta di mini campionato dentro il campionato che potrebbe indirizzare la corsa ai vertici della classifica. Interessante anche il finale di stagione: gli azzurri chiuderanno il torneo contro l'Atalanta, una sfida che potrebbe avere un peso enorme nella lotta per lo scudetto o per le posizioni Champions. Insomma, un calendario che non regala nulla, ma che offre subito l'opportunità di capire il valore reale della squadra che il nuovo allenatore, ormai destinato ad essere Massimiliano Allegri, avrà il compito di plasmare. E mentre il Napoli guarda al futuro, c'è un altro appuntamento che cattura l'attenzione degli appassionati: il mondiale di calcio, che vedrà 5 calciatori azzurri protagonisti con le rispettive nazionali. È l'ennesima conferma della crescita internazionale del club partenopeo. Avere tanti rappresentanti in una competizione mondiale significa prestigio, visibilità e la certificazione della qualità della rosa costruita negli ultimi anni. È peccato, davvero peccato, che mancherà Gilmour per l'infortunio e mancheranno Meret, Politano, Di Lorenzo e Spinazzola, che sarebbero andati con l'Italia. In attesa dei colpi di mercato, comunque, l'estate azzurra è già caldissima tra il nuovo calendario e i riflettori del mondiale. Sentiamo come la pensa il nostro Daniele Meloni.
1: La pubblicazione dei calendari dà ufficialmente il via alla prossima stagione, la 2026-2027, la stagione del centenario del Napoli. Si attende la conferma dell'ufficialità dell'ingaggio di Massimiliano Allegri come prossimo allenatore. Un Napoli che avrà un inizio di campionato sicuramente già abbastanza tosto: trasferta di Genova con il Genoa, debutto poi al Maradona in casa contro il Como, una squadra che ha sempre dato del filo da torcere da quando è tornata in Serie A agli azzurri. Poi la terza giornata, il match clou, lo scontro diretto tra le due squadre che hanno vinto gli ultimi 4 campionati. Napoli e l'Inter si affronteranno a San Siro. Vedremo. Prima però del calcio d'inizio per il prossimo campionato ci sono i mondiali che vedranno 5 giocatori del Napoli impegnati. Abbiamo Scott McTominay, che sarà un po' il Braveheart della Scozia, Scozia che si presenta alla kermesse statunitense, messicana e canadese per la prima volta dal 1998. L'obiettivo è quello di passare il primo turno, che la Scozia... è un obiettivo che la Scozia non è mai riuscita a uno scoglio che la Scozia non è mai riuscita a superare. Mancherà Billy Gilmour, infortunatosi nell'amichevole contro il Curaçao di fine maggio, ma sicuramente forse questa è la prima volta che la Scozia ha una reale possibilità di superare il turno. Poi ci sono De Bruyne e Lukaku. Qualcuno potrà dire che finalmente scenderanno in campo e smetteranno di parlare, che è stata la loro attività negli ultimi mesi. Il Belgio che si presenta sicuramente forte, ma non più con quella generazione d'oro che non è mai riuscita a vincere né mondiali né europei degli ultimi anni. Vedremo come si comporterà. C'è poi Noah Lang, che è stato ancora di proprietà del Napoli, è stato escluso dal progetto di Conte. Vedremo che utilizzo vorrà farne Allegri. Sicuramente il tecnico olandese Ronald Koeman ha dimostrato stima nei suoi confronti, convocandolo in una rosa, quella della nazionale olandese, che sembra anche molto completa. L'Olanda ha trovato anche in Malen un centravanti che forse le è mancato di recente. E infine c'è l'Uruguay di Marcelo Bielsa, guru del calcio internazionale, non solo argentino, dove giocherà Matias Oliveira. L'Uruguay è una squadra che, rispetto alle edizioni precedenti, si ricorda la semifinale nel 2010 per esempio in Sudafrica, ha visto un po' sfiorire quelli che erano i suoi campioni. Vedremo come si comporterà. Tanto per rovinarmi vorrei fare un pronostico. Secondo me la Francia potrebbe essere la squadra favorita, ma occhio anche all'Olanda, come dicevo in precedenza, e al Portogallo, che ha una rosa molto completa in tutti i ruoli, e forse il canto del cigno di Cristiano Ronaldo potrebbe valere la Coppa del Mondo.
2: Esta canción se va pa Napoli desde el corazón azzurro.

0: Forza Napoli.
1: Era Diego Moreno, artista argentino con il cuore napoletano. Non a caso il bellissimo brano che abbiamo appena ascoltato si intitola Azzurro Corazon. I cuori azzurri battono anche guardando al mercato, un mercato che ovviamente dovrà essere a misura del nuovo allenatore per non creare equivoci tattici che potrebbero altrimenti rivelarsi dannosi nel corso della prossima stagione. Partendo dalla difesa, credo che Meret abbia finalmente la possibilità di rilanciarsi dopo la scelta, secondo me sbagliata e lo dissi subito, di acquistare Milinkovic-Savic per 20 milioni di euro dal Torino. Meret è stato l'affidabilissimo portiere dei due ultimi scudetti e tra i pali è superiore al serbo, che sarà anche più bravo con i piedi, ma che ha dimostrato nello scorso campionato di non valere più nel complesso di Meret o dello stesso Caprile, che Napoli ha incredibilmente svenduto a sua volta al Cagliari per appena 8 milioni di euro. La domanda che mi ero posto già la scorsa estate è la seguente, la ripropongo: ma davvero Milinkovic-Savic vale 12 milioni di euro in più rispetto a Caprile? Poi resto convinto che il portiere titolare debba essere comunque uno solo e basta, con un secondo che sia ovviamente molto affidabile. Due presunti titolari non hanno mai funzionato nel calcio, perché quello è un ruolo dove la fiducia deve essere incondizionata e l'intesa con i compagni di reparto deve essere perfezionata con un minutaggio molto ma molto ampio. Resteranno Rachmani e Spinazzola, che rinnovano, due giocatori chiave molto importanti per la squadra, per lo spogliatoio. Il kosovaro è il perno della difesa. Quando non ha giocato, il Napoli lì dietro ha ballato. Spinazzola è fortissimo e molto duttile, può giocare sia a sinistra che a destra, sia alto che basso. Non è vero che ha problemi in infortuni, si sa gestire alla grande, quest'anno ha giocato più di 40 partite. Non a caso il suo agente Davide Lippi, titolare della Reset Group, ha respinto varie richieste per Spinazzola, che si sarebbe potuto liberare a costo zero, andando anche a guadagnare in più rispetto a quello che percepisce dal Napoli. Richieste arrivate per Spinazzola non solo dalla Juventus, ma anche da diversi club stranieri. Ma non mancano le incognite. Manna sta lavorando, ad esempio, sulle uscite probabili di Anguissa e di Lukaku, sta ragionando sulla permanenza di Lobotka e dello stesso De Bruyne. Dando per scontato poi che la prima punta sarà Højlund, per la quale De Laurentiis ha versato 50 milioni di euro, mi sembra assurdo che, continuare a parlare di Vlahovic, che pretende 7 o 8 milioni di ingaggio, senza contare che come alternativa a Højlund al momento restano Lukaku e Lorenzo Lucca, tanto voluto da Conte, con un investimento di circa 30 milioni di euro, poi mandato via nel mercato di riparazione di gennaio, con un prestito dal quale però è rientrato. Ma il nodo principale del prossimo mercato è sicuramente un altro. Immagino che Allegri si sarà impegnato con De Laurentiis e Manna a giocare con i 4-2-3-1 o con i 4-3-3, visti i giocatori attualmente in organico. Ricordo che c'è un trequartista del calibro di De Bruyne. Vedremo se resterà, ma se dovesse restare non può diventare un equivoco, ma può e deve diventare una risorsa. Ripeto, De Bruyne, il vero ruolo è quello del trequartista, lo si può far giocare anche a centrocampo, ma in una linea a tre con due che gli coprono le spalle il più possibile. C'è poi un esercito di esterni offensivi, io ne conto 8 per due posti: Neres, Politano, Vergara, Alisson, Santos, Giovane, Lang e finanche Lindstrom e Gonge. Alcuni saranno ceduti, qualcuno forse potrebbe essere svenduto, mi riferisco a Lindstrom e Gonge, le cui quotazioni di mercato sono letteralmente crollate negli ultimi due anni, ma almeno 4 o 5 di questi giocatori sicuramente resteranno. Da notare una cosa poco evidenziata finora: nell'ultima conferenza stampa Aurelio De Laurentiis ha parlato dei criteri di rotazione della rosa, lanciando secondo me un segnale forte ad Allegri con parole che probabilmente non saranno state gradite da Antonio Conte.
0: Allora, io ho sempre detto, chi non risica non rosica, se uno fa l'imprenditore deve saper pure vivere con il rischio, perché nessuno ti regala nulla, sperando che il fato non ti abbandoni, ma io ho sempre detto, mi fate la cortesia, inascoltato, soltanto una volta Sarri mi ascoltò, ma è sempre stato un problema di voler far fare i cambi alla fine del primo tempo, perché solo così tu hai la possibilità. Noi quest'anno ci avevamo più di 30 calciatori, è chiaro il ragionamento? Allora, se tu vuoi massimizzare, la valorizzazione passa sul fatto che questi giochino, perché c'è una componente sia nel loro cervello sia nelle loro gambe, e se tu non li fai giocare nasce la depressione, è chiaro il ragionamento? Ma questo appartiene a tutti gli allenatori del mondo, ho notato, pochissimi si prendono in ri, perché il problema, ah però ho sbagliato io che faccio allenatore, e chi se ne frega, hai scelto di fare allenatore, hai voluto la bicicletta, pedala, che vuol dire? Se tu c'hai una proprietà, poi io sono una proprietà pure presidente, quindi non sono assente come moltissime proprietà, e ti dico, vai tranquillo, è un gioco, ci dobbiamo divertire, dobbiamo far divertire i nostri tifosi, quelli che stanno sugli spalti e quelli che a casa vedono e soffrono vedendolo in televisione. Ma perché io devo fare i cambi così tardi, visto che poi tra l'altro non è più 45-45, ma è a volte 48, 50, 52.
1: Ed è tutto per questa puntata delle Note Azzurrissime. Vi ricordo che noi non ci fermeremo mai, anche tutta l'estate, ogni martedì saremo in onda qui su Rai Radio Live Napoli, e subito dopo poi c'è la pubblicazione del podcast su Rai Play Sound, che consente a tutti i nostri amici di riascoltare la trasmissione quando e come si vuole. Da Antonello Perillo un caro saluto azzurrissimo a tutti voi.

Note azzurrissime, una squadra, una città, una passione senza confini. Il Napoli, raccontato tra parole e musica da Antonello Perillo. Tutti martedì alle 18:30. Puoi riascoltare le puntate su Rai Play Sound.

0: RAI Radio Live Napoli, sono le 20.
1: Iodì, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
2: RAI Radio Live Napoli. Suona l'archivio storico della canzone napoletana.

Dal lunedì al venerdì alle 15 ascolta Around Naples, un'ora dedicata alla musica urban contemporanea, napoletana e non solo, con Silvio Martino. Puoi ascoltare il podcast delle puntate su Rai Play Sound.

dal lunedì al venerdì alle 10 del mattino ascolta Diretta Live, i protagonisti, la musica, gli eventi nella città con Francesca Silvestre. Puoi riascoltare i podcast delle puntate su Rai Play Sound.

0: e vilò che stanno là tutta la notte a passeggiare. Non si era trinto scuro per nascondere la paura. E vi loghi una parola, fricatasse di marole, fricatasse di marole. Vuoi chi angri in dormire, vuoi che lo presi spinto. Vuoi
1: che lo presi
0: spinto. E vi loghi, ma che è vero, si confondono una casetta. Coccinelle mie si cambia, niente conto, niente sciando, niente sciando.

questa nella tutta notte a CCA. Che bella Africa sentì. Che va bene le lingua scure per farci una paura. E villo che sta nella tutta andura a sconcertare. Chi ci passa la famiglia tutta Yang e tutta Gino. E villo che sta frustro di contrama.

Dai, stasera non voglio uscire. Il tempo mette pressione, ho molte cose da fare, per esempio dormire.

0: Dal lunedì al venerdì alle 7, ascolta Napoli senza confini. Storie, musica e voci dei napoletani nel mondo e di chi porta Napoli oltre i suoi confini. Con Fabiola Ciminella. Puoi riascoltare il podcast delle puntate su RaiPlay Sound.
1: Sono qui che ti aspetto da un'ora. Il giovedì, sempre la stessa storia. La psicologa ti tiene in ostaggio. Le sedute non finiscono.

Note azzurrissime, una squadra, una città, una passione senza confini. Il Napoli, raccontato tra parole e musica da Antonello Perillo. Tutti martedì alle 18:30. Puoi riascoltare le puntate su Rai Play Sound.

Prontissimi, è partita la sigla e inizia puntuale una nuova puntata di Around the Naples insieme a me Silvio Martino. Buon pomeriggio a tutti voi, benvenuti o bentornati sui canali digitali di Rai Radio Live Napoli. Quali sono questi fantomatici canali digitali che nomino sempre? Sono la Radio Tab, da cui potete ascoltarci in diretta, e l'applicazione o il sito internet Rai Play Sound, da cui potete sia ascoltarci in diretta ma anche in formato podcast, perché ci sono le pagine di tutti i programmi che compongono il palinsesto di questa radio. Comunque, come state? Innanzitutto, come prosegue questa settimana di giugno? Oggi martedì 9 giugno 2026, queste sono le ultime puntate di questa stagione di Around the Naples, che finirà venerdì 12, se voglio, avete capito bene, ma non vi preoccupate, è solo un arrivederci, sono le ultime puntate prima della sosta estiva, poi ci risentiremo dopo l'estate. Nel frattempo, in queste ore di questi giorni, parliamo di altre news dal mondo musicale, urban e non solo, da Napoli e dai dintorni di Napoli. Ci sono le varie rubriche che compongono un po' la nostra settimana e poi ascolteremo e commenteremo insieme tante altre release musicali. Oggi parliamo di un bel po' di news, soprattutto dal mondo urban, parliamo di classifiche italiane nelle piattaforme digitali, parliamo di trend social e viralità, e poi, come in ogni martedì, c'è anche la solita rubrica sul cinema, in cui troviamo dei link tra musica e mondo cinematografico e in cui scopriamo il box office e i film più visti e apprezzati di questi ultimi giorni in Italia. Insomma, tantissima roba anche per oggi. Partiamo col percorso musicale, lo facciamo come sempre da Napoli. Lo facciamo ascoltando l'ultimo singolo di Clementino in collaborazione con Laieba.

0: is for the children.
1: Un brano dal fortissimo significato che veicola un messaggio profondo di amore universale e speranza, e una traccia che segna un'ulteriore evoluzione dell'eclettico stile musicale di Clementino, di Jana White, che ha esplorato le sonorità ritmate e solari dell'Afrobeat. Questo brano in collaborazione con l'artista senegalese Layeba. Abbiamo ascoltato Children per iniziare il percorso musicale dell'ora di oggi, martedì 9 giugno, di Around the Naples, insieme a me Silvio Martino, recita la verità, wagyu, che disamina tecnica che ho fatto riguardo questa canzone. Comunque, a parte scherzi, una bellissima canzone, un bellissimo singolo, l'ultima release ufficiale appunto di Jana White, del rapper di Cimitile, molto legato alle sue radici. E Clementino con questa canzone ha dimostrato per l'ennesima volta che praticamente Fagelike Boys, che sia rap, cantautorato, pop, reggae, afrobeat, può stare su qualsiasi beat ed è molto eclettico. E allora partiamo con le news di oggi. Come ben sapete, partiamo sempre da Napoli. In questo caso partiamo non proprio da Napoli, ma dalla provincia, dalla Campania. Una notizia che si collega con altre zone d'Italia, insomma, per farla breve, Neffa, originario della provincia di Salerno, ha un joint album insieme a Fabri Fibra. Sì, voglio, avete capito bene, due leggende del rap italiano hanno deciso finalmente di fare un album insieme, in collaborazione, un joint album. Non sappiamo quando uscirà, non sappiamo come si chiama, ma sappiamo che esiste, l'hanno annunciato in un concerto che hanno fatto insieme, e tra l'altro hanno spoilerato anche un singolo che sarà contenuto all'interno di questo album. Questo singolo si chiama Jay-Z e apre la strada a questo nuovo album, direi che alza anche di parecchio le aspettative, che già sono a prescindere molto alte, ma già sappiamo che saranno rispettate queste aspettative, perché stiamo parlando di due artisti eccezionali che hanno fatto la storia del rap italiano e che hanno cambiato per sempre le regole del gioco del rap game in Italia. I due ovviamente in passato hanno collaborato più volte insieme, basti pensare che Turbe Giovanili, il primo disco ufficiale grande da solista di Fibra, è stato interamente prodotto da Neffa, tutte le strumentali erano praticamente di Neffa. I due hanno collaborato più volte insieme anche in Guerra e Pace, insomma hanno fatto tante canzoni insieme ma mai un album collaborativo, quindi è una notizia sicuramente enorme. Tra l'altro Neffa l'anno scorso è tornato con un album rap dopo praticamente più di 20 anni, cioè Cane Randagio, un disco diviso in due parti, ed è stato anche questo un comeback sicuramente storico. Torneremo a parlare di questo album tra poco, parliamo di Fibra perché non è l'unico annuncio che ha fatto in queste ore. Prima li ascoltiamo insieme, Neffa e Fibra con Deda, Universo.
2: Questi

Tre artisti che hanno fatto la storia del rap italiano: De Dalla Produzione, featuring Fabri Fibra e Neffa. Abbiamo ascoltato Universo su Rai Radio Rap Napoli. Parlavamo proprio di Neffa e Fibra, che hanno annunciato questo joint album insieme. Ovviamente l'hype è alle stelle e anche le aspettative sono altissime, ma come vi dicevo saranno sicuramente rispettate, perché stiamo parlando di due UG del rap italiano e di due artisti che appunto sono stati fondamentali per la storia di questo genere musicale in Italia. Ecco, a proposito di Fibra, le notizie non sono finite qui, perché Fibra ha annunciato la Deluxe Edition del suo ultimo album, e cioè Mentre Los Angeles Brucia. Questa Deluxe uscirà il 19 giugno, quindi ha annunciato ufficialmente nuova musica per questo mese di giugno. Fibra solitamente per ogni estate regala ai suoi fan qualche hit estiva, qualche canzone che conquista poi sempre le classifiche radiofoniche e le classifiche di streaming. Chissà se in questa Deluxe Edition ci sarà o no una papabile hit estiva. Ricordo che l'anno scorso ha conquistato le radio con Che Gusto C'è, in collaborazione con 13 Pietro. Ma soprattutto tornerà in tour quest'estate Fibra. Lui ha avuto sempre un bellissimo rapporto con i festival italiani, ha sempre fatto dei tour molto grandi nei festival e in queste grandi location, quindi insomma i fan si aspettano annunci del genere. Proseguiamo con la musica, lo facciamo tornando a Napoli con questo ponte musicale tra Napoli e Milano, Shiva e Juliet, Bad Bad Bad.

Io la butto lì, secondo me l'effetto sfera e basta per quanto riguarda i featuring e le collaborazioni verrà presto sostituito dall'effetto Joelier per quanto riguarda l'impatto e la potenza che ha un feat del genere nelle canzoni, nelle piattaforme digitali streaming per quanto riguarda gli ascolti. Abbiamo ascoltato Shiva e Joelier con Bad Bad Bad, lo dico perché ogni volta che leggiamo feat Joelier sappiamo che quella canzone andrà altissima in classifica, ma soprattutto siamo coscienti della garanzia che ci dà il signor Emanuele Palumbo da Napoli, anche conosciuto come Joelier. Tra poco, a proposito di classifiche, approfondiamo i brani che sono maggiormente ascoltati e virali in Italia nelle piattaforme digitali, parliamo del debutto di Tony Boy, parliamo di Sfera Ebbasta con una canzone che è tornata virale dopo un bel po' di anni e tanto altro. Prima io direi che ci vuole un po' di groove e funk partenopeo, napoletano. E allora Leo Pesci con Mossento.

L'ultimo singolo di Leo Pesci, abbiamo ascoltato Mossent su Rai Radio Live Napoli, una canzone droppata un paio di settimane fa e che abbiamo ascoltato per la prima volta nella puntata di venerdì scorso, che trovate, colgo l'occasione per ricordarvelo, in formato podcast su Rai Play Sound, così come tutti i precedenti episodi di questo programma. Basta andare nella pagina dedicata ad Around Naples e potete riascoltare, recuperare quando e dove volete appunto le precedenti puntate. L'appuntamento Nair invece è sempre dalle 15 alle 16, dal lunedì al venerdì. Bene, proseguiamo con le news di oggi, lo facciamo parlando delle classifiche nelle piattaforme digitali di streaming, come vi anticipavo prima, perché ci sono diverse differenze, diverse novità e anche diverse canzoni che sono entrate in classifica grazie a dei trend sui social negli ultimi giorni. Questo è un fattore che analizziamo spesso in Around Naples, quello della viralità che dà tanti streaming e dà una grande eco a dei brani, tanto da far sì che possano entrare nelle classifiche appunto italiane, anche in posizioni particolarmente alte, elevate. Partiamo non da questo ma da Tony Boy, perché ha debuttato benissimo con il suo ultimo singolo che si chiama Cuore Rotto, un brano che aveva anticipato e spoilerato attraverso i suoi profili social. Nelle piattaforme italiane ha debuttato al primo posto con oltre 500.000 di streaming accumulate nelle prime 24 ore dalla release, che è stata venerdì scorso. Ora è un po' sceso, è assestato intorno alle 320.000 streaming, 330.000 streaming ogni 24 ore, ma comunque continua a stare in top 3 dei brani più ascoltati appunto nelle piattaforme di streaming in Italia. E allora lo ascoltiamo, Tony Boy, Cuore Rotto.

Anche Tony Boy sceglie un'altra via per il suo singolo estivo, non si apre ai dettami, ai canoni della solita classica hit estiva, ma utilizza il suo suono e crea una canzone più leggera, con una vibe sicuramente malinconica, per i mesi caldi di questo 2026. Abbiamo ascoltato Cuore Rotto, il suo ultimo singolo. Tra l'altro Tony ha anticipato la release di questo brano attraverso degli spoiler che ha pubblicato sui social, attraverso dei messaggi che ha inviato ai suoi fan. Addirittura in una risposta a un commento ha scritto qualche settimana fa: che facciamo, salviamo l'estate? Riferendosi naturalmente allo spoiler di questo brano. Non so se effettivamente questa possa essere la canzone che riesca a salvare quest'estate 2026 dal punto di vista musicale. Credo che comunque sia una grande hit, massimo rispetto per Tony Boy, ovviamente sono grandissimo fan suo, però non credo che questo singolo rappresenti il salvataggio di un'estate intera, anche perché ci sono tantissime altre canzoni che ascoltiamo, che scopriamo ogni giorno in questo programma. E come vi ho più volte detto, secondo me quest'estate si parlerà tantissimo napoletano, perché la scena partenopea ci sta regalando tantissime hit. Anche Emanuele ci ha regalato la sua personale hit estiva, che come avevamo detto nella puntata di ieri non ha niente a che vedere con il sound estivo, proprio come ha fatto Tony Boy, cioè ha mantenuto la sua identità droppando un singolo che va completamente controcorrente in questo periodo dell'anno, in quelle settimane che sono sicuramente piene di canzoni che mirano a conquistare giugno, luglio, agosto, i lidi, le spiagge, gli aperitivi, eccetera eccetera. Comunque parlavamo di classifiche, parlavamo anche di viralità di alcune canzoni che sono rientrate o tornate in classifica proprio grazie a dei trend. Tra questi singoli c'è Giovani Re di Sfera Ebbasta, che da un po' di settimane a questa parte riesce a mantenere una solida posizione nelle charts digitali. In questo momento sta intorno al 22esimo posto e accumula più di 150.000 streaming ogni giorno. Questo è un singolo che è contenuto in Famoso, il suo album del 2021, ed è un brano che proprio attraverso trend e viralità è più ascoltato oggi rispetto a 5 anni fa. Lo ascoltiamo, Sfera Ebbasta, Giovani Re. Sto correndo.

Una canzone tornata in classifica grazie a dei trend sui social. Giovani Re di Sfera Ebbasta, un singolo estratto da Famoso, l'album di Sfera del 2021, ma di casi del genere ce ne sono stati tantissimi e ce ne sono tuttora tanti nelle charts di streaming. Basti pensare a Non è mica te di Eddie Brock, che ha raggiunto le primissime posizioni grazie al famoso trend calcistico, no? Che ha spinto questa canzone nelle charts digitali. Basti pensare all'Amore non mi basta di Emma, che addirittura ha raggiunto il primo posto in Italia, ma ci sono tanti altri brani che godono di questa viralità sui social, come Splinter Cell, un singolo estratto da EOG, il primo album di Gi Miniero, che accumula oltre 210.000 streaming ogni giorno proprio grazie alla viralità del suono di questo brano sui social. Poi ci sono naturalmente tante canzoni di Michael Jackson nelle charts italiane, Effetto Michael, il biopic appunto sulla vita del King del Pop. Ci sono diverse canzoni che non trovavamo da parecchio tempo nelle classifiche di artisti che in questo momento stanno iniziando o hanno iniziato da poco i loro tour. Giustamente, insomma, i fan si devono preparare ai concerti, quindi vanno a riascoltare e riascoltare le più grandi hit degli artisti che sono i protagonisti dei concerti di quest'estate. E poi sono tornati in classifica un paio di brani che mi hanno incuriosito particolarmente. Uno di questi è On the Floor di Jennifer Lopez e Pitbull, che in questo momento sta al 46esimo posto. Non lo so, probabilmente è nato un trend su questa canzone che mi è sfuggito, che non mi è ancora capitato nei Per Te, e questo ha fatto sì, probabilmente, anche se insomma stiamo parlando di una hit mondiale, che questa canzone sia riuscita a rientrare nelle 50 più streamate ogni giorno nelle charts di streaming. Fatemi sapere se c'è un trend su questa canzone, magari Maggio Verso non mi è uscito nei Per Te oppure nelle pagine dei social. Proseguiamo col percorso musicale di oggi e poi apriamo la solita rubrica del martedì sul cinema.

Abbiamo ascoltato prima Tropico con Si Nu Muove Bene Q e poi Envy Killa con Tutto Niente. Continua l'ora di oggi, martedì 9 giugno, di Around the Naples insieme a me, Silvio Martino. Buon pomeriggio a chi magari si è connesso solo in questi minuti e non ci segue dall'inizio di questa puntata, e cioè dalle 15. Vi ricordo che saremo insieme fino alle 16 e che l'appuntamento on air con questo programma è dal lunedì al venerdì, e questa è l'ultima settimana della stagione prima della sosta estiva. Poi ci risentiremo, insomma, dopo l'estate. Comunque, nella prima parte dell'ora abbiamo commentato un po' le classifiche italiane, parlato di Tony Boy, Sfere Basta, trend social e viralità, e poi abbiamo parlato anche di Neff e Fibra, che hanno annunciato un joint album insieme, e quindi una grandissima notizia dal mondo urban rap italiano. Passiamo alla solita rubrica del martedì sul cinema, in cui connettiamo, in cui troviamo dei link tra la scena musicale e il mondo cinematografico, e poi naturalmente più tardi scopriremo anche il box office della settimana, quindi i film più visti nelle sale in Italia negli ultimi giorni e altre news dal mondo cinematografico. Partiamo da Marrakesh, che appunto con King Marrakesh, il suo ultimo docufilm, ha connesso la musica al mondo cinematografico, e lo ha fatto con un grande successo. Abbiamo già parlato di questo docufilm e del fatto che sia stato nelle sale in Italia soltanto per pochi giorni, dal 25 al 27 maggio 2026. In realtà ha registrato dei successi talmente elevati, degli incassi talmente grandi e delle presenze talmente alte che hanno deciso di prorogare la scadenza, tra virgolette, di questo docufilm nelle sale per qualche altro giorno. È stato nelle sale per un'altra settimana circa. Poi non ne abbiamo parlato la settimana scorsa perché martedì scorso era 2 giugno, quindi recuperiamo oggi. Questo è un docufilm che ha raccolto tante critiche positive e tante recensioni positive, un progetto arricchito dalle testimonianze di artisti come Deleterio, Elodie, Gue, Jacopo Pesce, Matteo Mancuso, Marz, Paola Zucca, Rame, Massimo Recalcati, insomma, che hanno condiviso con Marra successi e sogni nel giro di un anno intero. Il documentario si apre con il concerto che ha fatto Marra al San Siro a Milano il 25 giugno dell'anno scorso, quindi quasi un anno fa, e prosegue spostandosi anche in Sicilia, dove vive la famiglia d'origine appunto dell'artista di Marra, che ascoltiamo con un singolo estratto da Persona, Bravi a Cadere.

Bravi a cadere, un singolo estratto dall'album dei record, Wayuru, un giusto nenda fa. Quando parliamo di rap italiano degli ultimi anni non possiamo non citare Persona, che tra l'altro è stato certificato anche disco di diamante qualche settimana fa. Ne abbiamo parlato insieme, abbiamo celebrato questo grande traguardo per Marra. A proposito di traguardi per Marrakesh, prima parlavamo di King Marrakesh, il suo primo docufilm ufficiale nelle sale, sul grande schermo in Italia, che ha riscosso talmente tanto successo che hanno deciso di prorogare i giorni e la scadenza per quanto riguarda questa pellicola, appunto, nelle sale in Italia. E Marra ci offre anche uno spunto interessante per passare alla prossima notizia, perché abbiamo nominato Persona di Marrakesh. La copertina di Persona è una citazione a un film di Bergman, e cioè Persona, una copertina poi diventata iconica. Ecco, la prossima notizia riguarda proprio la copertina di un altro album di un altro artista, non di Marra, parliamo di Charli XCX, che negli ultimi anni è sempre più vicina al cinema e ha deciso di inserire Martin Scorsese nella copertina del suo nuovo album. Infatti, a 2 anni dall'uscita di Brat, Charlie ha annunciato il suo 7° album, che si chiama Music, Fashion and Film, in arrivo il prossimo 24 luglio, e a svelarlo è stata proprio la stessa artista, con un post pubblicato sui social dove ha rivelato anche la cover. In linea con il titolo, la foto della cover ritrae 3 grandissimi nomi della cultura contemporanea: John Cale, produttore discografico per quanto riguarda la musica, lo stilista Marc Jacobs per quanto riguarda il fashion, e appunto il regista Martin Scorsese per quanto riguarda i film. Charlie ha composto negli ultimi anni anche intere colonne sonore di film, serie TV, come ad esempio Cime Tempestose, e ha recitato anche in alcuni film, quindi il rapporto in questo caso tra musica e mondo cinematografico è molto stretto. Tra poco parliamo del box office, scopriamo i film più visti nelle sale in Italia negli ultimi giorni. Ascoltiamo prima Luca.

E sempre a proposito di link tra il mondo musicale e quello cinematografico, O Primo Amore di Luchè, che abbiamo appena ascoltato, è stata inserita come colonna sonora di una puntata di Gomorra, la serie. In questo caso non si parla di film, ma di serie televisive. Comunque, insomma, il mondo è quello, avete capito la connessione, la vibe. Comunque continuiamo con le news di questa rubrica sul cinema di questo martedì e parliamo del box office, quindi dei film più visti nelle ultime ore, negli ultimi giorni, soprattutto nell'ultimo weekend, nelle sale in Italia. Partiamo come sempre dal decimo posto, occupato da Amarga Navidad, un film di Almodovar che ha incassato nell'ultimo weekend oltre 123.000 euro per un incasso totale di oltre 1 milione di euro da quando è uscito. Al nono posto c'è Il Diavolo Veste Prada 2, che conferma l'enorme successo in Italia con oltre 31.700.000 euro incassati da quando è stato reso disponibile nelle sale italiane, cioè da 6 settimane a questa parte. Nell'ultimo weekend ha incassato comunque oltre 135.000 euro. All'ottavo posto c'è The Mandalorian and Grogu, della serie dell'universo di Star Wars al cinema dal 20 maggio, ha incassato 181.000 euro nell'ultimo weekend. Al settimo Michael, che incassa 300.000 euro nell'ultimo fine settimana. Anche questa è stata una pellicola veramente apprezzata e uscirà Michael 2, come abbiamo detto più volte nelle scorse settimane, proprio dato il grandissimo successo della prima parte ormai di questa serie di film e di opere sulla vita del King del Pop. Al sesto posto c'è Principessa Mononoke, che debutta molto bene in Italia. È un film d'animazione del 1997 diretto da Miyazaki, ambientato alla fine del 1300, ha incassato oltre 318.000 euro nell'ultimo fine settimana. E al quinto posto c'è un altro debutto importante, e cioè quello di Master of Universe, che incassa oltre 450.000 euro. Tra poco scopriamo le prime 4 posizioni. A proposito di film e di colonne sonore, ascoltiamo la colonna sonora dell'ultimo film di Beppe Odice, che è la Gabriele Esposito.

0: prima della fine di questa stagione di Around the Naples dedicheremo qualche minuto anche a una riflessione molto interessante, secondo me molto importante, cioè lo stato di salute del cinema italiano in questo periodo e in questa stagione appena passata 25-26, perché secondo me c'è stato un forte impatto di tanti film italiani nelle sale in Italia, nel box office, c'è stato il successo di molti film e secondo me stiamo vivendo anche una lenta ricrescita del cinema italiano in questo periodo. Poi approfondiremo l'argomento, ovviamente i nostri DM sono sempre aperti per tutti i confronti del caso. Nel frattempo, prima di chiudere la rubrica sul cinema per questo martedì, concludiamo il discorso riguardo il box office e quindi i film più visti nell'ultimo weekend nelle sale in Italia. Eravamo arrivati al quinto posto occupato da Masters of Universe, al quarto posto c'è Obsession, al terzo The Amazing Digital Circus The Last Act, che debutta in Italia con oltre 785.000 euro incassati, al secondo posto c'è Backrooms. Ho visto una quantità spropositata di storie su Instagram di gente che andava a vedere Backrooms, cioè praticamente tutti i ragazzi sono andati a vedere questo film, io no, è un film, insomma, perché non dovete saperlo, di genere horror, uscito quest'anno, diretto da Kane Parsons e che è basato su uno dei più affascinanti e sconvolgenti miti moderni nati sul web, e cioè le Backrooms. A comandare la classifica del box office in Italia però è Scary Movie, il sesto capitolo della saga di film parodia Scary Movie, diretto da Michael Tietz, uscito pochissimi giorni fa praticamente, che al debutto ha incassato oltre 1.892.000 euro in Italia, quindi sicuramente un enorme successo per questa pellicola. E con questo chiudiamo la rubrica sul cinema per questo martedì, ma proseguiamo con la musica e con le news di quest'ora di Round the Naples.
1: Sei bella, sto calmo, ti giri, ti guardo, qua dentro che caldo, se esco ti manco.

Vaiù, ridendo e scherzando, è quasi finita anche l'ora di oggi, martedì 9 giugno, di Around the Naples, insieme a me, Silvio Martino, ed è anche quasi finita questa stagione, perché la stagione terminerà venerdì prossimo, il 12 giugno, poi ci sarà la sosta estiva, ci risentiremo dopo la sosta estiva, manca sempre meno, già mi mancate, Vaiù, no? A parte scherzi, dobbiamo parlare ancora di tante altre cose nelle prossime puntate, ascoltare e commentare insieme tanti altri progetti musicali da Napoli e dintorni. Oggi, a tal proposito, abbiamo parlato di un po' di notizie molto interessanti dall'Urban, come il grande annuncio che è stato fatto da Neffa e Fibra di un joint album insieme. Abbiamo parlato anche della deluxe edition dell'ultimo album di Fibra, annunciata qualche ora fa sui social. Abbiamo parlato di classifiche, di trend social, viralità, Tony Boy, Sfera Ebbasta e tanto altro. Poi, come in ogni martedì, c'è stata la solita rubrica sul cinema, in cui abbiamo parlato di notizie che collegano il mondo musicale e quello cinematografico, come Marra, il docufilm King Marrakesh, che ha ottenuto un enorme successo. Abbiamo parlato della copertina dell'ultimo album di Charlie, in cui c'è Martin Scorsese, e poi abbiamo commentato il box office, quindi i film più visti nelle sale in Italia in questi ultimi giorni. Prima di salutarci, vi ricordo che ci sentiamo fino a venerdì dalle 15 alle 16 in diretta, in replica alle 22, e poi tutte le puntate sono e saranno disponibili anche in versione podcast, che potete comodamente ascoltare quando volete dall'app o dal sito Rai Play Sound. Mi raccomando, seguiteci anche sui social per tutti gli aggiornamenti del caso, per spoiler e anche un bel po' di contenuti inediti che postiamo riguardo gli eventi a cui partecipiamo in giro per Napoli, la Campania e l'Italia. Around Naples, insieme a me, Silvio Martino, vi saluta, vi ringrazio, vi auguro un buon pomeriggio e una buona serata. Noi ci sentiamo domani pomeriggio, sempre alle 15, sempre qui. A domani, ciao, adiù.

0: Non ho sto reggendo il peso di fare di più di mi chiede di venire, quindi via dal materiale.
1: Vai, uomo, vai, ci dà scanasco o non lo so.
2: Oime, ma ti paro caso.

Can't even ask why. But they finally did outlaw

Io te lo vedo.

luce mi stai dando colpa che non tengo. Tu ti fermate e poi fermate pure il tempo. E non dormiendo, eri già femmina, prima essere femmina. Era già persa prima di perdere, sapeva leggere. Da luce di una rubulezza mi ha affrontato, tra marchiviato, forse oggi solo peggiorato. Crescere insieme rende difficile, a sta lontano. Da veste che la dolcezza piccirilla.

0: i valori morali che si sono addirittura persi in, e si intitola O Schiaff.
1: Antonio Bonò.
2: Non va a partire in cerimonia, grazie, che non ne vorrei farci complimenti. Anzi, molto gentilmente, susitele, ma che va già parlare.

o voglio di per vostra norma e regola, a ieri sera ti sbagliata assai, una curtollata sì, ma schiaffa mai, pensate voi di un schiaffa che potete.

troppa questura, cazzo, in galera, ma che dice niente, con giù maniera, ma c'è ferito, sasso, bomba, chi? Non è ferita, è morta, ma è stata consolata, l'uomo è niente che sta fino a parla, o niente ci decide, ma che brigadiera.

chi lo dice sta non sanno. Occhio di mano, chi lo dice sta un trattato, sì, tu sì, quattro notte, volta a volte torna a star. Quello dico quando torna, da Columbina, quando vega faccia a faccia, se lo faccio non lo sa, cazzo vuole combinare.

Dal lunedì al venerdì alle 15 ascolta Around Naples, un'ora dedicata alla musica urban contemporanea, napoletana e non solo, con Silvio Martino. Puoi ascoltare il podcast delle puntate su Rai Play Sound.

mi sono messo un vermicello in testa che tu non pensi a me, scala te. Ma come tutti i giorni canta adesso, giallo blu marino, scala te. Tu sei zita e tua sorella sta facendo una mezzana, ma hai dopo una tagliatella sulla guancia, piccere. Stai attento, sienta a me. Guarda, io sono di buona pasta e d'amore sono cotto, ma però ti dico basta, non

si d'un goccio con manfreda, sai che paccara ti do. Stella te, te credevi che tu, stella te, ma facci barra tu, se se, ma va là, ma va là, ma va là, ma va là, stella te. In tutto il corpo mio non c'è un difetto, so sempre meglio di stella te. Tu tieni solo il riso che è perfetto e facci pazza a me, stella te. Tieni i capellini tinti, sei stortina e malandata. Tieni quattro denti tinti e non lo può far sapere, ma io lo saccio, ti conosco, ti capisco, stella te. Io sono giovane e bellino, elegante, profumato, sono fuso, sono fusillo e mi

도 먹어 밥쇠 맘에 시던 것 주고 시던 것 주고 또 시던 것 주고 드래 샐러다 시던 것 주고 맘 브레드 사이드 빠까라디도 샐러다 데그레디브 가도 샐러다 마바시 바라도 세세 마발라 마발라 마발라 마발라 샐러다 Sopporto pure che tu sei cacaglia e non lo so perché sto la tengo. Ma non sopporto d'andamo uno saggio che ve la presta a te sto la tengo. Col barone Tarciatelli fai la sezza e te ne vanti. Fai la faccia lo tagliarillo se sei d'ingoccio vicino ti massacro, ti sportoso sto la te. Sto la te se mi rovini, tengo pronta la vendetta, tanta buchi e bucatini questa pancia di farò. Della bella rosa marina della vita bada te mi fai torci e tortellino dopo vuova scema a me si don goccio vu, si don goccio gotto si don goccio gotto re stella ta si don goccio con manfredo sai che paccara ti do stella ta ti credeva che tu stella ta mi faccio di arrago se se ma va là ma va là ma va là ma va là stella te.

0: Accattatevi la foglia, accattatevi le canzoni successe. 12 canzoni, ci andare. Signor Manà, Manà, sì, è una parola, è un'ettraglia, un buon dedito, tem. Signor Manà, sa 10 e darire, sì o no? Ui, voglio, voglio, vatti. Leva da mesa, fammi fuori spaziale, leva da nanzepi. Ui, ma l'arma di castagne rotte, gli da... Ma tu dicevo, ui, vatti, mannaggia, capami, mannaggia. Sono chiuso a fornire a cantare a mia zavia in coppia e pianine che la voce che tengo. Perché potesse vendere io che la voce che tengo, potesse fare prima di loro in coppia o triate San Carlo.
1: A te, la voce, che stai una cacca.
0: La caccavella, a mia caccavella, ma la caccavella, mamma. Io per norme e regolatori sono stato giudicato da Giacomino Mario Giel. Ragionare un suo suo figlio era per domani. Radoro un guacchiato. Chi le manda sempre ritto, papà? Papà, tu vai bella. Papà, tu ti pierdi in coppia e pianina. Papà, tu sei uno zucchero. Papà, tu tieni all'ora in tuo cannarone. Papà, tu ti fai cantare. Tu ti fai cantare. Tu ti fai vabbè, vabbè, vabbè. Che voi mi criticate il son che sta girando, eh? E allora mi faccio sentire come si cade. Wallaru, mi è il tuo numero 4. Palumella!

0: chiamare Chiappacar!
1: Chiave che già, tu non ne hai capito riesce niente fai, chiave che già si scambaccia a me. Tu non ne hai capito che mangio ho fatto, questa è una voce che dovrebbe essere coltivata. Perché può fatto la scuola sono chi stroviti, a scuola ci sono chiuti. E mi vorrò la lezione. Io mi faccio italiano, non mi cani sur. In mave che bello. Voglio, leva da lo che mannaccio mazze male.
0: E dove vai? Può venire fumo.
1: Fatando.
0: Non vai niente.
1: Fatando, e tu mi puoi giurare a me. Canto per i signori. Ma vi faccio sentire una cosa italiana. Wallaru, attacco numero 6.
0: E chi stia numero 2? Ci manco compagno, 71.
1: E chi stia numero 4? Tu sa, ma voi volete che si passa? Signori miei, ha scordato una canzone italiana. Wallaru, attacca. E la campana fa dindindo e di galle chicchirichi. E mezza sonnata, io sono in Biregia. E mamma, mamma, alla messa vo, per chi preia, riguessiri. La Maronnino.

0: y en la mianina y no dormiré più. Capitori esseri, non hai capito niente, ma a corpi a me, i rindassi su quartiere non ci facevano più, e da rimane che ogni zona, era rimane ma a parte Roma ricordi.
1: E fai pure, a te là te la portavo, ma ricordi.
0: Oh, mannaggia, sapete voi, mannaggia, ma che mazza compromettere, o alla Rusoni, ambugin, accattate voi foglie, tutte canzone sul cessa, a calate banana, e canzone sul cessa, o alla Rusoni, ambugin, chi si sono che la mappate capore.

0: tutti i lunedì alle 21 Gianluca Polverari presenta Napoli Underground, le realtà musicali alternative del presente e del passato. Puoi riascoltare le puntate su Rai Play Sound.
1: Signori, servo eccellenza, se voi siete un signore, io volessi avere l'onore di ricevere chi

e onesta. E siderita una sorella, o stessa fascia rosa ce lo porti. E ciò saccia portò, e voi mi sapete benissimo. E creva mariciana, sto trascorso non mi piace. E beh, qui va vita fa capace che sta storia da farmi. Si va un goccio nata moda, che passa da pasta via, giuro, prima mamma mia, non mi faccia passare giù. Che è stata armata e non mi fa paura.

Dal lunedì al venerdì alle 7, ascolta Napoli senza confini. Storie, musica e voci dei napoletani nel mondo e di chi porta Napoli oltre i suoi confini. Con Fabiola Ciminella. Puoi riascoltare il podcast delle puntate su RaiPlay Sound.

dal lunedì al venerdì alle 10 del mattino ascolta Diretta Live. I protagonisti, la musica, gli eventi nella città con Francesca Silvestre. Puoi riascoltare i podcast delle puntate su Rai Play Sound.

volete fare un tocco? Niente male. O tocco è una pazzia, non è no yoga. Sono amici che si spassano una poca. E tra amici niente mai può capitare. Gnorsi, c'è tra sovini e ovini e traditore. Capara che ti mette buon umore. Ma presso po' non sai quello che fa. E già perché certo uomo non... Ma non mi tocca, è meglio non parlare, va. Proprio così, 3 anni carcerato. Ma la questione di tuo che mo so asciuta. Mai si è appurato fatto con me giuda. E a questa bocca mai si appurerà. Però non è stato povino. Fui per una parola. A 7 mesi o non meno figliola che non sapeva proprio a nominare. Beh, ma che ad essere a voi, sì, proprio a voi, compà, accettate.